0: Sono le 2:02.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di

0: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando non sapevano il nome. Perché tu sei la ragione.

0: Sono le 3 in punto.
1: Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Eccomi, eccoci, qui sempre al solito posto. E noi, stesso bar, stesso club, stesso amore corrisposto. Eccoti, l'unica che mi fa toccare il fondo, che mi fa sentire grande, per quanto piccolo questo.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 26 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Indecisioni e valutazioni errate gettano una nota di discredito sulla vostra immagine professionale. Ridimensionate i toni e le aspettative, non cedete alle piccole tensioni. Toro, intorno a voi tutto sembra muoversi favorevolmente. Sfruttate le opportunità che le stelle vi regalano, canalizzate le energie in modo positivo. Gemelli, alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Lasciatevi aiutare da un amico. Cancro, qualcuno potrebbe mandarvi in tilt con atteggiamenti arroganti. Non rispondete con la stessa moneta. In amore è tempo di uscire allo scoperto e non temere più brutte figure. Leone, le contingenze impongono pazienza e umiltà, per cui abbassate la criniera, mettete a frutto il senso pratico e date prova di credibilità. Vergine, con entusiasmo e grinta affrontate doveri e progetti. Una volta tanto siete pronti a mettervi in gioco senza riserve. Progressi lenti, ma sicuri. Bilancia, forse è venuto il momento di non restare con le mani in mano, ma di afferrare le redini della vostra vita con decisione e senza più tentennamenti. L'esitazione non vi fa onore. Scorpione, per migliorare la vostra visibilità non trascurate le pubbliche relazioni. Nel rapporto a due, complicità e feeling in ascesa, in una serata che sembra fatta apposta per i chiarimenti. Sagittario, oggi la fortuna si ricorda di voi ed elargisce qualche entrata extra. Potete concedervi qualche strappo alle regole. La riservatezza non è il vostro forte, però. Capricorno, se cercate o volete cambiare impiego, prendete contatti, spulciate le inserzioni, promuovete la vostra immagine senza lesinare gli sforzi. Acquario, ogni tanto anche a voi piace sentirvi un po' vittime, ma pensateci bene. Con il partner tutti i litigi di questi ultimi tempi forse sono anche un po' colpa vostra. Pesci, potrete mettere a frutto la vostra professionalità per fare un salto di qualità e operare dei cambiamenti. L'amore vi ha eletto suoi beniamini. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Radio Verona.
2: Qualunque sia la tua risposta all'imprecisione

0: esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.
3: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: da un quadro ti miro. Hai cancellato dal mio spettro la parola.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui.
4: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026, certificando la solidità dei conti dell'ente. Nel provvedimento figurano nuove risorse per il progetto Prendo Spazio, gli ambiti territoriali sociali, i fondi destinati agli anziani nelle RSA e la riqualificazione del Palaforum. Via libera anche ad una mozione per chiedere all'Europa norme più rigorose sull'origine dei prodotti agroalimentari a tutela delle eccellenze italiane. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 26 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. La cronaca in apertura con il drammatico incidente avvenuto ieri sulla pedemontana, tra le vittime il sacerdote salesiano veronese Don Francesco Andreoli e un ragazzo di 16 anni diretti a Gardaland. Don Andreoli era cresciuto a Borgo Santa Croce, dove vive ancora la sua famiglia. Un giovane sacerdote che aveva dedicato la propria vita ai ragazzi, secondo lo spirito di Don Bosco, il servizio.
4: Non resta che un informe ammasso di lamiere di quella che doveva essere un'allegra giornata in compagnia. Stavano andando a Gardaland i due giovani morti nello schianto sulla superstrada pedemontana veneta, all'interno della galleria di Malo. Uno schianto avvenuto attorno alle 9.30 di questa mattina. Sono Don Francesco Andreoli, sacerdote salesiano attivo a Schio, che avrebbe compiuto 37 anni tra pochi giorni, e un giovane animatore di 16 anni, Alberto Fioretto, anch'egli di Schio. Assieme a tanti altri amici, animatori e religiosi del Grest dell'Oratorio Don Bosco, l'Istituto Scledense dei Salesiani, avevano organizzato auto e pullman per la giornata al Parco Divertimenti. Le due vittime dell'incidente erano sulla stessa auto. Dopo aver banalmente tamponato un camion, avrebbero accostato sulla corsia d'emergenza per chiedere scusa al conducente del mezzo. È in quel momento che un'altra auto è sopraggiunta, travolgendo quella di Andreoli e Fioretto. Un impatto tremendo che non ha dato scampo ai due, rimasti intrappolati tra le lamiere.
3: Saranno rafforzati i controlli nei punti dove la balneazione è vietata a Peschiera del Garda, dopo la morte del giovane di origine maghrebina annegato mercoledì. La tragedia ha profondamente colpito la comunità. Nel servizio di Alessandro Del Rico, la sindaca Orietta Gaiulli.
5: L'identificazione è stata fatta. Il giovane trovato senza vita nelle acque del lago davanti a Peschiera è un marocchino di 27 anni senza fissa dimora in Italia. A permettere il riconoscimento le impronte digitali. Si attendono i risultati dell'autopsia adesso per capire le cause della morte, quasi sicuramente dovuta ad annegamento. L'ipotesi sulla quale si sta ragionando è che il ragazzo, alle prese con il grande caldo, abbia deciso di fare il bagno nei pressi del ristorante La Barcaccia, proprio di fronte alle mura. Ha lasciato su una barchetta zainetto, pantaloni e maglietta e si è immerso. Il brusco impatto per il grande freddo delle acque del lago potrebbe aver originato il collasso che gli ha fatto perdere i sensi. Tutto da capire nei dettagli, naturalmente attraverso l'esame autoptico, che in primo luogo dovrà escludere aggressioni, colluttazioni o simili. Quel punto del lago è proibito alla balneazione, eppure lì vicino era deceduto un altro giovane 3 anni fa per le stesse ragioni. L'amministrazione intensificherà i controlli con la polizia locale per evitare il ripetersi di episodi del genere.
6: Purtroppo tanto cordoglio, nel senso che siamo vicini ovviamente alla famiglia del giovane che ha perso la vita. Ci sono una serie di riflessioni da fare, però noi stiamo attenti a che le persone non facciano il bagno dove è vietata la balneazione, perché se è vietata la balneazione vuol dire che ci sono comunque dei pericoli.
3: e un 90enne morto ieri in un incidente frontale a Soave. L'uomo residente in zona avrebbe accusato un malore prima che la sua Ford Fiesta si scontrasse con una Tesla, ferito il conducente dell'altro veicolo ricoverato in codice rosso a Borgo Trento. Sempre ieri a Verona, in via Palazzina, una 23enne alla guida di uno scooter Liberty ha urtato un'auto, ha perso il casco ed è finita sotto una vettura in sosta. Anche lei è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Tre incidenti in poco più di 24 ore tra auto, monopattini a Verona. Gli scontri sono avvenuti alla rotatoria di Verona Est davanti a Porta Pallio e all'incrocio tra via Pascoli e via Svevo, tutti causati, secondo i primi rilievi della polizia locale, da mancate precedenze. Due dei tre monopattini saranno inoltre sanzionati perché privi del targhino obbligatorio. I conducenti hanno riportato ferite non gravi. E il caldo eccezionale fa chiudere il terzo e il quarto piano della casa di Giulietta. Lo ha deciso il Comune di Verona per tutelare turisti e personale. Negli spazi più esposti al sole, affollati dai visitatori, le temperature superano infatti i 35 gradi. Restano aperti i piani inferiori, dove l'impianto di climatizzazione garantisce condizioni adeguate. Nessuna criticità al momento al Museo di Castelvecchio e al Museo di Storia Naturale. Novità sul futuro dello stadio Bentegodi. Il sindaco Damiano Tommasi ha incontrato ieri i vertici dell'Hellas Verona e prende forma il calendario per la presentazione del progetto di riqualificazione, che dovrà poi passare al Consiglio Comunale per il giudizio di pubblica utilità. Giovanni Salvatori.
7: Si muove e prende forma l'idea di nuovo stadio per Verona. Forse non in tempo per acciuffare l'ultimo tram per entrare nelle sedi ospitanti dell'Europeo di calcio del 2032, ma su quella scadenza, facendo leva per ottenerne tempi certi e un iter spedito. Le ultime notizie raccontano di un incontro a Palazzo Barbieri nella tarda mattinata. Su una delle poltroncine al piano nobile il sindaco Damiano Tommasi, sulle altre la delegazione dell'Hellas Verona, presente anche il presidente Italo Zanzi, che quel rendezvous avrebbe chiesto. In mezzo, sul tavolino, accanto a qualche caffè e tè freddo, viste le temperature tropicali, incartamenti di un certo rilievo sulla nuova struttura, soprattutto per la data che riportano, quella del mese di settembre. È per allora, passata la calura estiva, che il Verona conta di presentare all'amministrazione documenti ad un grado di dettaglio tale da poter essere presentati in vista della dichiarazione di pubblica utilità. La novità si sposa con il sopralluogo avvenuto 24 ore prima allo stadio Bentegodi da parte dei tecnici di Gensler, lo studio di progettazione internazionale incaricato di redigere il piano per il nuovo impianto. L'orientamento dunque è quello emerso qualche giorno fa.
3: Ora traffico e previsione del tempo.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento l'unica segnalazione sulla 22 del Brennero in carreggiata sud. Troviamo code per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
16: Meteo.
3: Le previsioni per oggi, venerdì 26 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione. A Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 37 gradi, dunque in ulteriore rialzo rispetto a ieri, minima a 25. Venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da sud, allerta meteo prevista per AFAM.
16: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: E dunque buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati. Oggi è venerdì 26 giugno, io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Come sempre potete intervenire in diretta con WhatsApp al 335 60 11 610. Sono le 7:14 minuti adesso e noi partiamo dal mondo con immagini che arrivano dal Venezuela e raccontano una tragedia immensa. Sale ad almeno 235 morti il bilancio del doppio terremoto, con migliaia di feriti e decine di migliaia di persone ancora sotto le macerie. Tra le macerie è stato vivo un neonato, mentre anche l'Italia invia uomini e mezzi della protezione civile per i soccorsi. Sul fronte internazionale si rafforza invece l'asse tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, che parlano di una collaborazione sempre più stretta tra Roma e Parigi, ma cresce anche la tensione con l'Iran, che adesso accusa l'Italia di essere complice della guerra dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. E intanto la guerra tra Russia e Ucraina continua con una nuova notte di pesanti attacchi con droni. In Italia resta alta l'attenzione sulla cronaca, oggi l'udienza di convalida per il 63enne accusato di aver ucciso moglie e figlio nel Lucchese. E sarà un'altra giornata difficile anche sul fronte del meteo. Il caldo continua infatti a stringere l'Italia, con 18 città da bollino rosso, ma in diverse regioni sono attesi anche temporali e allerte per il maltempo. Un'estate che in tutta Europa sta già presentando un conto sanitario pesantissimo. Trasporti ancora al centro dell'attualità. Si dimette l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Luigi Donnarumma dopo settimane segnate da ritardi e disservizi, ma sembra che su tutto sia pesata la volontà del ministro dell'economia Giorgetti. E arriva la parola definitiva della Cassazione sulla strage ferroviaria di Viareggio. Confermate le condanne per gli imputati, compreso l'ex amministratore delegato Mauro Moretti. E nello sport continuano i mondiali di calcio, con il quadro degli ottavi che prende forma, mentre gli appassionati di tennis oggi aspettano i sorteggi di Wimbledon. Tra poco entreremo nel dettaglio delle notizie sui quotidiani con uno sguardo particolare a Verona e al Veneto, insieme ai nostri ospiti e agli approfondimenti della mattinata, una mattinata che volge verso il weekend. Restate con noi, Tempo Reale è appena iniziata e noi iniziamo con Bruno Mars.
2: For just a

0: Sono le 7:21 minuti 34 secondi di questo venerdì 26 giugno. La nostra edicola si apre con il giornale L'Arena, il taglio alto e anche centrale dedicato alla tragedia in autostrada occorsa ieri nel Vicentino, nella galleria della Pedemontana, dove sono due le vittime, un sedicenne che viaggiava accanto a questo prete, Don Francesco Andreoli, prete veronese di Borgo Santa Croce, anima dell'oratorio salesiano di Schio, anch'egli deceduto nello schianto. L'altra persona uccisa appunto è questo ragazzo di 16 anni, Alberto Fioretto, animatore. Stavano andando a Gardaland con il Grest, la loro auto si è fermata dopo aver urtato un camion, ma è stata centrata da un'altra vettura sulla corsia di emergenza. Così la tragedia che coinvolge quindi due città, Verona e Vicenza. Andiamo di spalla sul giornale L'Arena, dove non soltanto gli Uffizi sono al centro in questi giorni di chiusure straordinarie, in quel caso per un guasto all'impianto di condizionamento, e resteranno chiusi gli Uffizi, stando proprio alle notizie di queste ultime ore, addirittura fino a domenica. Ma anche la casa di Giulietta ha qualche problema, non per problemi di mancato funzionamento, ma per una overtourism, per un sovraffollamento, diciamo, delle persone che scaldano l'ambiente, questo al piano superiore. Dunque la casa di Giulietta chiude per il caldo. Anche oggi sono previste massime fra i 35 e i 38 gradi. Chiudono gli ultimi due piani della casa di Giulietta, non il cortile. Problemi poi anche in alcune scuole sedi di esami, e rimane alto anche il nodo dei lavoratori esposti. Sempre sul giornale L'Arena si fa questo reportage all'interno delle maturità, gli orali appunto iniziati, l'orale passa all'esame dei ragazzi, tempo di orali alla maturità e la nuova formula interrogazione non più su tutte le materie ma su quattro discipline specifiche convince i diplomandi, così Perina a pagina 19, mentre invece la cronaca ci porta a questa notizia, perché fa notizia, perché l'arrestato per spaccio di droga è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, ma soprattutto perché aveva una certa età, insomma un'età più che da pensione. Arrestato per spaccio il nonno cocaina, ha 76 anni e di Sanguinetto non ha mai abbandonato il mercato della droga, con una sfilza di condanne e arresti negli anni, l'ultimo nei giorni scorsi, insomma un va e vieni dal carcere di Montorio. Sempre sul giornale L'Arena si parla appunto del nuovo stadio a Verona, sono arrivati professionisti americani dello studio Gressner, e quindi vedremo come andrà ad evolversi questa vicenda. E si parla anche di spettacoli, con il concerto del 1° luglio con i Nomadi che arrivano al Teatro Romano, il Tempio della Musica, per noi un grande onore, raccontano. Tra l'altro Radio Verona dedicherà molto spazio a questa estate teatrale veronese 2026. Tra poco vi porto a spasso per il Veneto con tutti gli altri giornali della nostra regione.
1: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre.

0: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
0: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospeck.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. Estratto vivo dalle macerie invece un neonato. In attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali si scava anche a mani nude. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa.

Europa. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di 17 anni fa persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Mondiali di calcio. Nella terza ed ultima giornata dei gironi, l'Ecuador accede ai sedicesimi, superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio, che elimina il Curaçao. La Turchia di Montella, già eliminata, batte 3-2 gli Stati Uniti, già certi del primo posto. Paraguay e Australia, con 1-0-0, accedono entrambe alla fase ad eliminazione diretta. Idem per Giappone e Svezia nel gruppo F. Infine l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, eliminata. Ed è tutto. A più tardi!

0: Diamo dunque uno sguardo alla viabilità. Stavamo cercando appunto aggiornamenti, non ce ne sono sulla 4, mentre invece sulla 22 del Brennero permangono i 2 km di coda in carreggiata sud tra Carpi e l'allacciamento con la 1, questo per traffico. Ma anche in direzione opposta, dunque verso nord, 2 km di colonna per un incidente, in questo caso tra Mantova Nord e Nogarole Rocca. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad. Trovi gli scontatissimi fino al 50%.
10: Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona.
11: Radio Verona, tempo reale.

Final Destination si intitola questa canzone di Simon Sameng su Radio Verona alle 7:42 minuti 33 secondi di questo venerdì 26 giugno. La nostra edicola prosegue anche sugli altri quotidiani della nostra regione e ovviamente tiene banco su Corriere del Veneto e sul Giornale di Vicenza, oltre che sull'Arena, anche questa notizia della tragedia avvenuta in autostrada, dove sono morti un prete salesiano veronese e un ragazzo che faceva l'animatore del Vicentino, e i due portavano appunto il Grest a Gardaland. E allora dicevamo che anche sul Corriere del Veneto, oltre che sull'Arena, troviamo questo titolo: urtano un tir, scendono per le scuse, sacerdote e animatore del Grest uccisi da un'auto, tutto questo nella galleria a Malo della Pedemontana, che poi è una dinamica purtroppo che abbiamo già sentito altre volte: la discesa dall'auto in autostrada fermi sulla corsia d'emergenza e poi l'investimento da parte di un mezzo in corsa. Poi andiamo sul Giornale di Vicenza: tragedia in Pedemontana, salesiano e animatore sedicenne uccisi da un'auto in galleria, morti il prete e il ragazzo in servizio a Schio. Se andiamo poi e torniamo sul Corriere del Veneto, si parla di energia e blackout possibili per l'estate. C'è un piano dell'Enel per fermare i blackout, dagli hotel del litorale agli ospedali fino alle strade e ai paesi rimasti al buio fioccano le richieste di aiuto. Il grande caldo, condizioni climatiche eccezionali, attivato in anticipo il programma estate della società che gestisce le reti a media e bassa tensione. C'è un messaggio nel nostro ascoltatore al 335 60 11 610, per favore non negate che non si tratti di un caldo eccezionale e non negate sostanzialmente, dice questo nostro ascoltatore, che non sia in atto una situazione particolare dovuta proprio al surriscaldamento globale. E nessuno lo sta negando, caro amico che ci scrivi, anzi scriveteci comunque, raccontateci quali sono i vostri accorgimenti per sfuggire da questa situazione di temperature molto elevate. Non è il fatto dell'ondata di calore in sé che preoccupa, e io lo dico così agli amici negazionisti, quelli che dicono che non c'entra il Green Deal, la transizione verde, no, ma non c'entra, no, non c'entra assolutamente. Ecco, a tutte queste persone negazioniste io spiego così. Continuo a ricordare che non è in sé l'ondata di calore, ma è il fatto che oramai sono sempre più frequenti ed estremi questi fenomeni, e sono molto preoccupanti, perché comunque determinano delle vere e proprie emergenze sanitarie sul piano globale, come stiamo appunto vedendo in questi giorni. Restiamo sul Corriere del Veneto, dove si torna a parlare di questa intricata vicenda all'interno della Lega. Adesso spunta, secondo il Corriere del Veneto, un asse Stefani Fedriga con Salvini che rimane saldo al comando. Da Venezia parla il governatore Alberto Stefani: il nostro è un movimento territoriale, giusto rinforzare il dialogo con il territorio. Da Trieste interviene il presidente Massimiliano Fedriga a ricordare che Salvini è il segretario della Lega eletto un anno fa e che il rapporto di fiducia non viene meno alla delusione del post consenso. I due governatori fanno dunque asse con Salvini. Zaia da solo? Cioè, o meglio, non lui, ma comunque coloro che lo sostengono, coloro che invece vorrebbero un cambio di passo all'interno della Lega, oppure si tratta soltanto di parole formali e bisogna magari grattare dietro la superficie? Cercheremo ovviamente di capirlo, non solo leggendo i quotidiani questa mattina, ma anche nei prossimi giorni intervistando i protagonisti dei fatti. Tra poco ancora qualche titolo dai quotidiani della nostra regione qui su Radio Verona. We'll be right back.

0: Ole, sono le 7:53 minuti e allora ci vogliamo occupare degli altri quotidiani della nostra regione. Torniamo sul giornale di Vicenza perché si parla anche di AFA che non dà tregua ai cantieri che aprono alle 6 del mattino, quindi anticipando i lavori. Vicenza tra le città più calde, 36 gradi. Beh, oggi comunque a Verona andiamo almeno a 37. Devo dire che ho visto cantieri anticipati anche a Verona, in zona piazzale 25 aprile, dove si sta lavorando molto sul nuovo filobus. Lavorano anche di notte, lavorano anche la mattina molto presto e insomma, e quindi per dire che questo è un problema che sta riguardando davvero tutto il Veneto. E c'è una notizia sul Mattino di Padova che è questa: un operaio morto in un cantiere, c'è un'inchiesta per omicidio. Stefano Tonin, stroncato da un malore alle 14:30, nonostante la regione abbia vietato i lavori all'aperto fino alle 16, aumentano gli accessi al pronto soccorso. E qualche dato in più di questa notizia, che va dal padovano al trevigiano, perché l'azienda era di San Martino di Lupari, sembra di capire, mentre invece il lavoratore era del trevigiano. La troviamo anche sulla Tribuna di Treviso. La figlia dice: mio papà è crollato mentre si cambiava le scarpe a fine turno, in 7 giorni mai nessuno stop, in molte aree si lavora e si continua a lavorare nelle ore centrali. Raccontateci anche la vostra esperienza, raccontateci se vedete cantieri attivi nelle ore centrali della giornata anche qui a Verona o in altre parti del Veneto, visto che siamo in DAB, ci potete seguire ovunque. Raccontateci, scriveteci al 335 60 11 610 o mandateci i vostri vocali. E appunto si racconta appunto di questo Stefano Tonin, di 57 anni, residente a Castelminio di Resana, quindi siamo nel trevigiano, operaio dell'impresa Costruzioni Generali Postumia con sede a Castelfranco Veneto, colpito da questo malore. Sì, siamo insomma alla confine tra il trevigiano e il padovano. E ecco perché appunto occupa, diciamo, le prime pagine dei due giornali in questo caso. La Nuova Venezia invece: notti prigioniere dell'AFA, alle 3 percepiti oltre 40 gradi, ondata di caldo record, il primato negativo a Venezia, cantieri a singhiozzo, operai al Bosco dello Sport prima dell'alba, ombrelloni nei corridoi dell'ospedale all'Angelo. E poi si parla molto di Venezuela perché c'è molta ansia e preoccupazione per la comunità veneta, appunto viene raccontato sui quotidiani NEM questa mattina, e anche il professore dell'Università Bo a Padova dice: sono in ansia per la mia famiglia, così viene raccontato sul Mattino di Padova. Questi alcuni dei titoli che troviamo anche sui quotidiani del Veneto. Tra pochissimo le ultime news locali con lo sport Alessandro De Pietro, poi la seconda parte di Tempo Reale.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio, cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
7: Oh, Verona! Hai

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui.
4: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 8:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Bentrovate, ben trovati. Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026, certificando la solidità dei conti dell'ente. Nel provvedimento figurano nuove risorse per il progetto Prendo Spazio, gli ambiti territoriali sociali, i fondi destinati agli anziani nel RSA e la riqualificazione del Palaforum. Via libera anche ad una mozione per chiedere all'Europa norme più rigorose sull'origine dei prodotti agroalimentari a tutela delle eccellenze italiane. Ne tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 26 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Cronaca in apertura con il drammatico incidente avvenuto ieri sulla pedemontana. Tra le vittime il sacerdote salesiano veronese Don Francesco Andreoli e un ragazzo di 16 anni diretti a Gardaland. Don Andreoli era cresciuto a Borgo Santa Croce, dove vive ancora la sua famiglia. Un giovane sacerdote che aveva dedicato la propria vita ai ragazzi, secondo lo spirito del Don Bosco, il servizio.
6: Non resta che un informe ammasso di lamiere di quella che doveva essere un'allegra giornata in compagnia. Stavano andando a Gardaland i due giovani morti nello schianto sulla superstrada pedemontana veneta, all'interno della galleria di Malo. Uno schianto avvenuto attorno alle 9:30 di questa mattina. Sono Don Francesco Andreoli, sacerdote salesiano attivo a Schio, che avrebbe compiuto 37 anni tra pochi giorni, e un giovane animatore di 16 anni, Alberto Fioretto, anch'egli di Schio. Assieme a tanti altri amici, animatori e religiosi del Grest dell'Oratorio Don Bosco, l'Istituto Scledense dei Salesiani, avevano organizzato auto e pullman per la giornata al Parco Divertimenti. Le due vittime dell'incidente erano sulla stessa auto. Dopo aver banalmente tamponato un camion, avrebbero accostato sulla corsia d'emergenza per chiedere scusa al conducente del mezzo. È in quel momento che un'altra auto è sopraggiunta, travolgendo quella di Andreoli e Fioretto. Un impatto tremendo che non ha dato scampo ai due, rimasti intrappolati tra le lamiere.
5: Saranno rafforzati i controlli nei punti dove la balneazione è vietata a Peschiera del Garda dopo la morte del giovane di origine maghrebina annegato mercoledì. La tragedia ha profondamente colpito la comunità. Nel servizio di Alessandro Derrico, la sindaca Orietta Gaiulli.
7: L'identificazione è stata fatta. Il giovane trovato senza vita nelle acque del lago davanti a Peschiera è un marocchino di 27 anni senza fissa dimora in Italia. A permettere il riconoscimento le impronte digitali. Si attendono i risultati dell'autopsia adesso per capire le cause della morte, quasi sicuramente dovuta ad annegamento. L'ipotesi sulla quale si sta ragionando è che il ragazzo, alle prese con il grande caldo, abbia deciso di fare il bagno nei pressi del ristorante La Barcaccia, proprio di fronte alle mura. Ha lasciato su una barchetta zainetto, pantaloni e maglietta e si è immerso. Il brusco impatto per il grande freddo delle acque del lago potrebbe aver originato il collasso che gli ha fatto perdere i sensi. Tutto da capire nei dettagli, naturalmente attraverso l'esame autoptico, che in primo luogo dovrà escludere aggressioni, colluttazioni o simili. Quel punto del lago è proibito alla balneazione, eppure lì vicino era deceduto un altro giovane 3 anni fa per le stesse ragioni. L'amministrazione intensificherà i controlli con la polizia locale per evitare il ripetersi di episodi del genere.
8: Purtroppo tanto cordoglio, nel senso che siamo vicini ovviamente alla famiglia del giovane che ha perso la vita, Ci sono una serie di riflessioni da fare, però noi stiamo attenti a che le persone non facciano il bagno dove è vietata la balneazione, perché se è vietata la balneazione vuol dire che ci sono comunque dei pericoli.
5: Un 90enne è morto ieri in un incidente frontale a Soave. L'uomo residente in zona avrebbe accusato un malore prima che la sua Ford Fiesta si scontrasse con una Tesla. Ferito il conducente dell'altro veicolo ricoverato in codice rosso a Borgo Trento. Sempre ieri a Verona, in via Palazzina, una 23enne alla guida di uno scooter Liberty ha urtato un'auto, ha perso il casco ed è finita sotto una vettura in sosta. Anche lei è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Il caldo eccezionale fa chiudere il terzo e il quarto piano della casa di Giulietta, lo ha deciso il Comune di Verona per tutelare turisti e personale negli spazi più esposti al sole, affollati dai visitatori. Le temperature superano infatti i 35 gradi. Restano aperti i piani inferiori, dove l'impianto di climatizzazione garantisce condizioni adeguate. Nessuna criticità al momento al Museo di Castelvecchio e al Museo di Storia Naturale. Novità sul futuro dello stadio Bentegodi: il sindaco Tommasi ha incontrato ieri i vertici dell'Hellas Verona e prende forma il calendario per la presentazione del progetto di riqualificazione, che dovrà poi passare al Consiglio Comunale per il giudizio di pubblica utilità. Giovanni Salvatori.
9: Si muove e prende forma l'idea di nuovo stadio per Verona. Forse non in tempo per acciuffare l'ultimo tram per entrare nelle sedi ospitanti dell'Europeo di calcio del 2032, ma su quella scadenza, facendo leva per ottenerne tempi certi e un iter spedito. Le ultime notizie raccontano di un incontro a Palazzo Barbieri nella tarda mattinata. Su una delle poltroncine al piano nobile il sindaco Damiano Tommasi, sulle altre la delegazione dell'Hellas Verona, presente anche il presidente Italo Zanzi, che quel rendezvous avrebbe chiesto. In mezzo, sul tavolino, accanto a qualche caffè e tè freddo, viste le temperature tropicali, incartamenti di un certo rilievo sulla nuova struttura, soprattutto per la data che riportano, quella del mese di settembre. È per allora, passata la calura estiva, che il Verona conta di presentare all'amministrazione i documenti ad un grado di dettaglio tale da poter essere presentati in vista della dichiarazione di pubblica utilità. La novità si sposa con il sopralluogo avvenuto 24 ore prima allo stadio Bentegodi da parte dei tecnici di Gensler, lo studio di progettazione internazionale incaricato di redigere il piano per il nuovo impianto. L'orientamento dunque è quello emerso qualche giorno fa.
5: E adesso lo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
10: Buongiorno Luca, il Verona sta per cedere Bella Kocap al Venezia, operazione da 10 milioni di euro plus valenza di oltre 5 per l'Hellas, che lo ha riscattato dal Southampton per 4,5 durante il mercato di gennaio. Un'operazione che includerà il Verona nel bilancio di questa stagione, quindi verrà ufficializzata entro il 30 giugno, classico iter da parte del Verona con la chiusura del bilancio al meglio possibile, condizione necessaria per far partire veramente il mercato in entrata. Forte l'interesse del Venezia che a un certo punto ha accelerato a sua volta, così come lo stesso Verona, che aveva necessità di inserire l'operazione entro fine giugno. Ha accelerato il Venezia proprio per quello che è stato l'inserimento dell'Udinese. L'Udinese che ha considerato Bella Kocap l'ideale sostituto di Solé destinato all'Inter, comunque destinato ad una squadra di prima fascia. A quel punto proprio il passo deciso dell'Udinese verso il Verona, quando però il Venezia era decisamente avanti. Dovrebbe essere quindi il Venezia a chiudere, operazione che dovrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore, sicuramente nei prossimi giorni per il Verona, operazione staccata da quella di Bella Kocap, così come vuole sempre Sogliano, senza mai includere più giocatori in un'unica trattativa. L'arrivo al Verona di Coraz, del difensore, l'anno scorso proprio a Venezia. Ed è tutto per lo sport.
11: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
12: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
11: Ancora no, manca l'illuminazione.
12: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
11: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
12: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
13: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
14: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Radio Verona. Meteo.
5: Grazie all'alta pressione che si rafforza ulteriormente sulla nostra regione, oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per tutto il giorno, temperatura massima in ulteriore rialzo fino a 37 gradi, minima a 25, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da sud, allerta meteo prevista per AFA.
15: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 26 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Indecisioni e valutazioni errate gettano una nota di discredito sulla vostra immagine professionale. Ridimensionate i toni e le aspettative, non cedete alle piccole tensioni. Toro, intorno a voi tutto sembra muoversi favorevolmente. Sfruttate le opportunità che le stelle vi regalano, canalizzate le energie in modo positivo. Gemelli, alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Lasciatevi aiutare da un amico. Cancro, qualcuno potrebbe mandarvi in tilt con atteggiamenti arroganti. Non rispondete con la stessa moneta. In amore è tempo di uscire allo scoperto e non temere più brutte figure. Leone, le contingenze impongono pazienza e umiltà, per cui abbassate la criniera, mettete a frutto il senso pratico e date prova di credibilità. Vergine, con entusiasmo e grinta affrontate doveri e progetti. Una volta tanto siete pronti a mettervi in gioco senza riserve. Progressi lenti, ma sicuri. Bilancia, forse è venuto il momento di non restare con le mani in mano, ma di afferrare le redini della vostra vita con decisione e senza più tentennamenti. L'esitazione non vi fa onore. Scorpione, per migliorare la vostra visibilità non trascurate le pubbliche relazioni. Nel rapporto a due, complicità e feeling in ascesa, in una serata che sembra fatta apposta per i chiarimenti. Sagittario, oggi la fortuna si ricorda di voi ed elargisce qualche entrata extra. Potete concedervi qualche strappo alle regole. La riservatezza non è il vostro forte, però. Capricorno, se cercate o volete cambiare impiego, prendete contatti, spulciate le inserzioni, promuovete la vostra immagine senza lesinare gli sforzi. Acquario, ogni tanto anche a voi piace sentirvi un po' vittime, ma pensateci bene. Con il partner tutti i litigi di questi ultimi tempi forse sono anche un po' colpa vostra. Pesci, potrete mettere a frutto la vostra professionalità per fare un salto di qualità e operare dei cambiamenti. L'amore vi ha eletto suoi beniamini. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

La seconda parte di Tempo Reale, sono le 8:20 in diretta su Radio Verona in questo venerdì 26 giugno che ci avvicina al weekend, e poi infatti parleremo anche di iniziative en plein air, come si dice in questi casi. Io sono un po' allibito dal titolo che ha scelto Libero questa mattina, con tutto quello che sta succedendo nel mondo. Si dedica alle vacanze estive della sindaca di Genova Salis, che poi chiama il sindaco di Genova. Evidentemente hanno anche dei problemi con il genere femminile e maschile i colleghi di Libero, in questo caso Andrea Muzzolon, che dice: la Salis bollente, burrasca in vista. Il sindaco di Genova, paparazzato con il capo di gabinetto al Forte dei Marmi, e in comune scoppia la rivolta sul favorito della Delfina Dem. Che caldo all'ombra della lanterna, ci vorrebbe proprio un bel tuffo in mare. Camogli, Santa Margherita Ligure, no, il sindaco di Genova, e dai, ecco sto la sindaca, dice, là dove le spiagge certo non mancano, preferisce la Toscana, ovviamente quella più esclusiva per la sua fuga estiva. Silvia Salis ha scelto Forte dei Marmi, a paparazzarla lo scorso weekend nel Beach Club Matto, eccetera eccetera. Ma ce dico, con quello che sta succedendo, ma e chi? E qui questo è la rassegna stampa. Passiamo di Libero, adesso passiamo al Corriere della Sera. Treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere la D di Ferrovie. La strage di Viareggio, a Moretti 5 anni di carcere, ribaltone dunque al vertice delle Ferrovie dello Stato. Stefano Donnarumma lascia l'incarico di amministratore delegato. La decisione dopo un vertice con il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che ha parlato di avvicendamento concordato e annunciato il via alla fase 2 per le Ferrovie. Per la strage di Viareggio, confermata la condanna a 5 anni per Mauro Moretti. Si dice da una parte che dietro vi sia comunque la volontà del ministro dell'economia Giorgetti, ma tutti i giornali sono concordi sul fatto che sia stato Matteo Salvini poi a dire l'ultima parola appunto sul licenziamento di Donnarumma. E se andiamo a vedere Repubblica, scrive su questo caos treni, Salvini scarica la D, Donnarumma, Strisciuglio va alla guida FS, il governo Meloni perde un altro manager di punta. Ad aprile Cingolani non è stato confermato alla guida di Leonardo, e a luglio Donnarumma lascerà la carica di AD del gruppo FS. Quindi è quasi una crisi di governo, perché è quasi una crisi politica questa. Va detto che su tutti i giornali ovviamente non è che impera soltanto questa notizia, la notizia principale è quanto avvenuto in Venezuela, l'apocalisse del Venezuela, titola Repubblica. E poi il Corriere della Sera che scrive: il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti e migliaia di dispersi. In realtà, se andiamo a vedere i lanci ANSA di queste ultime ore, i morti, purtroppo, come inevitabile che sia in queste situazioni, sono saliti e saliranno ancora. Una notizia curiosa che troviamo sul Corriere della Sera questa mattina è questa: Trump si prende anche la coppa. Donald Trump non capisce nulla di calcio e meno ancora gliene importa, però vuole consegnare la coppa. Una platea internazionale non si perde, New York è la sua città, anche se per la finale dovrà attraversare l'Hudson e portarsi nel New Jersey. E quindi il re presidente amerebbe essere il primo ad alzare il trofeo mondiale per poi passarlo in un secondo tempo al capitano della squadra vincitrice. Torniamo dal Corriere a Repubblica. Iran, l'Italia complice nella guerra, questa è l'accusa appunto che ci viene fatta dopo le parole di Mark Rutte. Meloni, che ripete: ho soltanto rispettato i trattati. E le idee, Michele Marzano, la libertà sessuale e il confine tra amore e possesso. Di che cosa sta parlando? Sta parlando del delitto, mi pare in Versiglia, adesso non mi ricordo esattamente il luogo dove è successa questa cosa. Ci sono parole che quando vengono pronunciate sembrano appartenere all'impensabile, meglio morto che gay, e invece fanno parte della nostra realtà, e Mirko le aveva sentite pronunciare da suo padre molto tempo prima di essere ucciso. Sappiamo che appunto poi ha ucciso anche la moglie. Andiamo sulla Stampa a questo punto. Caos treni, Salvini licenzia la DFS, ritardi e cantieri infiniti, via Donnarumma, l'opposizione, ma è il ministro che deve andarsene.
I binari divergenti fra tecnici e politica, scrive Mario Deaglio sulla Stampa in questa sua analisi. Le dimissioni e il licenziamento dell'ingegner Stefano Donnarumma, amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, dopo una lunga storia di contrasti con il ministro dei trasporti, sono un esempio significativo delle profonde differenze nel modo in cui tecnici e politici affrontano i grandi problemi strutturali dell'economia. L'ingegnere Stefano Donnarumma si è laureato con 110 lode in ingegneria dei trasporti al Politecnico di Milano nel 1993 ed è ora sulla soglia dei 60 anni, con alle spalle una prestigiosa carriera nel settore dei trasporti. Insomma, ci fa capire questo articolo che forse non è proprio Donnarumma colui che dovrebbe lasciare lo scranno in questo caso ai trasporti, in questo caso all'FS. E poi, se andiamo a Libero, l'abbiamo già dato prima, ecco, il Giornale: appalto da 1,2 miliardi, ecco le fatture false, si riapre il caso Covid, il virus della truffa. Anche qui, insomma, aperture diciamo che non c'entrano tanto con i fatti principali. Conte non risponde e attacca, ma è svolta sulle commissioni. Di che cosa sta parlando in questo caso il Giornale? Sta parlando della famosa commissione sul Covid, che è molto controversa, tra l'altro anche perché presenta comunque delle falle, alcune falle, ed è stata appunto contestata, però viene utilizzata un po' come scure da parte del centrodestra per affossare i propri colpi contro la gestione Covid, che a quell'epoca era in mano al governo del

0: sempre verso quest'ora. Tra pochissimo le ultime news Italia Mondo.
1: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
5: Funivia Malcesine Montebaldo. Da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking. Ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo. Dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
7: Mamma!

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
4: Grande attesa per la partita di questa sera.
5: Siamo già qui.
6: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
5: Live dal territorio, tutto il giorno.
7: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
5: Radio così. Verona aumenta l'informazione.
8: Uno spettacolo come non si era mai visto.
5: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
6: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
5: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
9: Verona Notizie.
10: Un giorno dalla redazione. È di almeno 235 morti, oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In viaggio anche un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di Rutte col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto. Tajani ha assicurato che Roma non ha autorizzato l'uso delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009 in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. L'hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione che hanno confermato i 5 anni per l'ex DDFS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Italia ancora alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo. Afa killer in Europa, in Spagna tra domenica e mercoledì decessi legati al caldo sono stati 212. I mondiali americani, l'Ecuador batte la Germania e si qualifica ai 16esimi di finale, mentre la vittoria della Costa d'Avorio contro Curaçao permette agli africani di piazzarsi al secondo posto del girone E. Al prossimo turno anche Olanda, Svezia, Giappone e Australia. La Turchia di Montella saluta il mondiale battendo 3-2 gli USA. È tutto, a più tardi.
9: Meteo.
11: Le previsioni per oggi, venerdì 26 giugno, vedono l'alta pressione sulla nostra regione a garantire anche a Verona.

0: Cieli poco nuvolosi per tutto il giorno, temperatura massima fino a 37 gradi, minima a 25, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da sud, allerta meteo prevista per AFA.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

0: 1978 sa di felicità.
1: Radio Verona.
2: Radio Verona, tempo reale.
3: E dunque eccoci, sono le 8:38 minuti e 32 secondi di questo venerdì 26 giugno. Che cosa facciamo a questo punto? Come sempre cerchiamo di parlare di cinema, ma lo facciamo in modo un po' diverso. Perché? Perché sono iniziate le arene estive e quindi si vanno a riscoprire quelli che sono stati un po' i gioielli della stagione che è appena trascorsa. Lo facciamo parlandone con Nadia Marini, responsabile curatrice del Cineforum di Cerea, appassionata di cinema, molto attiva sul fronte culturale. Grazie Nadia Marina di essere con noi e buongiorno.
4: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
3: Ecco, allora io ti ho anticipato un po' il tema, le arene estive per non perdersi o per rivedersi i film che magari sono piaciuti di più durante la stagione appena trascorsa.
4: Sì, stanno aprendo un po' le nostre tipiche arene estive di Verona, dove possiamo riscoprire qualcosa del passato. Allora, che dire, parlerei di film già visti e stravisti. Non ci sono solo le arene estive, comunque fate attenzione anche alle rassegne nei vari quartieri, perché vi daranno la possibilità di partecipare a volte anche gratuitamente a delle proiezioni che ho visto essere interessanti. Perfetto. Io però, Luca, ti accennerei sui nostri appuntamenti estivi, certo, perché oggi ci salutiamo anche, entriamo anche noi in pausa estiva.
3: Eh sì, esatto, facciamo l'ultimo collegamento prima di entrare alla pausa, nella pausa estiva, e giustamente insomma in questo
4: quindi oltre faremo sopravvivere due mesi senza il cinema? Allora abbiamo detto le arene estive, poi potremo dirottare la nostra attenzione anche su dei festival, certo, in giro per la città, che può non sembrare, ma è ricca di festival di cinema.
3: Certo, certo.
4: Io ti dico in ordine cronologico gli appuntamenti principali dell'estate, anzi lo dico agli ascoltatori, quindi sì, carta e penna, agendina.
3: Eccoci qua.
4: Iniziamo col Bridge Film Festival.
3: Sì.
4: Un festival molto suggestivo che si tiene al quartiere Filippini, Dovana di Fiume. Non è solo cinema, ma anche concerti, musica, incontri, eventi, dal 7 al 12 luglio. Sì. Al momento non abbiamo il programma definitivo di film, o meglio non quelli più magari interessanti. Vabbè, con però ospiti, però il tema dell'anno, il tema di quest'anno sarà skin care, voglio una pelle splendida, quindi un tema legato un po' anche all'ossessione dei nostri giorni,
3: certo, alla bellezza,
4: per la forma fisica,
3: certo, certo, certo.
4: Poi non possiamo tralasciare il filmone dell'anno, The Odyssey di Nolan.
3: Sì.
4: Esce questo Colossal, molte scene girate anche in Italia, in Sicilia, Favignana e Le Olie, film attesissimo il cui trailer ha già fatto discutere perché gli elmi non sembrano in linea con la moda del momento, ma vabbè, però insomma queste cose qua devono far discutere, se no, cioè. Quindi
3: certo,
4: dal 16 luglio il nostro filmone che uscirà solo al cinema. Stavolta Nolan ci ha graziato, invece delle 3 ore di Oppenheimer ci fermeremo un po' prima.
3: Ah, va bene, va bene.
4: Ecco, okay. Però.
3: Sì, sì, beh, ecco, certo, Oppenheimer fu.
4: Però vorrei dirvi che con questi caldi anche entrare in un cinema ad 2:30 e godersi l'aria condizionata, insomma, non è male, dai.
3: No, no, assolutamente.
4: Passiamo ad agosto, io vorrei ricordare a tutti i nostri concittadini il Film Festival della Lissigna. Dal 22 al 31 agosto ci spostiamo anche qui al fresco, Bosco Chiesa Nuova, anche qui largo circa una decina di giorni con film dedicati alla montagna, molte prime visioni, molti ospiti, molti incontri, laboratori anche per bambini. Ecco, è uno dei festival che vorrei sottolineare, dedica delle proiezioni anche alla fascia dei più piccoli. E quindi sì, perché no, insomma, ci si sposta in famiglia, a qualche momento entreranno al cinema papà, la mamma, o i nonni,
3: certo,
4: a qualche momento anche per abituare, sempre no, ma i bambini apprestano, ecco, tanti dicono ma non li porto, no, no, abbiamo avuto noi qui al nostro Cinema Mignon delle matinee con le scuole e devo dire che abbiamo apprestato anche noi gli incontri con questa fascia di età.
3: Certo, assolutamente. È giusto accompagnare i bambini al cinema, poi ogni tanto anche uscire dalla sala così se la cavano da soli, certo. Allora, poi avanti che abbiamo tante cose da dire.
4: L'ultima per gli appassionati, vorrei dire che qua e là durante l'estate ci saranno delle proiezioni evento. Cosa significa? Significa che le case distributrici porteranno in sala solo per qualche giorno alcuni film particolari, come è successo per Kill Bill, di cui abbiamo parlato il mese scorso, no?
3: Sì.
4: E soprattutto anime, quindi animazione giapponese, qualche cult, c'è una rassegna in giro su Koreeda, regista anche questo molto apprezzato. E quindi ecco, al di là dei film che hanno girato già durante l'inverno, possiamo andare a riscoprire qualche film particolare, qualche nuova visione, qualche proposta con ospiti che un po' rende il tutto molto più interessante.
3: Certo, certo.
4: E ci vedremo, forse, ci risentiremo. Punto sì. Scorcio di fine agosto, poi abbiamo anche il Festival del Cinema di Venezia, ecco, al cui io vi do appuntamento.
3: Allora, infatti, noi torneremo a collegarci con te a fine agosto, anche a settembre, in primi di settembre, per seguire da vicino la mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, visto che tu sarai tra le croniste che appunto appassionata di cinema come sei. Non
4: hai
3: puoi
4: detto
3: mancare.
4: Tu correttamente, Luca, mostra internazionale, io l'ho chiamato festival, ma
3: ma figurati, no, ma guarda, mi è venuto spontaneo perché l'ho seguita per tanti anni, per cui ce l'ho in testa.
4: dal 2 al 12 settembre saremo presenti come Cinema Mignon in una delegazione abbastanza nutrita, insomma, proprio per fare anche scouting, selezione di film, sarà un piacere, certo, collegarsi da lì.
3: Certo, certo, giustamente andate a caccia dei film da proporre poi al Cineforum.
4: Esatto.
3: Esatto, per un'esperta di Cineforum come te è assolutamente un appuntamento da non perdere. Grazie Nadia Marini di essere stata con noi, ti auguriamo una buona estate e ci risentiamo a settembre allora.
4: Grazie Luca, grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, trovate la vostra arena a questo punto.
3: Certo, assolutamente. Questa è Radio Verona.

0: Le 8 e 51 minuti di questa estate, venerdì 26 giugno, estate che entra nel vivo e per tantissime famiglie questo significa anche programmare una giornata a Gardaland. Proprio da questo fine settimana il parco inaugura il calendario dei grandi appuntamenti estivi tra aperture serali, musica e tante novità che accompagneranno i visitatori fino a settembre. Prima però non possiamo non ricordare la tragedia di ieri sulla pedemontana veneta, dove hanno perso la vita un sacerdote, Don Francesco Andreoli, prete veronese di Borgo Santa Croce, e un giovane di 16 anni che stavano accompagnando un gruppo del Grest proprio verso Gardaland. La vittima giovanissima si chiamava Alberto Fioretto, 16 anni. Allora, è una notizia ovviamente che ha colpito tutti. Intanto ci colleghiamo con Luisa Forestali, Head of Marketing di Gardaland Resort. Buongiorno intanto, dottoressa Forestali, e grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a tutti, ovviamente anche noi cogliamo l'occasione per esprimere la nostra vicinanza alle famiglie, agli amici delle persone coinvolte.
0: Certo. Senta, intanto grazie per questo pensiero, e adesso invece veniamo all'estate di Gardaland. La stagione è iniziata oramai da qualche settimana. Che bilancio potete fare di questo avvio e che risposta state registrando da parte del pubblico?
1: È una stagione molto molto ricca, con diciamo novità per tutti i tipi di pubblico, e adesso stiamo proprio per entrare ancora di più nel vivo, perché sì. Come si accennava, parte la stagione che noi chiamiamo Night is Magic. Perché Night? Perché Magic? Perché Gardaland spalanca i propri cancelli dalle 10 alle 23 di tutti i giorni, che in momenti così bollenti, no? Come quelli di questi giorni, queste temperature, non può che essere utile.
0: Certo.
1: E domani abbiamo il Summer Festival, che è un grande concerto con artisti come Baby Kay, Da Agenda Mico, Marc Cremona e Mr. Rain, che ovviamente faranno ballare, cantare il pubblico al ritmo della musica che amano e che unisce le generazioni.
0: Che bello, poi, sono i miei artisti preferiti.
1: Che bella. allora ti aspettiamo. E balleremo fino a luna di notte, ed è proprio, diciamo, l'evento che dà il là alla stagione estiva, che dal giorno successivo appunto è possibile visitare Gardaland anche soltanto in serata. Noi abbiamo diverse tipologie di biglietto, di abbonamento, eccetera, e quindi questo, tra l'altro, ricordo a tutti che noi abbiamo Legoland Water Park, che è il primo parco acquatico a tema Lego in Europa, e l'unico in Italia, e poi diverse attrazioni anche acquatiche che comunque aiutano a mitigare la calura estiva. E tra l'altro alcuni partecipano al Summer Festival perché le attrazioni sono aperte anche la notte, e qualcuno gradisce osservare il concerto dall'alto. Abbiamo effettivamente, a partire dal tramonto, dei panorami mozzafiato, dei colori incredibili, e da alcune attrazioni si può anche vedere il lago, quindi è un modo bello e diverso di passare le nostre serate estive.
0: Beh, davvero una meraviglia anche appunto questa possibilità di guardare il lago da un punto di vista davvero nuovo. E dottoressa Forestali, praticamente ha detto tutto lei, però le volevo chiedere anche questo, perché nelle prossime settimane arriverà anche l'evento dedicato a Minecraft.
1: Bravissimo, Minecraft Meet the Mobs. Dal 18 luglio, per 6 settimane, ci sarà la possibilità di incontrare i propri character preferiti di Minecraft e anche di completare un percorso all'interno del parco fatto di 6 tappe. Abbiamo voluto portare e rompere, diciamo, la connessione digitale dei nostri ospiti per portarla alla vita reale al parco. Ci piace far vivere esperienze autentiche che connettono le persone, e questo è un po' il nostro modo di parlare a coloro non solo che sono molto appassionati del gioco, ma anche che ci si è curioso, ci si è avvicinato da poco, e tutto riportato però nell'atmosfera di Gardaland, nella vita reale, sarà possibile fare foto, quindi vogliamo un po' movimentare quest'estate facendo leva su comunque un fenomeno internazionale di ampia portata.
0: Certo, allora l'estate di Gardaland entra proprio davvero nel vivo dal Summer Festival domani alle serate di Gardaland Night is Magic fino all'arrivo dal 18 luglio dell'esperienza dedicata a Minecraft. Tutte le informazioni ovviamente sono disponibili online. Io ringrazio Luisa Forestali, Head of Marketing di Gardaland Resort, per essere stata con noi. Grazie ancora, buona estate a tutto il vostro staff.
1: A presto.
0: Questa è Radio Verona.
2: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Oh Verona, hai sentito?

0: domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
1: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
2: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
1: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
5: Si chiude Tempo Reale che torna domattina a partire dalle 7. Il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo.
6: Sono le 9 in punto.
7: Ora esatta, in collaborazione con...
8: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
7: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026, certificando la solidità dei conti dell'ente. Nel provvedimento figurano nuove risorse per il progetto Prendo Spazio, gli ambiti territoriali sociali, i fondi destinati agli anziani nelle RSA e la riqualificazione del Palaforum. Via libera anche ad una mozione per chiedere all'Europa norme più rigorose sull'origine dei prodotti agroalimentari a tutela delle eccellenze italiane. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
7: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: E venerdì 26 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. La cronaca in apertura con il drammatico incidente avvenuto ieri sulla Pedemontana. Tra le vittime il sacerdote salesiano veronese Don Francesco Andreoli e un ragazzo di 16 anni diretti a Gardaland. Don Andreoli era cresciuto a Borgo Santa Croce, dove vive ancora la sua famiglia, un giovane sacerdote che aveva dedicato la propria vita ai ragazzi secondo lo spirito dei Don Bosco. Sentiamo il servizio.
9: Non resta che un informe ammasso di lamiere di quella che doveva essere un'allegra giornata in compagnia. Stavano andando a Gardaland i due giovani morti nello schianto sulla superstrada pedemontana veneta, all'interno della galleria di Malo. Uno schianto avvenuto attorno alle 9.30 di questa mattina. Sono Don Francesco Andreoli, sacerdote salesiano attivo a Schio, che avrebbe compiuto 37 anni tra pochi giorni. e un giovane animatore di 16 anni, Alberto Fioretto, anch'egli di Schio. Assieme a tanti altri amici, animatori e religiosi del Grest dell'Oratorio Don Bosco, l'Istituto Scledense dei Salesiani, avevano organizzato auto e pullman per la giornata al Parco Divertimenti. Le due vittime dell'incidente erano sulla stessa auto. Dopo aver banalmente tamponato un camion, avrebbero accostato sulla corsia d'emergenza per chiedere scusa al conducente del mezzo. È in quel momento che un'altra auto è sopraggiunta, travolgendo quella di Andreoli e Fioretto. Un impatto tremendo che non ha dato scampo ai due, rimasti intrappolati tra le lamiere.
5: E poco fa in diretta abbiamo sentito anche il cordoglio alle famiglie e alle comunità coinvolte delle due vittime da parte di Luisa Forestali, Head of Marketing di Gardaland Resort. Parliamo ancora di cronaca. Un novantenne è morto ieri in un incidente frontale a Soave. L'uomo residente in zona avrebbe accusato un malore prima che la sua Ford Fiesta si scontrasse con una Tesla. Ferito il conducente dell'altro veicolo ricoverato in codice rosso a Borgo Trento. Sempre ieri a Verona, in via Palazzina, una 23enne alla guida di uno scooter Liberty ha urtato un'auto, ha perso il casco ed è finita sotto una vettura in sosta. Anche lei è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Saranno rafforzati i controlli nei punti dove la balneazione è vietata a Peschiera del Garda dopo la morte del giovane di origine maghrebina annegato mercoledì. La tragedia ha profondamente colpito la comunità. Nel servizio di Alessandro Del Rico, la sindaca Orietta Gaiulli.
10: L'identificazione è stata fatta. Il giovane trovato senza vita nelle acque del lago davanti a Peschiera è un marocchino di 27 anni senza fissa dimora in Italia. A permettere il riconoscimento le impronte digitali. Si attendono i risultati dell'autopsia adesso per capire le cause della morte, quasi sicuramente dovuta ad annegamento. L'ipotesi sulla quale si sta ragionando è che il ragazzo, alle prese con il grande caldo, abbia deciso di fare il bagno nei pressi del ristorante La Barcaccia, proprio di fronte alle mura. Ha lasciato su una barchetta zainetto, pantaloni e maglietta e si è immerso. Il brusco impatto per il grande freddo delle acque del lago potrebbe aver originato il collasso che gli ha fatto perdere i sensi. Tutto da capire nei dettagli, naturalmente attraverso l'esame autoptico, che in primo luogo dovrà escludere aggressioni, colluttazioni o simili. Quel punto del lago è proibito alla balneazione, eppure lì vicino era deceduto un altro giovane 3 anni fa per le stesse ragioni. L'amministrazione intensificherà i controlli con la polizia locale per evitare il ripetersi di episodi del genere.
11: Purtroppo tanto cordoglio, nel senso che siamo vicini ovviamente alla famiglia del giovane che ha perso la vita. E ci sono una serie di riflessioni da fare, però noi stiamo attenti a che le persone non facciano il bagno dove è vietata la balneazione, perché se è vietata la balneazione vuol dire che ci sono comunque dei pericoli.
5: 60 nuovi capi squadra dei Vigili del Fuoco entreranno in servizio dalla prossima settimana nei comandi del Veneto dopo aver concluso il corso di formazione e superato l'esame finale. Rafforzeranno gli organici operativi, migliorando il coordinamento dei soccorsi e la risposta alle emergenze. Al termine della prova si è svolta la cerimonia di consegna degli elmi e dei nuovi gradi, lo rendono noto i Vigili del Fuoco di Verona. Diamo ora uno sguardo alla borsa, con Milano che apre in calo meno 0,52%. È tutto, ora il traffico.
7: Viabilità.
5: Abbiamo un incolonnamento in via Mameli tra Ponte Pietra e Santuario della Madonna di Lourdes. I ritardi sono di 9 minuti, anche in Lungadi San Giorgio si sono formate delle code con 7 minuti di ritardo. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud sono saliti invece a 4 i chilometri di fila per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Non ci sono segnalazioni sulla A4 Brescia-Padova. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
12: Galvan Mobili e Accademia Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago. Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 26 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Indecisioni e valutazioni errate gettano una nota di discredito sulla vostra immagine professionale. Ridimensionate i toni e le aspettative, non cedete alle piccole tensioni. Toro, intorno a voi tutto sembra muoversi favorevolmente. Sfruttate le opportunità che le stelle vi regalano, canalizzate le energie in modo positivo. Gemelli, alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Lasciatevi aiutare da un amico. Cancro, qualcuno potrebbe mandarvi in tilt con atteggiamenti arroganti. Non rispondete con la stessa moneta. In amore è tempo di uscire allo scoperto e non temere più brutte figure. Leone, le contingenze impongono pazienza e umiltà, per cui abbassate la criniera, mettete a frutto il senso pratico e date prova di credibilità. Vergine, con entusiasmo e grinta affrontate doveri e progetti. Una volta tanto siete pronti a mettervi in gioco senza riserve. Progressi lenti, ma sicuri. Bilancia, forse è venuto il momento di non restare con le mani in mano, ma di afferrare le redini della vostra vita con decisione e senza più tentennamenti. L'esitazione non vi fa onore. Scorpione, per migliorare la vostra visibilità non trascurate le pubbliche relazioni. Nel rapporto a due, complicità e feeling in ascesa, in una serata che sembra fatta apposta per i chiarimenti. Sagittario, oggi la fortuna si ricorda di voi ed elargisce qualche entrata extra. Potete concedervi qualche strappo alle regole. La riservatezza non è il vostro forte, però. Capricorno, se cercate o volete cambiare impiego, prendete contatti, spulciate le inserzioni, promuovete la vostra immagine senza lesinare gli sforzi. Acquario, ogni tanto anche a voi piace sentirvi un po' vittime, ma pensateci bene. Con il partner tutti i litigi di questi ultimi tempi forse sono anche un po' colpa vostra. Pesci, potrete mettere a frutto la vostra professionalità per fare un salto di qualità e operare dei cambiamenti. L'amore vi ha eletto suoi beniamini. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
7: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
13: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
14: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
16: Serata in centro zero stress?
17: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
16: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
18: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
19: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
0: Radio Verona.
20: And now, the moment you've all been waiting for.
7: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Radio Verona. Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

0: pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
5: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 3046 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 3046 88.
7: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

Correva l'estate di 26 anni fa, estate 2000, Francia Ferma, Hargo Boom, 9:28 minuti, buongiorno, buon venerdì, siete con Nadia De Nicolò insieme per tutta la mattinata fino alle ore 14, questa è la prima unica radio di Verona. 335 60 11 610 per scrivere, interagire con Radio Verona, non è finita qua, c'è la nostra app, basta cercarci, Radio Verona, ci portate in giro, ovunque voi decidiate di andare, anche al mare, in montagna, mi raccomando, un posto un po' fresco in questa giornata, ma anche nella giornata di domani e dopodomani, poi ne parleremo perché il caldo si farà sentire ancora di più, magari potrebbe andar bene la piscina in montagna. Vi ricordo anche il nostro sito radioverona.it mediante il quale potete ascoltarci in streaming, le pagine social Instagram e Facebook.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Ed almeno 235 vittime, l'ultimo bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, ed è corsa contro il tempo per gli oltre 40.000 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In viaggio anche un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco. Resta alta la tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di Rutte col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto. Tajani assicura che Roma non ha autorizzato l'uso delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Morriconi, il 63enne di Camaiore che ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio. L'uomo si trova nel carcere di Lucca ed è sottoposto a fermo per duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. 3 persone hanno perso la vita in un incidente stradale nel Foggiano avvenuto all'alba di oggi lungo la statale 89. Le 3 persone viaggiavano su un Opel Corsa distrutta nell'impatto e sono morte sul colpo. Ai mondiali americani l'Ecuador batte la Germania e si qualifica ai 16esimi di finale, mentre la vittoria della Costa d'Avorio contro il Curaçao permette agli africani di piazzarsi al secondo posto del girone E. Al prossimo turno anche Olanda, Svezia, Giappone e Australia. La Turchia saluta il mondiale battendo 3-2 gli USA. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Show.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te,

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

insieme nella nostra mattinata. Volevo capire, Madame, che da poco è uscita anche col nuovissimo singolo che stiamo ascoltando nelle nostre novità discografiche. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò, questa è Radio Verona. Charlie Puth, Attention.

0: e 53 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Tra poco torniamo con Alex Warren.
1: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate teatrale veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
6: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
12: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: 9:59 minuti, il nostro venerdì, caldo venerdì, ma sabato, cioè ovvero domani, sarà più o meno la stessa cosa, domenica forse ancora più caldo. Ne parlerà anche il nostro Luca del Ponte nel meteo, perché ora arriva l'informazione locale, scopriamo insieme tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. È già pronto, eccolo qua.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026, certificando la solidità dei conti dell'ente. Nel provvedimento figurano nuove risorse per il progetto Prendo Spazio e gli ambiti territoriali sociali, i fondi destinati agli anziani nelle RSA e la riqualificazione del Palaforum. Via libera anche ad una mozione per chiedere all'Europa norme più rigorose sull'origine dei prodotti agroalimentari a tutela delle eccellenze italiane. E tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 26 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca del Ponte. Novità sul futuro dello stadio Bentegodi. Il sindaco Damiano Tommasi ha incontrato ieri i vertici dell'Hellas Verona e prende forma il calendario per la presentazione del progetto di riqualificazione, che dovrà poi passare al Consiglio Comunale per il giudizio di pubblica utilità. Giovanni Salvatori.
5: Si muove e prende forma l'idea di nuovo stadio per Verona. Forse non in tempo per acciuffare l'ultimo tram per entrare nelle sedi ospitanti dell'Europeo di calcio del 2032, ma su quella scadenza, facendo leva per ottenerne tempi certi e un iter spedito. Le ultime notizie raccontano di un incontro a Palazzo Barbieri nella tarda mattinata. Su una delle poltroncine al piano nobile il sindaco Damiano Tommasi, sulle altre la delegazione dell'Hellas Verona, presente anche il presidente Italo Zanzi, che quel rendezvous avrebbe chiesto. In mezzo, sul tavolino, accanto a qualche caffè e tè freddo, viste le temperature tropicali, incartamenti di un certo rilievo sulla nuova struttura, soprattutto per la data che riportano, quella del mese di settembre. È per allora, passata la calura estiva, che il Verona conta di presentare all'amministrazione documenti ad un grado di dettaglio tale da poter essere presentati in vista della dichiarazione di pubblica utilità. La novità si sposa con il sopralluogo avvenuto 24 ore prima allo stadio Bentegodi da parte dei tecnici di Gensler, lo studio di progettazione internazionale incaricato di redigere il piano per il nuovo impianto. L'orientamento dunque è quello emerso qualche giorno fa.
4: Il caldo eccezionale fa chiudere il terzo e il quarto piano della casa di Giulietta, lo ha deciso il Comune di Verona per tutelare turisti e personale. Negli spazi più esposti al sole e affollati dai visitatori, le temperature superano infatti i 35 gradi. Restano aperti i piani inferiori, dove l'impianto di climatizzazione garantisce condizioni adeguate. Nessuna criticità al momento al Museo di Castelvecchio e al Museo di Storia Naturale. Nuovo colpo allo spaccio nella bassa veronese. I carabinieri di Sanguinetto e Cerea hanno arrestato un uomo di 76 anni, residente nella frazione di Venera, accusato di detenere cocaina ai fini di spaccio. Nella sua abitazione sono state sequestrate dosi di droga, 7.000 euro in contanti, 3 telefoni cellulari e un'agenda con la contabilità dello spaccio. Dopo l'arresto il giudice ha disposto i domiciliari. Uno sguardo alla borsa: Milano amplia le perdite e tocca meno 1%, ora il meteo.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Radio Verona. Meteo.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico oggi a Verona cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 37 gradi, minima 25, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da sud, allerta meteo prevista per AFA.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

10:13 minuti, con dito nella piaga si apre un'altra ora da vivere insieme, grazie a Luca Del Ponte per l'informazione. Allerta gialla per disagio fisico anche per quest'oggi in tutta la nostra regione per ciò che concerne il caldo, e il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla, la fase di attenzione proprio per il calore in tutto il territorio regionale. Permangono infatti sul territorio condizioni di disagio fisico intenso e almeno fino a lunedì, come dicevamo in apertura di programma. Potrebbero in ogni caso verificarsi rovesci o temporali sulle zone montane nelle ore pomeridiane e serali, i famosi temporali di calore, in possibile occasionale formazione proprio sulla pianura in questa altra giornata caliente che andiamo vivendo. Quindi fa caldo, sì, fa caldo e continuerà a fare caldo almeno fino a lunedì, martedì, domenica l'apice. Fulminacci!

0: 8.44 su Radio Verona 10 e 20 minuti. Non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino alla fine di agosto. Partecipare è semplicissimo, è un gran bel concorso del quotidiano l'Arena, riguarda tutti gli abitanti di Verona, della provincia. Come fare? Da lunedì alla domenica risolvete il cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione, partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa dal valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. E con almeno 8 settimane, cioè dovete giocare per 8 settimane di gioco su 13, potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Giocate e buona fortuna. Tra poco Samurai J, ossessione.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, 50.000 dispersi e il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Le operazioni di soccorso proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri. Italia e Francia rilanciano una collaborazione bilaterale al termine del vertice d'Antibes. Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Francia e Italia sono partner naturali, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che secondo l'ESA in alcune zone raggiungono i 55 gradi. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per gli Uffizi proseguirà fino a domenica. Ancora vittime sulle strade italiane, una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada e è caduto in provincia di Foggia lungo la statale 89. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo, poi è fuggito senza prestare soccorso. Oggi alle 11 è in programma il sorteggio di Wimbledon. Yannick Sinner, campione in carica, guiderà il seeding, ma tra le teste di serie ci sono altri tre italiani, Cobolli, Darder e Arnaldi. È tutto, più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile

By the way, 10:45 minuti il venerdì di Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete sempre con Nadia De Nicolò, 335 60 11 610 per interagire con noi. Arriva Enrico VS, Funky by Here.

0: Tiziano Ferro con Lazza, perdona, 10:51 minuti. Tiziano Ferro con un po' di entusiasmo ha lanciato questo nuovo singolo per farci vivere un po' di nostalgia degli anni passati, uno dei suoi primi successi. Ancora ben trovati, siete in compagnia di Nadia, 335 60 11 610, il numero per interagire con noi. E arriva il Verona Piano Festival a Zevio, da Bach a Morricone, un percorso che attraverso i secoli i generi unisce le solennità, la vivacità, Bach, Rossini, le più celebri melodie cinematografiche. Questa è la proposta musicale del Verona Piano Festival, cartellone che porta musica da camera nei luoghi più suggestivi di Verona, anche a Zevio. Infatti in programma lunedì 29 giugno alle 21 alla chiesa di San Pietro Apostolo di Zevio ci sarà questo concerto a ingresso libero. Il giorno seguente un altro appuntamento, martedì 30 giugno, il Verona Piano Festival torna a Verona, dove alle 21 andrà in scena Dialettiche ottocentesche. Quindi ci sono tante possibilità per vivere questa bella kermesse nel nostro territorio. Tra poco ancora insieme ritroviamo Neri in diretta alla voce di Dua Lipa.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: su Radio Verona, torna ai nostri studi il nostro Luca Del Ponte, che è pronto a raccontarci cosa sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. La crisi del mercato della plastica riciclata preoccupa anche il Veneto. La regione ha scritto al Ministero dell'Ambiente e convocato un tavolo con gli operatori del settore per evitare il blocco della filiera. Tra le misure allo studio, nuovi spazi di stoccaggio e, solo in caso di emergenza, il recupero energetico del materiale accumulato. Ad annunciarlo è l'assessora regionale all'ambiente Elisa Venturini. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 26 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026, certificando la solidità dei conti dell'ente. Nel provvedimento figurano nuove risorse per il progetto Prendo Spazio, gli ambiti territoriali sociali, i fondi destinati agli anziani nelle RSA e la riqualificazione del Palaforum. Via libera anche ad una mozione per chiedere all'Europa norme più rigorose sull'origine dei prodotti agroalimentari a tutela delle eccellenze italiane. Restiamo alla politica amministrativa. Dopo il via libera del comune all'utilizzo di una parte dell'avanzo di amministrazione per scuole, impianti sportivi, verde pubblico e arsenale, il movimento Area Liberal chiede che tra le priorità venga inserita anche la nuova sede della Fondazione Bentegodi. Il presidente Giorgio Pasetto ricorda che oltre 3.000 cittadini hanno già sostenuto la proposta e sollecita un percorso concreto per finanziarla. Il caldo eccezionale fa chiudere il terzo e il quarto piano della casa di Giulietta. Lo ha deciso il Comune di Verona per tutelare turisti e personale. Negli spazi più esposti al sole e affollati da visitatori, le temperature superano infatti i 35 gradi. Restano aperti i piani inferiori, dove l'impianto di climatizzazione garantisce condizioni adeguate. Nessuna criticità al momento al Museo Castelvecchio e al Museo di Storia Naturale. Peschiera del Garda ieri ha ospitato la festa annuale della Guardia di Finanza, ospitata nella nuova caserma inaugurata nei mesi scorsi. Un'occasione per fare il punto sull'attività svolta nell'ultimo anno. Sentiamo il comandante provinciale Italo Savarese al microfono di Alessandro Derrico. Chiediamo scusa, non è pronto il file. 60 nuovi capisquadra dei vigili del fuoco entreranno in servizio dalla prossima settimana nei comandi del Veneto. Dopo aver concluso il corso di formazione e superato l'esame finale, rafforzeranno gli organici operativi, migliorando il coordinamento dei soccorsi e la risposta alle emergenze. Al termine della prova si è svolta la cerimonia di consegna degli elmi e dei nuovi gradi. Lo rendono noto i vigili del fuoco del Veneto. Nuova cosiddetta passeggiata della sicurezza. Ieri sera a Borgo Venezia, promossa da Forza Nuova Verona, il movimento di estrema destra guidato da Luca Castellini sostiene di aver organizzato l'iniziativa dopo le segnalazioni di residenti su degrado, spaccio e insicurezza nell'area del Parco San Marco e dei giardini di Via Verdi, rivendicando una presenza nei quartieri per sollecitare interventi delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Lo afferma la stessa Forza Nuova in un comunicato. Tutto, il prossimo aggiornamento con le news locali è tra meno di un'ora, a mezzogiorno. Buona mattinata.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
12: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Animals, Better Times, 11:20 minuti, nuovo singolo, targato estate 2026. Ci piace viaggiare quando arriva l'estate, quando c'è l'opportunità di staccare un po' dal lavoro, ma quali sono le strade più pericolose al mondo? Beh, è appena uscita una top 10 che è stata redatta da una compagnia assicurativa britannica. Include tutte le strade, quelle davvero pericolose di tutto il globo. Nella top 10 c'è anche l'Italia. E allora, ci sono degli scenari davvero estremi, stavo valutando questa indagine. In nona posizione c'è una strada cinese, la Sichuan Tibet Highway, ed è un percorso praticamente di 15 giorni, quindi non proprio una piccola strada, da effettuare in macchina tra frane e valanghe. Non so se a voi potrebbe piacere, però la situazione è questa. Questo è il nono posto. Ottavo posto, l'Atlantic Road in Norvegia, eletta in assoluto come la strada più pericolosa, che è proprio vicina praticamente alle onde del mare del nord. Poi c'è il passo di Zohila in India, o Zohila, non so come lo pronunciano loro, no? Che praticamente attraversa intere regioni isolate con strade strettissime, dislivelli vertiginosi e nessun guardrail, nessuna barriera. Poi c'è la Lina Highway in Siberia, che è un'autostrada assolutamente non asfaltata, quindi un'autostrada davvero particolare, dove si può vivere l'emozione di guidare nel fango d'estate. D'inverno invece le temperature impediscono persino di indossare gli occhiali con montatura in metallo, talmente fa freddo. La Nord Yangas Road in Bolivia, nata come la strada della morte, qua già si dice tutto, che ancora oggi miete vittime tutto l'anno, tra le 200 e le 300 ogni anno, nonostante la costruzione di un percorso alternativo. La Skipper's Canyon Road in Nuova Zelanda, quarta posizione, così pericolosa che le assicurazioni auto non coprono i danni se si decide di percorrere. Quindi se dovete percorrere la Canyon Road in Nuova Zelanda, evitate, perché non siete neanche coperti da qualsivoglia assicurazione. Poi c'è la Fair Meadowlands Road in Pakistan, che praticamente, che cos'è? È una pista di ghiaia senza guardrail e a strapiombo sulle montagne, cioè sono proprio le strade quelle che sogniamo di notte quando facciamo gli incubi. La Keelong Road in India, e siamo in seconda posizione in questo caso, un precipizio verticale di migliaia di piedi, percorribile solo nelle condizioni meteo migliori, se non lasciate pure stare. E al primo posto si trova una strada della Turchia, composta da 66 miglia, 29 curve a gomito, e la Baybart di 915. Baybart di 915 della Turchia, come dicevo, nessuna barriera, valanghe a gogo, curve a gomito, ed è in assoluto la più pericolosa. Decima posizione, i più attenti se ne sono accorti, sono partita dalla nona per arrivare alla strada più pericolosa, perché in decima posizione c'è una strada italiana, il passo dello Stelvio. Il passo dello Stelvio, al confine tra Lombardia e Alto Adige, per quello praticamente vicino alla Svizzera, costruito dal 1820 fino al 1825, per collegare proprio la Lombardia al resto del territorio, si estende per 29 km ed è stato anche lui messo in questa top 10 tra le strade più pericolose in tutto il mondo. Come dicevo, decima posizione, il gradino più basso della top 10, non è la più pericolosa della classifica, ma è di gran lunga la strada più tortuosa. Quindi anche noi in Italia abbiamo l'onore, tra virgolette ovviamente, di partecipare, di essere presenti nella classifica tra le strade più pericolose del mondo.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa offerta di elettrodomestici Hisense. In omaggio, piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense. Trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
5: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
6: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
7: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
6: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
12: E quale sarebbe la solita merenda?
13: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
11: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate finora ammontano invece a 235. Alla Guaira si scava a mani nude. Questa mattina partono alcune squadre di vigili del fuoco italiani nell'ambito degli aiuti internazionali. È stato condannato al carcere a vita il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Il tribunale ha accolto la richiesta dei PM vista la particolare gravità del crimine. L'attacco è avvenuto il 20 dicembre 2024. L'uomo provocò la morte di 6 persone e il ferimento di altre 300. La guerra non è mai degna dell'uomo, lo ha detto Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro che di fatto ha aperto il concistorio straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è stata dedicata proprio alla situazione internazionale e ai conflitti attualmente aperti. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, quello di oggi, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'AFA muoiono decine di persone. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto e il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste, afferma la Agcom in una nota, sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Hamilton e Stevie su Radio Verona, le nostre Summer Selection, Oceana, Endless Summer, 11:43 minuti, ancora buon venerdì a tutti quanti voi. Ah, buon weekend in arrivo, seppur caldo, siete con Nadia De Nicolò. Bardolino, capitale della cultura italiana, arriva anche il sostegno della regione. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la mozione di sostegno alla candidatura per il 2029 della nostra Bardolino, la splendida cittadina sulla sponda veronese del lago di Garda, per questa bella cartolina. Attorno al progetto si allarga la rete di comuni, istituzioni e realtà del territorio per candidare Bardolino a capitale italiana della cultura 2029. E il Consiglio regionale del Veneto ha quindi proprio approvato questa mozione che si impegna la regione intera a sostenere il progetto, rafforzando il percorso già avviato dal comune di Bardolino, dal comune gardesano, in vista della presentazione del dossier ufficiale, presentazione prevista per settembre. Poi incrociamo le dita, che tocchi a Bardolino, speriamo davvero di sì. Carol G ha chiamato Manu Chao per il suo nuovo successo targato estate 2026.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
6: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
5: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
8: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
7: pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Baby K, voglio ballare con te. Estate 2019, abbiamo voglia anche noi di vivere l'estate con voi qui su Radio Verona. Anche il nostro Luca Del Ponte ha voglia non di vivere l'estate, ma di raccontarci, giusto Luca, tutti gli ultimi fatti accaduti non solo a Verona,
1: ma anche in provincia.
0: In provincia. Vuoi anche aggiornarci sulla viabilità? E poi ci sarà, che è già pronto, anche il nostro Alessandro Di Pietro per aggiornarci sulle ultime di sport. Detto questo, quindi l'avete capito, arriva l'informazione locale di Radio Verona.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
5: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
1: Bentrovati e bentrovate. Il crollo della domanda di plastica riciclata preoccupa il Veneto. Sempre più aziende scelgono infatti plastica vergine importata da paesi extra UE perché costa meno, mettendo in difficoltà l'intera filiera del riciclo. La regione ha chiesto un confronto al Ministero dell'Ambiente e convocato un tavolo con gli operatori del settore per evitare il blocco della filiera. Lo annuncia l'assessora regionale Elisa Venturini. Tra le misure allo studio, nuovi spazi di stoccaggio e solo in caso di emergenza invio ai termovalorizzatori del materiale accumulato. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È venerdì 26 giugno, buona mattinata, anzi buongiorno da Luca Del Ponte. Era cresciuto in Borgo Santa Croce Don Francesco Andreoli ed è qui che abita ancora la sua famiglia. Il papà, medico di base con lo studio a Grezzana, la mamma e due fratelli Laura e Federico, un giovane sacerdote che ha dedicato la vita ai ragazzi e che aveva lo spirito salesiano impresso nel DNA. Nel servizio sentiamo proprio la voce di Don Francesco Andreoli nel 2014 e poi di Giuliano Brugnotto, vescovo di Vicenza.
6: Lo conoscevano in tanti a Schio, si potrebbe quasi dire tutti. Don Francesco Andreoli, originario di Verona, dove ancora vive la famiglia, era l'anima instancabile ed entusiasta dell'Istituto Salesiano Don Bosco. Le sue parole, la sua voglia di mettersi al servizio degli altri, oggi fanno malissimo. Lo sentiamo nel racconto che aveva fatto un paio di anni fa alla Pastorale delle Vocazioni della CEI.
7: L'idea di diventare animatore per sempre si è trasformata in potrei iniziare a pensare a diventare salesiano, e da lì il cammino si è approfondito ed è diventato posso davvero dare la mia vita nelle mani di Dio per farmi carico della felicità dei ragazzi a cui mi manderà.
6: La sua passione si traduceva in tante attività organizzate per i ragazzi, come questa giornata con Roberto Baggio. Era l'ottobre del 2022 e al Don Bosco l'entusiasmo era dilagante per l'incontro con il campione. E pochi giorni fa un altro incontro con un altro mito del pallone, Gigi Buffon. Don Francesco era lì al suo fianco, sorridente, come sempre.
8: Noi pensiamo che come diocesi sia da esprimere grande vicinanza alla famiglia del ragazzo, alla famiglia dei salesiani, alla famiglia di Don Francesco. La nostra è una preghiera che si eleva per che ci sia consolazione in un lutto così grave.
6: Unanime e sincero il cordoglio. Il presidente della regione, Alberto Stefani, parla di un punto di riferimento che se ne va e di un vuoto che si faticherà a colmare.
1: Fratelli d'Italia a Verona ha presentato il nuovo direttivo cittadino guidato dal coordinatore Luca Mascanzoni, che avrà il compito di rafforzare la presenza del partito nei quartieri e preparare il percorso verso le elezioni comunali del 2027. Lunedì sera è inoltre convocata la riunione dei tesserati per definire l'organizzazione dei dipartimenti e le prossime iniziative sul territorio. Lo rende noto il circolo Verona città di Fratelli d'Italia. Nuova cosiddetta passeggiata della sicurezza ieri sera a Borgo Venezia, promossa da Forza Nuova Verona. Il movimento di estrema destra guidato da Luca Castellini sostiene di aver organizzato l'iniziativa dopo le segnalazioni di residenti su degrado, spaccio e insicurezza nell'area del Parco San Marco e dei giardini di Via Verdi, rivendicando una presenza nei quartieri per sollecitare interventi delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Lo afferma la stessa Forza Nuova in un comunicato. Quartieri, le opposizioni della settima circoscrizione attaccano l'amministrazione Tommasi dopo le dimissioni del vicepresidente Mirko Filippini, che seguono quelle del presidente Carlo Pozzerle. I consiglieri di Verona domani, Lega, Forza Italia, Affari Contosi e Fratelli d'Italia, parlano di vuoto politico e annunciano la richiesta di un consiglio straordinario anche per affrontare il tema della gestione degli impianti sportivi. Stiamo ora allo sport con Alessandro De Pietro, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio Luca, il difensore Konaz per il Verona in quello che è il lungo dialogo aperto nei giorni scorsi con il Venezia, che porterà al Venezia Bella Kotchap, la vera operazione che voleva fare il Verona in tempi stretti, quindi entro il 30 giugno, entro martedì, entro la chiusura del bilancio, operazione quella di Bella Kotchap, che verrà inserita quindi nell'esercizio 2025-2026, proprio come voleva la proprietà, proprio come da prassi di quello che è stato a lungo anche il Verona, le regole del Verona di Maurizio Setti. Plusvalenza di oltre 5 milioni per l'Hellas, che ha riscattato a 4,5 Bella Kotchap della Southampton a gennaio, beneficiando di quello che era lo sconto per un riscatto anticipato eseguito mercato estivo, in proiezione di una cessione puntualmente avvenuta. Solide le casse dell'Hellas, a pensare adesso anche a quello che è il mercato in entrata dopo lo svincolato Bega, arrivato a parametro zero, l'arrivo di Coraz, 18 partite l'anno scorso con il Venezia, 20 considerata anche la Coppa Italia, elemento solido da valutare naturalmente in ritiro da parte di Marco Baroni, tutto lo staff, Verona che sarà a Folgheria dal 12 al 26 di luglio. Ed è tutto per lo sport.
1: Grazie Alessandro De Pietro, adesso il traffico.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: Radio Verona. Viabilità.
1: Cominciamo da quella ordinaria, Viale Dal Cero in colonnamenti in direzione Porta Nuova, poi abbiamo anche via Torbido con incolonnamenti verso il centro, sia verso Lungadige e Galtarossa che verso Interrato dell'Acqua Morta. In autostrada sulla A4 Brescia-Padova al momento verso Venezia si rallenta per traffico intenso tra Brescia Ovest e Brescia Est. Altra situazione la troviamo sempre in direzione Venezia, 3 i chilometri di coda tra Soave e Montecchio. A 22 del Brennero in carreggiata sud sono 4 i chilometri di fila per traffico intenso tra Affi e l'allacciamento con la A4 verso sud. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Radio Verona giravoce. Radio Verona flashback.

La voce di Sara Toscano, Atlantide, su Radio Verona. 12:17, dopo l'informazione si torna insieme fino alle ore 14, quasi buon pranzo a tutti quanti voi. 335 60 11 610, se volete scriverci via WhatsApp. A proposito di WhatsApp, arriva ben presto un nuovo pallino verde proprio su WhatsApp per segnalarci che l'utente a cui stiamo scrivendo online quindi potrebbe leggere il nostro messaggio. Ne parliamo tra pochissimo, subito Louis Tomlinson.

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
3: No, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
4: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
5: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui.
7: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
8: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
9: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
7: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

Rita Madonna, 12 e 27 minuti, questa è Radio Verona. Ancora buon pranzo a tutti quanti voi. Volete vedere se la persona che volete chiamare o a cui volete mandare un WhatsApp è connessa? Sarà ben presto possibile capirlo, perché ci sarà un pallino verde su WhatsApp. Se il pallino è attivo vorrà dire che l'utente è online. Il pallino si troverà in basso a destra sul profilo della persona e salterà subito all'occhio. Ovviamente sono informazioni che possono essere anche disattivate, riguardano le varie impostazioni della privacy che ogni singola persona può attivare o disattivare. È ancora in fase di sperimentazione, non è ancora stata sviluppata la versione per Android, ma presto arriverà questa novità. Quindi nel momento in cui abbiamo la necessità di inviare un WhatsApp potremo sapere in anteprima se la persona potrà visionarlo, vederlo, o magari se dobbiamo fare una chiamata potrà risponderci subito o meno. Benji e Fede con Alex Britti, La Vasca.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate finora ammontano invece a 235. Alla Guaira si scava a mani nude. Questa mattina partono alcune squadre di vigili del fuoco italiani nell'ambito degli aiuti internazionali. È stato condannato al carcere a vita il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Il tribunale ha accolto la richiesta dei PM vista la particolare gravità del crimine. L'attacco è avvenuto il 20 dicembre 2024. L'uomo provocò la morte di 6 persone e il ferimento di altre 300. La guerra non è mai degna dell'uomo, lo ha detto Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro che di fatto ha aperto il concistorio straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è stata dedicata proprio alla situazione internazionale e ai conflitti attualmente aperti. È un venerdì da bolino rosso per 18 città italiane, quello di oggi, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'AFA muoiono decine di persone. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto e il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste, afferma l'AGCOM in una nota, sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Radio Verona, Radio Verona, compile

Ambassadors, No String, 12:45 minuti, questa è Radio Verona, ancora ben trovati. E l'ondata di calore continua, aumenta il caldo anomalo nel nostro territorio, aumenta ora dopo ora e aumenterà ancora di più nel weekend. Non si placa questa ondata di calore che sta investendo il territorio di Verona. Il termometro toccherà 38 gradi quest'oggi e si alzerà la temperatura, si alzerà anche nelle prossime ore. Caldo che si sente, c'è troppo caldo e sono stati anche chiusi il terzo e il quarto piano della casa di Giulietta, quindi si cerca in qualche modo di ottemperare. Per il troppo caldo il comune di Verona ha deciso di chiudere il terzo e il quarto piano della casa di Giulietta, viste proprio le temperature elevate. Rimangono quindi regolarmente accessibili il cortile, il primo piano della casa con il balcone e il secondo piano. Saltone nel 2025, Noeia Candela.

0: di Biagio Antonacci, Iris su Radio Verona, 12:56 minuti. Siete con Nadia De Nicolò, abbiamo parlato della casa di Giulietta, simbolo dell'amore. Poi abbiamo ritrovato Biagio Antonacci, più amore di così. Ma a proposito d'amore, cosa sono nozze di smeraldo? Sì, nozze di smeraldo, perché lo smeraldo rappresenta un amore che si rinnova e cresce nel tempo. Dobbiamo fare gli auguri a Luigi e Pasqua per il loro 55esimo anniversario di matrimonio. Quindi dopo le nozze d'oro, quelle dei 50 anni, ci sono queste, quelle di smeraldo. Loro che si sono sposati il 28 giugno del 71, 55 anni insieme, 55 anni di amore. Tanti tanti auguri sia a Luigi che a Pasqua per il loro rapporto che ha resistito nel tempo, chissà quante prove, un amore che oggi è più forte che mai. Tanti auguri per il vostro anniversario, che sia solo proprio questo anniversario l'inizio di tanti altri anni trascorsi insieme.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
8: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
9: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
11: Sono le 13 in punto.
12: Ora esatta, in collaborazione con
13: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
14: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
12: Verona
15: Top News.
16: Bentrovati e bentrovate. Prosegue l'ondata di caldo in Veneto. La Protezione Civile regionale ha confermato anche per domani, sabato 27 giugno, l'allerta gialla per disagio fisico da calore su tutto il territorio. Le condizioni di afa intensa dovrebbero persistere almeno fino a lunedì, con possibili rovesci o temporali pomeridiani sulle aree montane e pedemontane. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
17: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
18: Radio Verona Notizie.
16: È venerdì 26 giugno, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. Il caldo record di questi giorni rappresenta un rischio soprattutto per gli anziani e per chi soffre di patologie neurodegenerative. Le temperature elevate possono compromettere le capacità cognitive e funzionali e ridurre la capacità dell'organismo di disperdere il calore, aumentando il rischio di colpi di calore e complicanze. Per chi ha un decadimento cognitivo è fondamentale l'aiuto di familiari e caregiver, perché spesso non percepisce il pericolo né avverte lo stimolo della sete. Ma sentiamo il direttore della geriatria dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Mauro Zamboni.
19: Partendo dal presupposto che l'anziano molte volte ha una multimorbidità, per cui ha tante patologie, quindi parlare di una singola patologia nell'anziano è rarissimo, ma poi all'interno di queste patologie ci sono alcune particolarmente importanti. Pensiamo a tutte le patologie renali, alla riduzione della funzione renale, come possono risentire di una disidratazione, ci può essere un peggioramento della funzione renale. Pensiamo a tutte le patologie cardiologiche, dallo scompenso cardiaco alle aritmie, come possono risentire delle variazioni della quota idrica del nostro organismo, o dalle disionie, la riduzione del potassio, del magnesio. Pensiamo anche alle patologie respiratorie, una riduzione della quantità di acqua nel nostro organismo si risente anche a livello respiratorio.
16: Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026, certificando la solidità dei conti dell'ente. Nel provvedimento figurano nuove risorse per il progetto Prendo Spazio, gli ambiti territoriali sociali, i fondi destinati agli anziani nelle RSA e la riqualificazione del Palaforum. Via libera anche ad una mozione per chiedere all'Europa norme più rigorose sull'origine dei prodotti agroalimentari a tutela delle eccellenze italiane. Intanto, dopo il via libera del Comune all'utilizzo di una parte dell'avanzo di amministrazione per scuole, impianti sportivi, verde pubblico e arsenale, il movimento Area Liberal chiede che tra le priorità venga inserita anche la nuova sede della Fondazione Bente Godi. Giorgio Pasetto ricorda che oltre 3.000 cittadini hanno già sostenuto la proposta e sollecita un percorso concreto per finanziarla. Più di un pensionato veneto su 5 vive con meno di 1.000 euro lordi al mese, quanto emerge da un'analisi della segreteria pensionati CGL Veneto sui dati del Ministero dell'Economia relativi al 2024. A Verona la pensione media è di 1.676 euro lordi mensili, mentre il sindacato denuncia che inflazione e costi sanitari stanno rendendo sempre più difficile la vita di molti anziani. Musica, danza e grandi interpreti tra Peschiera e Verona per la quarta edizione del Garda Festival. Dal 24 luglio al 1 agosto 5 appuntamenti animeranno alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, con l'obiettivo di valorizzare anche i siti riconosciuti dall'UNESCO. Simbolo della rassegna è un pianoforte immerso nell'acqua, metafora di un'arte che rischia di essere sommersa dalle urgenze della quotidianità, ma che continua a custodire bellezza e profondità. Sentiamo il direttore artistico Maximilian Seren Piccinni.
20: Tra i grandi ospiti attesi cominciamo con la regina del pop glam rock, avremo Donatella Rettore, poi continueremo con il sax hero chiamato, siamo molto felici di averlo festival, ed è Jacopo Taddei. Poi continueremo con la viola emblematica di Vittorio Benaglia e festeggeremo anche i 270 anni della nascita di Mozart con i musici picciniani. Poi continueremo anche a Verona con la cerimonia di consegna del 44esimo premio Piccinni al regista milanese Pierluigi Pizzi, che verrà onorato quest'anno da un ospite d'eccezione, la star internazionale Elena Mosciucca, a cui verrà consegnato il premio Cigno del Garda.
16: È tutto, grazie dell'ascolto.
15: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
21: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
15: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
22: Serata in centro zero stress?
23: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
22: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
24: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
25: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
26: Radio Verona.
27: Viabilità.
16: Al momento la situazione è molto critica sulla 4 Milano-Venezia. In direzione di Venezia si rallenta per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera. In direzione opposta, dunque verso Milano, 15 km di coda per un incidente tra Soave e Somma Campagna. Chiusi gli ingressi di Verona Est e Verona Sud verso Milano. A Sirmione sono invece chiusi sia l'ingresso sia l'uscita in direzione di Milano. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, 4 km di incolonnamento tra Affi e l'allacciamento con la A4 per traffico intenso e 2 km di fila tra Carpi e Campo Galliano a causa di un incidente. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
28: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

Killa Demoni su Radio Verona, 13:15 minuti. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Torna l'estate degli spettacoli al Teatro Romano e cambia anche la viabilità nella zona. Cambiamento che avverrà nelle serie di rappresentazioni. Infatti scattano delle chiusure al traffico, dei divieti di sosta, delle limitazioni alla circolazione proprio con l'avvio della stagione estiva degli spettacoli al Teatro Romano di Verona. Tornano le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta proprio nell'area circostante al sito monumentale. Provvedimenti adottati per garantire il regolare svolgimento degli eventi e la massima sicurezza di tutto il pubblico. Provvedimenti che resteranno in vigore fino al termine della programmazione autunnale. Durante la giornata degli spettacoli fino a ottobre è istituito il divieto di circolazione a partire dalle 20:30 fino al termine degli eventi in via Rigaste Redentore e via Redentore nel tratto di Lungadige Re Teodorico, compreso tra il vicolo San Faustino e via Rigaste. Il transito sarà consentito esclusivamente ai mezzi di emergenza e di soccorso, ovviamente ai residenti che devono tornare a casa e frontisti, oltre che ai taxi e ai veicoli a noleggio con conducente. Ulteriori restrizioni riguarderanno la sosta. Nei giorni dello spettacolo dalle 17 entrerà in vigore il divieto di parcheggio di via Rigaste e in vicolo Botte. Quest'ultima sarà inoltre chiusa al traffico a partire dallo stesso orario. I provvedimenti coinvolgeranno anche piazza Martiri della Libertà, dove fino al 10 di ottobre sarà attivo il divieto permanente di sosta con rimozione forzata in corrispondenza delle uscite di sicurezza predisposte per gli eventi al Teatro Romano. Quindi attenzione alle limitazioni. J-Ax

0: Prima Unica Radio di Verona alle 13:21 minuti, ancora buon pranzo a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia De Nicolò insieme fino alle 14 e tra poco arriva anche la voce di Annalisa, canzone estiva.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 3046 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 3046 88.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Sun, canzone estiva, altra grande hit targata estate 2026. Lei ha detto questa non è una canzone estiva, ma in realtà lo è diventata. A Verona torna la rassegna cinema all'aperto nei quartieri, al via la quarta edizione della rassegna cinematografica che piace tanto sia agli adulti che alle famiglie, ma anche ai giovani spettatori, ai bambini. Quest'anno si svolgeranno gli eventi sempre di lunedì, con proiezioni aperte al pubblico a ingresso libero, gratuite, fino a esaurimento dei 200 posti disponibili. Il tutto dal 29 giugno al 14 di settembre, quindi ogni lunedì inizio proiezioni all'aperto a partire dalle ore 21. L'apertura degli spazi è prevista intorno alle 20:30 per potersi posizionare. C'è un programma davvero molto molto interessante con tantissime date e il 29 giugno si inizia al chiostro di San Bernardino, siamo nel quartiere San Zero in prima circoscrizione, il 6 luglio al campo sportivo San Giovanni Evangelista, Santa Lucia il quartiere, 13 luglio in terza circoscrizione in via Bassone, 20 luglio in via Maddalena, 27 luglio nuovamente in prima circoscrizione al chiostro di San Bernardino, il 3 agosto in settima, 10 agosto in terza, 17 agosto nuovamente in terza circoscrizione. In terza circoscrizione il 10 agosto si terrà presso il Parco Giochi della Natura, mentre il 17 di agosto, sempre in terza circoscrizione, presso il campo sportivo Giovanni da Verazzano, nel quartiere Ponte Catena, per capirci. Il 24 agosto si continua, sempre stessa location, terza circoscrizione in piazza Angelo dell'Occa Bianca,

0: devastazione. Una devastazione terrificante, così l'ONU ha definito i danni del terremoto che ha devastato il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi. Il bollettino è drammatico e destinato a salire. Si registrano almeno 235 morti, 4.300 feriti e 50.000 dispersi. Tra i deceduti anche un italo-venezuelano. Italia e Francia rilanciano una collaborazione bilaterale al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes. Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa al nucleare, passando per Medio Oriente e Ucraina. Dopo la condanna definitiva a 5 anni, l'ex DDF SRFI Mauro Moretti si è costituito ed è ora in carcere per la strage di Viareggio. La Cassazione aveva confermato ieri le condanne per il disastro ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che secondo l'ES raggiungono i 55 gradi. Un'ondata di caldo eccezionale ha preso alla sprovvista anche pronto soccorso. Per la Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza ci sarebbe stato nelle grandi città un incremento degli accessi del 10-15% nei reparti di urgenza. Inizierà contro Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Darderi. Per Kobollic e Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Super match tra Berrettini e la wildcard Wawrinka. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Echeverri. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tutto sa di felicità. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Verona. Radio Verona.
3: Compilation 90.

182 su Radio Verona, 13:42 minuti, ancora ben ritrovati, buon venerdì, siamo quasi in conclusione. Vi ricordo che dalle 14 con voi ci sarà Daisy che vi accompagnerà per tutto il pomeriggio, quest'oggi fino alle 18. Fino alle 18 sarà con voi con la musica più bella, con le notizie più interessanti che riguardano tutto il nostro territorio. A proposito di musica bella e tormentoni dell'estate, immancabile. Agel su Radio Verona, Jamaican, bam bam.

17:47 minuti, stiamo un po' chiacchierando con Daisy che è già pronta per accompagnarvi per tutto il pomeriggio. Noi ci ritroviamo come sempre domani. Domani è sabato e insieme scopriremo i tanti eventi da vivere. Non solo a Verona, ma anche in provincia. Il sabato mattina è dedicato solo a quello. Alle opportunità ce ne sono tantissime anche in questo weekend. Non riuscirò mai a esporle tutte perché ce ne sono davvero tante, tantissime. Tante sagre, tante feste. Sì, lo so, effettivamente fa caldo, ma tante location si sono anche attrezzate con degli appositi ombrelloni. Scopriamo tutto insieme domani mattina. In arrivo tra poco anche l'informazione curata dal nostro Luca Del Ponte. Io vi auguro uno splendido venerdì pomeriggio e mi raccomando, state al fresco. Un abbraccione grande radiofonico da Nadia De Nicolò. Concludiamo con un nuovo singolo di Mick, Beautiful Freaks.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
3: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
2: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Il crollo della domanda di plastica riciclata preoccupa il Veneto. Sempre più aziende scelgono infatti plastica vergine importata da paesi extra UE perché costa meno, mettendo in difficoltà l'intera filiera del riciclo. La regione ha chiesto un confronto al Ministero dell'Ambiente e convocato un tavolo con gli operatori del settore per evitare il blocco della filiera. Lo annuncia l'assessora regionale Elisa Venturini. Tra le misure allo studio, nuovi spazi di stoccaggio e, solo in caso di emergenza, l'invio ai termovalorizzatori del materiale accumulato. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 26 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Era cresciuto in Borgo Santa Croce Don Francesco Andreoli ed è qui che abita ancora la sua famiglia. Il papà, medico di base con lo studio a Grezzana, la mamma e due fratelli Laura e Federico. Un giovane sacerdote che ha dedicato la vita ai ragazzi e che aveva lo spirito salesiano impresso nel DNA. Nel servizio Don Francesco Andreoli nel 2014 e Giuliano Brugnotto, vescovo di Vicenza.
4: Lo conoscevano in tanti a Schio, si potrebbe quasi dire tutti. Don Francesco Andreoli, originario di Verona, dove ancora vive la famiglia, era l'anima instancabile ed entusiasta dell'Istituto Salesiano Don Bosco. Le sue parole, la sua voglia di mettersi al servizio degli altri, oggi fanno malissimo. Lo sentiamo nel racconto che aveva fatto un paio di anni fa alla Pastorale delle Vocazioni della CEI.
5: L'idea di diventare animatore per sempre si è trasformata in potrei iniziare a pensare a diventare salesiano. E da lì il cammino si è approfondito ed è diventato posso davvero dare la mia vita nelle mani di Dio per farmi carico della felicità dei ragazzi a cui mi manderà.
4: La sua passione si traduceva in tante attività organizzate per i ragazzi, come questa giornata con Roberto Baggio. Era l'ottobre del 2022 e al Don Bosco l'entusiasmo era dilagante per l'incontro con il campione. E pochi giorni fa un altro incontro con un altro mito del pallone, Gigi Buffon. Don Francesco era lì al suo fianco, sorridente, come sempre.
6: Noi pensiamo che come diocesi sia da esprimere grande vicinanza alla famiglia del ragazzo, alla famiglia dei Salesiani, alla famiglia di Don Francesco. La nostra è una preghiera che si eleva per che ci sia consolazione in un lutto così grave.
4: Unanime e sincero il cordoglio. Il presidente della regione, Alberto Stefani, parla di un punto di riferimento che se ne va e di un vuoto che si faticherà a colmare.
3: La politica Fratelli d'Italia Verona ha presentato il nuovo direttivo cittadino guidato dal coordinatore Luca Mascanzoni, che avrà il compito di rafforzare la presenza del partito nei quartieri e preparare il percorso verso le elezioni comunali del 2027. Lunedì sera è inoltre convocata la riunione dei tesserati per definire l'organizzazione dei dipartimenti e le prossime iniziative sul territorio. Lo rende noto il circolo Verona Città di Fratelli d'Italia. Nuova cosiddetta passeggiata della sicurezza ieri sera a Borgo Venezia, promossa da Forza Nuova Verona. Il movimento di estrema destra guidato da Luca Castellini sostiene di aver organizzato l'iniziativa dopo le segnalazioni di residenti su degrado, spaccio e insicurezza nell'area del Parco San Marco e dei giardini di Via Verdi, rivendicando una presenza nei quartieri per sollecitare interventi delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Lo afferma la stessa Forza Nuova in un comunicato. Quartieri, le opposizioni della settima circoscrizione attaccano l'amministrazione Tommasi dopo le dimissioni del vicepresidente Mirko Filippini, che seguono quelle del presidente Carlo Pozzerle. I consiglieri di Verona domani, Lega, Forza Italia, Affari Contosi e Fratelli d'Italia, parlano di vuoto politico e annunciano la richiesta di un consiglio straordinario anche per affrontare il tema della gestione degli impianti sportivi. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
7: Radio Verona Flashback.

pomeriggio a tutti, cari amici di Radio Verona, ben sintonizzati sulle nostre frequenze in compagnia di Daisy oggi fino alle ore 18 e anche oggi vi mando un caloroso saluto, sì, perché anche oggi c'è un caldo pazzesco. Le temperature non vogliono mollare e mi raccomando, lo dicono tutti e ve lo ripeto anch'io, bisogna bere, idratarsi tantissimo. Però se l'acqua liscia dopo un po' vi annoia e cercate qualcosa che dia una svolta rinfrescante alla vostra giornata, beh, allora dopo da darvi una ricettina. Oggi vi porto dritti nel cuore del trend del momento, perché parleremo della bevanda che sta letteralmente facendo impazzire i social in queste ore. Sì, fresca, colorata, dissetante come nient'altro. Siete curiosi? Bene, allora vi svelo tutto tra pochissimo. Intanto mettetevi comodi, stappate un crodino, anzi stappate qualcosa di fresco e godetevi il viaggio insieme a me. Ora

0: the time of my life, ed è arrivato the time quindi che io vi spieghi qual è questa bevanda fantastica, colorata. Allora, dopo il tè matcha che ha colorato di tutto e di più anche i nostri vestiti di verde, chiaramente, e anche il chai latte o masala latte, e dopo il bubble tea anche, è tempo quindi di scoprire questa nuova bevanda. Ube latte si chiama così, altamente instagrammabile proprio grazie a questo colore viola, e questa volta però viene non dalla Cina, non dal Giappone, ma dalle Filippine. E come si fa? Si prepara unendo la purea o l'estratto di ube con il latte anche vegetale. Ma cos'è l'ube? L'ube è un tubero, una patata viola, ecco, molto dolce, è adatto sia a caldo che freddo, è pieno di antiossidanti, vitamine, fa tanto bene alla salute, insomma, come sempre. È proprio un tubero dal colore viola, molto usato quindi nell'arcipelago, ma diciamo un po' in tutte le zone umide con clima tropicale, e come tutti i tuberi si coltiva sottoterra ed è raccolto dopo pochi mesi di maturazione. Allora, lo possono fare in tutte le maniere: bollito, arrostito, grattugiato, è un po' presente dappertutto questo tubero, e anche nel gelato. E per la serie dei gelati o famo strano, pera e gorgonzola e alla carbonara, adesso ci abbiamo pure il gelato alla patata viola.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
4: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
5: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
6: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui
12: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: vento, e quando arriva un buon vento arriva anche un'aria di cambiamenti, no? Avete sentito, Re Carlo ha rivoluzionato quindi le finanze reali ed è diventato il primo monarca britannico a rendere pubblica la propria dichiarazione dei redditi. Poi ha anche confermato che non si trasferirà mai a Buckingham Palace, lasciando la storica residenza aperta al pubblico e continuando quindi a vivere nell'amata Clarence House. Ovviamente anche la sua consorte chiaramente ha fatto anche lei dei passi avanti, o meglio dei cambiamenti, perché pensate che una Spice Girl sarà la dama di compagnia della regina Camilla. Alla sua ascesa al trono con Carlo nel 2022, infatti Camilla ha ufficialmente posto fine alla tradizionale consuetudine reale delle Ladies in Waiting, ovvero le dame di compagnia. Invece ha subito nominato 6 amiche strette per un ruolo, diciamo, più moderno, meno formale e anche non retribuito. Come si chiamano? Si chiamano le Queen's Companions, ovvero le compagne della regina, aggiungendo poi anche la sorella Annabel. Ma adesso la sovrana sembra aver accolto appunto nella sua ristretta cerchia di Ladies in Waiting, anzi no, in Queen's Companions, perché Ladies in Waiting è una roba un po' antica ormai, ecco, anche la cantante è una delle Spice Girls, Jerry Halliwell, ve la ricordate, la rossa, no? Con la quale ha scoperto di avere diversi interessi in comune. Infatti c'è una loro foto su internet mentre si abbracciano sorridenti. Back to you su Radio Verona.
1: I heard

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Cronaca in apertura: si è costituito ieri in carcere l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che la Cassazione ha reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, 32 morti e un centinaio di feriti. Si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 nella notte tra mercoledì e giovedì, a 40 secondi di distanza l'una dall'altra. Le vittime accertate sono salite a 235, i feriti a oltre 4.300, 42.000 persone risultano ancora disperse. Trenitalia sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato una

0: al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sambra, My Body Isn't Ready. E noi invece siamo prontissimi, anzi ho una notizia di quelle bomba. Sapete che insomma tanti di noi, di voi, sono costretti a fare le ferie in agosto, proprio nel momento in cui schizzano quindi i prezzi in una maniera incredibile. Allora ho trovato un bel articolino su internet che dice: Ferragosto sotto i 30 euro al giorno, la mappa delle vacanze alternative. È interessante, no? Allora dopo facciamo un excursus su questo interessante argomento e tra poco intanto vi faccio ascoltare la canzone scelta per la compilation anni 90 e poi parliamo di questa cosa piuttosto interessante, direi.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Citerio, Switch. Fatti avanti, crudo il poggio, no conservanti. Dolce, fresco, si scioglie il palato. Sembra, lo giuro, appena tagliato. Il segreto.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

E questo era il disco compilation anni 90 con Sway the Beautiful One. Allora, vi dicevo che è vero, insomma, Ferragosto a meno di 30 euro al giorno sembra un po' una chimera, un miraggio, però in realtà il boom del turismo esperienziale sta proprio cambiando quelle che sono le regole del gioco, quindi si scelgono, non so, cammini, pedalate, fiumi e borghi interni, e il conto quindi scende e il portafoglio, insomma, resta un po' cicciottello. Ecco, non è quindi solo una tendenza ma proprio una strategia per tagliare spese di alloggio e attività senza rinunciare alle vacanze estive. Ebbene sì, allora si trovano soluzioni che restano accessibili persino nella settimana più cara dell'anno. Quindi dove puntare? Per esempio nei cammini e ospitalità dei pellegrini, dove si dorme anche con 20 euro. Pensate che milioni di persone percorrono ogni anno itinerari come la Via Francigena, dalla Valle d'Aosta fino a Roma. Lungo molte delle circa 45 tappe italiane si trovano posti letto a meno di 20 euro a notte, che poi si aggiungono anche, non so, tipo case private, strutture di accoglienza che ospitano addirittura i pellegrini con offerta libera, spesso anche gestite da ex camminatori che condividono anche la cena. Poi per gli amanti delle due ruote c'è il due ruote low cost, trail, ciclovie, strade secondarie, insomma si sa che l'Italia è proprio un terreno ideale per chi viaggia in bici anche con un budget contenuto. Ci sono tante località, per esempio per il ciclismo su strada c'è la ciclovia Destra Po, che è l'alternativa pianeggiante e panoramica ad altre ciclovie. Ci sono 120 km dall'argine tra Ferrara e il Delta, perfetto anche per principianti e famiglie. Se ci si deve fermare a dormire, gli affitti sono decisamente più bassi rispetto alle località balneari. Insomma, diciamo che cercando si trovano delle stanze che costano un po' meno. Ci sono anche altre alternative, ma ve le racconto dopo, ce ne sono tante. Ovviamente è chiaro, si tratta di turismo esperienziale, quindi non beach club, hotel a 5 stelle, è chiaro, bisogna essere un po' così, un po' wild, un po' selvaggi. Ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Verona in compagnia di Daisy fino alle ore 18.

fare una vacanza, c'è quella relax, così da ricchini, ecco, così diciamo, c'è quella da relax della natura, c'è quella che non voglio fare niente assolutissimamente, c'è anche quella, appunto, chiamiamola un po' sportiva, un po' wild, e abbiamo appunto iniziato prima a parlarne e dicevamo che ci sono tante possibilità, per esempio per chi ama fare il rafting, la canoa, l'hydrospeed, il kayak, eccetera eccetera, che sono tra l'altro delle pratiche che attirano sempre di più viaggiatori, e senza anche l'obbligo di volare all'estero si va in Val di Sole, in Trentino, qui c'è il fiume Noce che è una delle capitali europee della disciplina, e quindi che apre anche delle opportunità vantaggiose che uniscono quindi l'attività outdoor e la scoperta dei bellissimi territori del Trentino. Poi ci sono anche altre opportunità per chi ama un altro tipo di sport, il parapendio. Si sa che gli sport di volo hanno delle location iconiche come il Garda e le Dolomiti, però insomma, diciamo, essendo tanto gettonate, chiaramente costano un po' di più, quindi chi vuole avvicinarsi al parapendio tenendo sotto controllo il portafogli può un po' dare un'occhiata a delle mete che sono meno battute, però ci sono dei corsi per principianti accessibili, l'ospitalità non esplode quindi durante i picchi estivi, e stiamo parlando di per esempio Castelluccio di Norcia, dove ci sono diverse associazioni che organizzano corsi basici a costi contenuti. Per quanto riguarda, voi direte, vabbè, e per dormire, scusa, è... Allora, due persone per una settimana, dicono appunto qui su Idealista, spendono circa 500 euro, insomma, in due a settimana ci sta, ci sta. Poi opportunità interessanti si trovano anche nella Valle Peligna, in Abruzzo, e nel Lazio, a Sezze, che è proprio un punto di riferimento per molti appassionati del centro Italia. Dopo parleremo delle terme, terme gratis e agriturismi. Un relax, dicono, promettono su Idealista, che taglia il conto. Vediamo, vediamo, dopo lo scopriamo subito dopo Harry Styles con Dance No More.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: niente che dire. E infatti noi siamo qui, abbiamo una città bellissima, un lago bellissimo, però magari se vogliamo andare in vacanza ci piace anche vedere qualcosa di diverso e magari anche a dei costi un po' contenuti. Abbiamo un po' attraversato l'Italia e abbiamo anche così visto dove si può spendere poco facendo qualche viaggio esperienziale. Però parlavamo di terme, esistono le terme gratis? Esistono, bisogna spostarsi un po'. Naturalmente sapete che noi abbiamo delle terme meravigliose, però giustamente sono molto gettonate, quindi insomma hanno dei costi. Per chi vuole quindi risparmiare, ci sono le famose terme di Saturnia. Voi direte: ma come, le terme di Saturnia sono care, impestate? No, allora, per chi cerca quiete e benessere, le terme naturali ci sono a Saturnia e aprono anche la strada al risparmio. Si parla delle cascate del Mulino, vicino a Saturnia, che sono accessibili gratuitamente durante tutto l'anno. Se poi ci si organizza per tempo, una settimana di Ferragosto, dice Idealista, può restare sotto i 500 euro per due. Poi in zona si possono anche esplorare i bagni San Filippo, che sono proprio nel cuore della Val d'Orcia, e i bagni di petrolio nella Valle dell'Ombrone, con la possibilità anche di abbinare passeggiate a cavallo e corsi di equitazione, sempre a prezzi contenuti, perché come vi dicevo prima, che quando una zona non è molto battuta, chiaramente i prezzi sono più bassi perché devono farsi conoscere. Amici, tra pochissimo l'ora esatta e poi le notizie locali. Conduce in studio Luca Del Ponte. Restate con noi su Radio Verona con Desi fino alle ore 17.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Prosegue l'ondata di caldo in Veneto. La Protezione Civile regionale ha confermato anche per domani, sabato 27 giugno, l'allerta gialla per disagio fisico da calore su tutto il territorio. Le condizioni di afa intensa dovrebbero persistere almeno fino a lunedì, con possibili rovesci o temporali pomeridiani sulle aree montane e pedemontane. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 26 giugno, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. Il caldo record di questi giorni rappresenta un rischio soprattutto per gli anziani e per chi soffre di patologie neurodegenerative. Le temperature elevate possono compromettere le capacità cognitive e funzionali e ridurre la capacità dell'organismo di disperdere il calore, aumentando il rischio di colpi di calore e complicanze. Per chi ha un decadimento cognitivo è fondamentale l'aiuto di familiari e caregiver, perché spesso non percepisce il pericolo né avverte lo stimolo della sete. Ma sentiamo il direttore della geriatria dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Mauro Zamboni.
4: Partendo dal presupposto che l'anziano molte volte ha una multimorbidità, per cui ha tante patologie, quindi parlare di una singola patologia nell'anziano è rarissimo, ma poi all'interno di queste patologie ci sono alcune particolarmente importanti. Pensiamo a tutte le patologie renali, alla riduzione della funzione renale, come possono risentire di una disidratazione, ci può essere un peggioramento della funzione renale. Pensiamo a tutte le patologie cardiologiche, dallo scompenso cardiaco alle aritmie, come possono risentire delle variazioni della quota idrica del nostro organismo, o dalle disionie, la riduzione del potassio, del magnesio. Pensiamo anche alle patologie respiratorie, una riduzione della quantità di acqua nel nostro organismo si risente anche a livello respiratorio.
3: Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026, certificando la solidità dei conti dell'ente. Nel provvedimento figurano nuove risorse per il progetto Prendo Spazio, gli ambiti territoriali sociali, i fondi destinati agli anziani nelle RSA e la riqualificazione del Palaforum. Via libera anche ad una mozione per chiedere all'Europa norme più rigorose sull'origine dei prodotti agroalimentari a tutela delle eccellenze italiane. Intanto, dopo il via libera del Comune all'utilizzo di una parte dell'avanzo di amministrazione per scuole, impianti sportivi, verde pubblico e arsenale, il movimento Area Liberal chiede che tra le priorità venga inserita anche la nuova sede della Fondazione Bente Godi. Giorgio Pasetto ricorda che oltre 3.000 cittadini hanno già sostenuto la proposta e sollecita un percorso concreto per finanziarla. Più di un pensionato veneto su 5 vive con meno di 1.000 euro lordi al mese, quanto emerge da un'analisi della segreteria pensionati CGL Veneto sui dati del Ministero dell'Economia relativi al 2024. A Verona la pensione media è di 1.676 euro lordi mensili, mentre il sindacato denuncia che inflazione e costi sanitari stanno rendendo sempre più difficile la vita di molti anziani. Musica, danza e grandi interpreti tra Peschiera e Verona per la quarta edizione del Garda Festival. Dal 24 luglio al 1 agosto 5 appuntamenti animeranno alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, con l'obiettivo di valorizzare anche i siti riconosciuti dall'UNESCO. Simbolo della rassegna è un pianoforte immerso nell'acqua, metafora di un'arte che rischia di essere sommersa dalle urgenze della quotidianità, ma che continua a custodire bellezza e profondità. Sentiamo il direttore artistico Maximilian Seren Piccinni.
5: Tra i grandi ospiti attesi cominciamo con la regina del pop glam rock, avremo Donatella Rettore, poi continueremo con il sax hero chiamato, siamo molto felici di averlo festival, ed è Jacopo Taddei, poi continueremo con la viola emblematica di Vittorio Benaglia e festeggeremo anche i 270 anni della nascita di Mozart con i musici picciniani. Poi continueremo anche a Verona con la cerimonia di consegna del 44esimo premio Piccinni al regista milanese Pierluigi Pizzi, che verrà onorato quest'anno da un ospite d'eccezione, la star internazionale Elena Mosciuk, a cui verrà consegnato il premio Cigno del Garda.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona.
3: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 27 giugno, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque, anche sui litorali e sul lago. Domani a Verona temperatura massima fino a 38 gradi, dunque in ulteriore lieve rialzo, minima a 26. Venti da sud-est al mattino deboli, al pomeriggio moderati, con una maggiore percezione dell'afa.
12: Radio Verona Flashback.

Pack su Radio Verona, Desireless, Voyage Voyage, un disco del 1986 di questa cantante francese che è proprio un inno metaforico alla libertà, al viaggio anche mentale, alla fuga dalla quotidianità. Ah, mamma mia, quanto ci rivediamo in questo testo, che tra l'altro esorta proprio ad esplorare il mondo e abbandonarsi all'amore. All'amore a 360 gradi, perché insomma si amano anche i propri animaletti, no? I propri amici a quattro zampe. Ma voi ce l'avete un gatto? Tu c'hai un gatto per caso? Ma secondo te il tuo gatto ti vuole bene? Beh, allora stai bene attenta o attento, perché tra un po' ti svelo le cose che fai ogni giorno per cui il tuo gatto ti odia, anche se non te lo fa capire. Quindi attenzione, stay tuned, stai con Desi fino alle ore 18 e non 17. Vabbè, lapsus

0: per Lady Gaga con questo Runaway, uno stile completamente diverso. Abbiamo iniziato a parlare di gatti prima, allora se i gatti potessero parlare oppure potessero compilare una lista delle cose che detestano dei loro proprietari, probabilmente molte persone resterebbero, diciamo, un po' sorprese, perché tanti proprietari di gatti sono convinti di conoscerli davvero, fino a quando, non so, una fuga sotto il divano, un graffio, cose di questo genere ribaltano quindi la certezza classica: il mio gatto non mi vuole bene. Allora, questi episodi non sono senza motivo, spesso proprio sono delle risposte a gesti quotidiani che dal punto di vista felino risultano fastidiosi. Stai in là che mi dai fastidio oggi, ecco, proprio della serie. Infatti sono molto diversi anche dai cani, però si dice anche che assomiglino tanto ai loro proprietari, ma del resto non soltanto i gatti, dico io, anche i cani, i cavalli, cioè si entra in una simbiosi, no? Quindi un po' particolare, dove ci si assomiglia anche caratterialmente. Ma vediamo cosa può dar fastidio al tuo gatto, quello che sta lì vicino a te in questo momento, ti sta facendo le fusa. Allora, uno degli errori più comuni è pensare che sia l'umano a dover avviare ogni contatto. In realtà per il gatto l'intenzione funziona al contrario, perché è lui a stabilire tempi e modalità. Quindi forzare per forza le coccole, prenderlo in braccio quando non ne ha voglia o inseguirlo a lui dà fastidio e preferisce farlo da solo, ecco. Poi, ma pensateci, perché con gli esseri umani in amor vince chi fugge. Poi fissarlo troppo a lungo, ma provate a immaginare, anche noi si andiamo per strada e uno continua a guardarci, a fissarci, ci dà fastidio. Per lui è un segno di sfida, quindi se proprio lo volete guardare, almeno, ecco, cercate di muovere spesso le palpebre e lentamente, perché se lo fissate con gli occhi sbarrati lui pensa che sia una specie di dichiarazione di guerra, di guanto di sfida. Poi ancora esagerare quindi con le coccole, perché lui si stufa, non vuole, meglio se è lui a cercarvi e non voi a cercare continuamente lui. E poi alzare la voce anche senza accorgersene, perché comunque gli animali, anche perché hanno una sensibilità uditiva molto diversa dalla nostra, dà anche in questo caso molto molto fastidio. Quindi attenzione a queste piccole accortezze, perché è giusto, quando si vive con un animale, anche cercare di capire quello che è il suo linguaggio.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: No, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
14: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!

Put Your Record On, un disco che fa venire voglia di rilassarsi, leggere un giornale, giocare alle parole crociate e vincere l'estate. Eccolo qui il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto, ecco, in compagnia vostra. Come si fa a partecipare? È semplicissimo. Allora, dal lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano. Scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Poi cosa dovete fare? Registrarvi o loggarvi sul sito larena.it. Poi inserire la soluzione e partecipare alle estrazioni settimanali. Ma cosa c'è in premio? Attenzione, ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. Ma non è tutto! Con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari. E cosa c'è tra i premi straordinari? Una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due, avete capito bene? E allora, amici di Radio Verona, giocate e buona fortuna!

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Le vittime accertate sono 589, 2.890 i feriti. Alla Gaira si scava a mani nude. Le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. Lo denunciano tanti parenti delle persone intrappolate. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex AD di FS e RFI si è costituito nella serata di ieri. Non posso fare altrimenti. Accetto la decisione dei giudici. Rispetto lo Stato. Queste le parole di Moretti. Un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario e portato in carcere per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como. 15 residenti dei 7 appartamenti dello stabile sono stati evacuati. Un operaio 50enne è morto nel primo pomeriggio di oggi a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. Formula 1. Di Kimi Antonelli su Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona.

0: sa di felicità. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Since You Will Be in My Heart, una canzone proprio da accendini, no? Sapete quando ai concerti ci si mette tutti quanti lì con l'accendino acceso, adesso no, con l'i, con lo smartphone, insomma con il vostro cellulare, adesso si usa così a fare luce. E a proposito di concerti, si avvicina la data del 4 luglio, quando Ultimo, che è questo ragazzo amatissimo, accoglierà quindi il raduno degli ultimi. Si parla di 250.000 ragazzi in quel di Tor Vergata a Roma per una grande festa in musica. L'organizzazione e il comune di Roma però si stanno adoperando perché non vogliono che ci siano intoppi, caldo torrido permettendo. Però le previsioni del tempo al momento sembrano essere benevole, perché si prevede un allentamento della morsa del caldo dal 2 luglio, e questo vale per tutti. E poi speriamo che non vengano giù però pioggia, grandine a gogò. Ecco, quello speriamo, ridiamoci su, ma c'è da piangere in effetti. Comunque diversi fan di Ultimo si sono già accampati fuori dall'area, proprio con la speranza di occupare le prime file. Ragazzi, siamo al 26 di giugno, vero? Comunque manca qualche giorno al 2 di luglio, però loro sono già accampati là. E cosa ha fatto? Il team ha cominciato a preoccuparsi, no? Il team dell'artista, e ha diramato un comunicato facendo, diciamo, non solo appello al buon senso per non sostare così a lungo, insomma, in questa area, e tra l'altro funestata proprio dal calore di questi giorni, ma anche per altri motivi. Infatti è stato diramato un vademecum, proprio che ha qualcosa di marziale, proprio da parte dell'organizzazione, che specifica cosa si potrà portare a Tor Vergata e cosa no. Allora, peggio che l'aeroporto, ve lo dico subito. Anzitutto sarà possibile introdurre i power bank, vabbè, quello ci sta se si scarica il cellulare, ombrelli tascabili di piccole dimensioni senza punta, poi bottigliette di liquidi con tappo massimo da mezzo litro solo con acqua, borracce sempre che siano in tritano silicone sempre solo con acqua, anche perché poi ci sarà l'acqua, la distribuiranno là, cibo leggero, quindi solo toast, panino, frutta secca, barrette, integratori di sali minerali e, a sorpresa, udite, io ho detto subito, ma caspita, non l'avevo mica capita, sarà consentito l'ingresso al tiralatte. E voi dite, perché? Esatto, ci saranno anche delle neomamme che andranno a vedere il concerto di Ultimo, e se il bambino ha bisogno di latte e il latte non arriva, bisogna tirarlo in qualche maniera, eh. Amici su Radio Verona, oggi, adesso, in questo istante c'è Ed Sheeran.

Noemi su Radio Verona con Macumba. Ci vorrebbe proprio una Macumba per cambiare un po' il calore che c'è fuori, in frescura, in fresco. E a proposito di fresco, voi piacerebbe sapere cosa si prova a essere chiusi in una cella? Allora, c'è stato uno studio di Bicocca che ha fatto questa cosa con un simulatore. Perché l'ha fatto? Per andare contro i pregiudizi. Pensate che in 230 hanno partecipato a questo lavoro, condotto da ricercatori seri naturalmente, e che hanno evinto che pochi minuti in una realtà simulata possono ridurre il pregiudizio verso chi è detenuto. E insomma, a me non piacerebbe provare cosa si prova ad andare al fresco. Preferirei andare in vacanza al fresco. E ci sono 7 mete italiane sotto i 30 gradi, e tra queste 7 mete c'è anche il Veneto. Sì, anche lui. Voi sapete una meta, quindi veneta, dove si sta al fresco sotto i 30 gradi? Ditemelo al 335 60 11 610. Questa è Radio Verona insieme a Desi fino alle ore 18.

0: perché le ondate di calore in città sono insopportabili, però esistono dei posti veramente che sono dei paradisi dove le massime restano davvero contenute. Qui in questa lista che ho trovato appunto su internet si parla di luoghi che hanno a che vedere con le Dolomiti e quant'altro, no? Piemonte, Val d'Aosta, però c'è anche il Veneto, ovvero Pieve di Cadore, che è 878 metri, è uno snodo naturale per esplorare il cuore delle Dolomiti bellunesi. Poi sapete che c'è anche questa ciclabile che si chiama Lunga Via delle Dolomiti. Ma dico io, per carità, un gran bel posto. Ma vogliamo mettere la nostra Lessinia? Mamma mia, pensate che adesso le temperature proprio attuali nel parco naturale regionale della Lessinia, che si trova intorno ai 1500 metri, variano tra una massima di 25 gradi e una minima di 19. Si sta benissimo in Lessinia, salutiamo gli amici della Lessinia. Ragazzi, vi vogliamo bene, siete belli freschi. Ecco, comunque il clima in Lessinia è generalmente soleggiato, parzialmente nuvoloso, con un leggero calo termico previsto nei prossimi giorni. Quindi, come aveva detto il mio amico Livio che era su con il cavalli e ha detto: guarda che sono le 9 di mattino e ci sono 18 gradi, io l'ho invidiato tantissimo, veramente tanto, amici. Quindi faccio un po' come quella napoletana che ha portato tutti a Roccaraso: andiamo in Lessinia, forza, forza amici, da Radio Verona si parte e si va tutti in Lessinia.
1: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui
12: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Breakfast, Radio Verona, What Dreams Are Made Of Mine, tutti abbiamo dei sogni, sì sì. Anche la Canalis ha un sogno, quello di essere perfetta per la prova bikini. Pensate, è un suo problema. Lei che è statuaria, eppure sta facendo dei trattamenti perché ha detto che vuole essere al top, perché lei, uno, è sarda, quindi sta spesso in Sardegna, poi ha adesso delle viste televisive, nonché va bene i suoi viaggi in vari luoghi e quant'altro, quindi ha detto: io per la prova costume, anzi prova bikini, voglio essere perfetta. E quindi ha svelato sui social proprio quali sono i trattamenti che lei fa per avere glutei e cosce sode. Ecco, sono le 16:03 minuti, siamo in ritardissimo, ora l'ora esatta, e subito dopo il notiziario locale conduce in studio Luca Del Ponte.
1: Sono le 16:03 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Il crollo della domanda di plastica riciclata preoccupa il Veneto. Sempre più aziende scelgono infatti plastica vergine importata da paesi extra UE perché costa meno, mettendo in difficoltà l'intera filiera del riciclo. La regione ha chiesto un confronto al Ministero dell'Ambiente e convocato un tavolo con gli operatori del settore per evitare il blocco della filiera. Lo annuncia l'assessora regionale Elisa Venturini. Tra le misure allo studio, nuovi spazi di stoccaggio e, solo in caso di emergenza, l'invio ai termovalorizzatori del materiale accumulato. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 26 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Era cresciuto in Borgo Santa Croce Don Francesco Andreoli ed è qui che abita ancora la sua famiglia. Il papà, medico di base con lo studio a Grezzana, la mamma e due fratelli Laura e Federico. Un giovane sacerdote che ha dedicato la vita ai ragazzi e che aveva lo spirito salesiano impresso nel DNA. Nel servizio Don Francesco Andreoli nel 2014 e Giuliano Brugnotto, vescovo di Vicenza.
5: Lo conoscevano in tanti a Schio, si potrebbe quasi dire tutti. Don Francesco Andreoli, originario di Verona, dove ancora vive la famiglia, era l'anima instancabile ed entusiasta dell'Istituto Salesiano Don Bosco. Le sue parole, la sua voglia di mettersi al servizio degli altri, oggi fanno malissimo. Lo sentiamo nel racconto che aveva fatto un paio di anni fa alla Pastorale delle Vocazioni della CEI.
6: L'idea di diventare animatore per sempre si è trasformata in potrei iniziare a pensare a diventare salesiano, e da lì il cammino si è approfondito ed è diventato: posso davvero dare la mia vita nelle mani di Dio per farmi carico della felicità dei ragazzi a cui mi manderà.
5: La sua passione si traduceva in tante attività organizzate per i ragazzi, come questa giornata con Roberto Baggio. Era l'ottobre del 2022 e al Don Bosco l'entusiasmo era dilagante per l'incontro con il campione. E pochi giorni fa un altro incontro con un altro mito del pallone, Gigi Buffon. Don Francesco era lì al suo fianco, sorridente, come sempre.
7: Noi pensiamo che come diocesi sia da esprimere grande vicinanza alla famiglia del ragazzo, alla famiglia dei salesiani, alla famiglia di Don Francesco. La nostra è una preghiera che si eleva per che ci sia consolazione in un lutto così grave.
5: Unanime e sincero il cordoglio. Il presidente della regione, Alberto Stefani, parla di un punto di riferimento che se ne va e di un vuoto che si faticherà a colmare.
4: La politica Fratelli d'Italia a Verona ha presentato il nuovo direttivo cittadino guidato dal coordinatore Luca Mascanzoni, che avrà il compito di rafforzare la presenza presenza del partito nei quartieri e preparare il percorso verso le elezioni comunali del 2027. Lunedì sera è inoltre convocata la riunione dei tesserati per definire l'organizzazione dei dipartimenti e le prossime iniziative sul territorio. Lo rende noto il circolo Verona Città di Fratelli d'Italia. Nuova cosiddetta passeggiata della sicurezza ieri sera a Borgo Venezia, promossa da Forza Nuova Verona. Il movimento di estrema destra guidato da Luca Castellini sostiene di aver organizzato l'iniziativa dopo le segnalazioni di residenti su degrado, spaccio e insicurezza nell'area del Parco San Marco e dei giardini di Via Verdi, rivendicando una presenza nei quartieri per sollecitare interventi delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Lo afferma la stessa Forza Nuova in un comunicato. Quartieri, le opposizioni della settima circoscrizione attaccano l'amministrazione Tommasi dopo le dimissioni del vicepresidente Mirko Filippini, che seguono quelle del presidente Carlo Pozzerle. I consiglieri di Verona Domani, Lega, Forza Italia, Affari Contosi e Fratelli d'Italia parlano di vuoto politico e annunciano la richiesta di un consiglio straordinario anche per affrontare il tema della gestione degli impianti sportivi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani, sabato 27 giugno, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque, anche sui litorali e sul lago. Domani avrà una temperatura massima fino a 38 gradi, dunque in ulteriore lieve rialzo, minima a 26. Venti da sud-est al mattino deboli, al pomeriggio moderati, con una maggiore percezione dell'afa.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona. La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona. Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Beck su Radio Verona, Paul Young, Every Time You Go Away. Insomma, non si fa altro che parlare di caldo, è il leitmotiv. Adesso ho appena ricevuto un messaggio che mi ha detto che a Bosco ci sono 32 gradi, ecco, quindi vogliamo immaginare che cosa c'è qui a Verona. Allora, cosa bisogna fare per contrastare questo caldo, oltre che starsene a casa magari con l'aria condizionata accesa? Allora, dicono che bisogna bere tanto, ma è una cosa, una pratica che va fatta spesso e volentieri, cioè sempre, tutto l'anno, e che almeno 2 litri di acqua al giorno sono indispensabili per il nostro benessere. Allora, potrebbe sorprendere il fatto che in determinati momenti della giornata non bisognerebbe bere affatto, almeno questo secondo il parere di alcuni esperti, che suggeriscono di non bere, sapete quando? Durante i pasti, quindi mentre si mangia, che è un'abitudine insomma semplice, si mangia magari un po' in fretta per mandare giù il boccone. Io preferisco per esempio bere il tè perché è caldo e mi dà questa impressione che il cibo vada giù, perché è vero, lo ammetto, sono una golosastra di Hollywood e quando mangio non sto lì a fare tante 50 volte masticare, ma chi è che ce la fa? Io mando giù tutto. No, dai, a parte gli scherzi. Allora, perché dicono che bere acqua durante i pasti faccia male? Perché alcuni appunto dicono che sarebbe meglio berla lontano dalle pappe, perché potrebbe diluire eccessivamente i succhi gastrici nello stomaco e quindi rallentare la digestione. Quindi, secondo questi esperti, dicono tanto quando si mangia si ingerisce acqua e quindi non serve a niente inserirne dell'altra, fa solo gonfiare come un palloncino, magari ci si sente più sazi. Se uno vuole, diciamo, mangiare un po' meno, allora beve acqua, così almeno si riempie un po' lo stomaco, un po' di più, ecco, che non magari con solo un pasto da dieta, ecco. Invece ci sono altri che dicono che bere acqua durante i pasti faccia bene. Perché? Perché dicono che bisogna bere, per carità, poco, non che bicchieri d'acqua, perché in effetti, dicono loro, è l'eccesso di acqua che diluisce i succhi gastrici, non l'acqua in sé. Quindi l'acqua favorisce una migliore digestione perché si lega al bollo e favorisce il transito intestinale. Ecco, insomma, l'acqua in ogni caso, amici, fa bene, ma io credo in una cosa. Credo che il nostro corpo ci parli e ci dia lui i segnali. Se una cosa abbiamo voglia di farla, dobbiamo farla. Se abbiamo voglia di bere mentre mangiamo, ma beviamo dopo mangiare, durante i pasti. Se l'acqua ci fa stare meglio, meglio berla, insomma. Bisogna anche fare le cose a seconda di come ce le chiede il nostro corpo e non di certo come ce lo chiedono gli altri.

0: parliamo della viabilità, quindi occhio alla viabilità, dopo tutti quindi i dettagli per quanto riguarda le vie del percorso e gli orari. Restate con noi su Radio Verona.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
1: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano. Ai giardini pubblici di Via Mara, dal 20 al 28 giugno, si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
4: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
3: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Valley su Radio Verona. Allora, dicevamo, amici veronesi, occhio alla viabilità, perché domani c'è Tumulto Pride, domani sabato 27 giugno. Allora andiamo un po' a dare delle notizie per quanto riguarda appunto la viabilità, giusto perché non vi troviate imbottigliati, considerato che c'è questo caldo pazzesco, insomma, la cosa non giova. Allora, il ritrovo sarà in Piazza Bra alle ore 16, partenza alle ore 17 da Piazza Bra lato Ariston, arrivo previsto alle 19:30 in Piazza

0: Portapaglio, Corso Cavour, via Armando Diaz, Ponte della Vittoria, Viale della Repubblica, via Mario Todeschini, piazza Vittorio Veneto. Ecco, queste sono le vie coinvolte. La lunghezza del percorso è di circa 3 km. Ecco, sappiate un po' orientarvi voi amici che siete in centro o che abitate in Borgo Trento. 16:30 minuti, lasciamo lo spazio alla GR nazionale qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'ex amministratore delegato di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna GPL morirono 32 persone. Alessandro Chiani, 19enne condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, 22enne, studente della Bocconi, restò invalido a vita e perdonò chi lo pestò e accoltellò, intraprenderà un percorso di giustizia riparativa. Lo propose la vittima e lo ha deciso il GUP. Gli esteri, il canale televisivo in lingua inglese della Repubblica Islamica Press TV, ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni nello stretto. Paura oggi a Pechino, dove un piccolo aereo si è schiantato contro la CITIC Tower, nota anche come China Zun, che con i suoi 109 piani è il grattacielo più alto della capitale cinese, nel quartiere finanziario di Guomao. Al momento non sono stati diffusi dati ufficiali su eventuali vittime o ferite e le cause dell'incidente restano sconosciute. Il calcio, il Como trattiene Nico Pass. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro che gli spagnoli accetteranno. I Blancos manterranno una recompra per il giocatore, attivabile però solo nella sessione di mercato estiva del 2027. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Mama.
1: Show 'em.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

90. Bello, la musica anni 90 è intramontabile come quella anni 80, anni 70, è sempre di moda. E di moda tornano anche le ciabatte della nonna che fanno tendenza nell'estate 2026, che le abbiamo viste ai piedi delle nostre nonne per tutta l'infanzia. Io da bambina guardavo mia nonna, o meglio le sue ciabatte, con una certa diffidenza, della verità, no? Mi sembravano poco graziante, persino un po' bruttine, e ogni volta che chiedevo a mia nonna perché continuavo a portarle, la risposta era sempre la stessa: sono comode, mi fanno camminare bene. E pensavo dentro di me, ma è possibile che il comfort possa avere la meglio sull'estetica? Ma io, anche quando avrò 60 anni, porterò i tacchi a spillo anche in casa. E invece, a dire la verità, ci sono voluti anni per capire che la nonna e le sue amiche avevano ragione. E siamo anche fortunate perché nell'estate del 2026 quelle stesse ciabatte che a noi non piacevano tanto, che per decenni sono state considerate solo funzionali, adesso sono diventate l'oggetto del desiderio delle ragazze più cool e più trendy.

affidarte alla tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

il caldo estremo. Allora, su Vogue Italia ho letto di 21 titoli che catturano proprio l'essenza di quello che stiamo provando, no? Adesso con l'asfalto rovente, quest'aria immobile. Insomma, il cinema ha sempre avuto un rapporto abbastanza simbiotico con la calura estiva, no? Che non la utilizza solo come sfondo meteorologico, ma proprio come un motore psicologico, narrativo, tipo, non so, l'afa asfissiante, il sudore che imperla la fronte dei protagonisti, la luce accecante del sole, che diventano proprio dei catalizzatori, no, di tensioni che amplificano, non so, la follia oppure l'importanza di un pianeta che chiede aiuto. E mentre sbirciavo tra i titoli, non ve li dico tutti 21, tipo, non so, Il grande caldo, piuttosto che Il sole ingannatore, piuttosto che Mad Max, Siccità, The Day After Tomorrow, ho trovato tra questi un film del 1981. Io non sono molto d'accordo sul fatto che si parli di meteorologia in questo film. Indovinate che film è? Brivido caldo! Io non l'ho mai visto, ma l'ho sentito nominare spesso.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
6: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto,

0: Mico, come va qui su Radio Verona? E ora lasciamo lo spazio a una breaking news. Buongiorno Silvia.
1: Ciao, buongiorno Desi, buongiorno. Niente, brevemente, per fare un bilancio dei controlli sui monopattini, questi mezzi di trasporto che stanno creando qualche problemino. Dall'inizio dell'anno sono stati 42 gli incidenti rilevati e 20 quelli con la bicicletta elettrica. Nel 2025 se ne erano registrati 75 con i monopattini e 42 appunto incidenti con le bici elettriche. Dal prossimo 16 luglio, ricorda la polizia locale, entreranno in vigore nuove norme che introdurranno anche l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile per tutti i monopattini in circolazione. I controlli comunque proseguono, sono stati redatti sinora 288 verbali per circolazione senza targa, ricordiamo che è obbligatoria, 302 per la mancanza del casco, anche questo obbligatorio, 107 per il trasporto di un secondo passeggero, 34 per la circolazione contromano, 12 per transito con semaforo rosso. 6 conducenti sono stati denunciati perché erano a guida di un monopattino ubriachi, sostanzialmente.
0: Poco rispetto, insomma, esatto, delle regole ancora, purtroppo. Ringraziamo Silvia Beltrami, grazie Silvia per il tuo contributo, per la tua breaking news, è sempre importante e interessante. Ora il notiziario locale qui su Radio Verona.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
5: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
6: Bentrovati e bentrovate. Prosegue l'ondata di caldo in Veneto. La Protezione Civile regionale ha confermato anche per domani, sabato 27 giugno, l'allerta gialla per disagio fisico da calore su tutto il territorio. Le condizioni di afa intensa dovrebbero persistere almeno fino a lunedì, con possibili rovesci o temporali pomeridiani sulle aree montane e pedemontane. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È venerdì 26 giugno, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. Il caldo record di questi giorni rappresenta un rischio soprattutto per gli anziani e per chi soffre di patologie neurodegenerative. Le temperature elevate possono compromettere le capacità cognitive e funzionali e ridurre la capacità dell'organismo di disperdere il calore, aumentando il rischio di colpi di calore e complicanze. Per chi ha un decadimento cognitivo è fondamentale l'aiuto di familiari e caregiver, perché spesso non percepisce il pericolo né avverte lo stimolo della sete. Ma sentiamo il direttore della geriatria dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Mauro Zamboni.
7: Partendo dal presupposto che l'anziano molte volte ha una multimorbidità, per cui ha tante patologie, quindi parlare di una singola patologia nell'anziano è rarissimo, ma poi all'interno di queste patologie ci sono alcune particolarmente importanti. Pensiamo a tutte le patologie renali, alla riduzione della funzione renale, come possono risentire di una disidratazione, ci può essere un peggioramento della funzione renale. Pensiamo a tutte le patologie cardiologiche, dallo scompenso cardiaco alle aritmie, come possono risentire delle variazioni della quota idrica del nostro organismo, o dalle disionie, la riduzione del potassio, del magnesio. Pensiamo anche alle patologie respiratorie, una riduzione della quantità di acqua nel nostro organismo si risente anche a livello respiratorio.
6: Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato ieri sera la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026, certificando la solidità dei conti dell'ente. Nel provvedimento figurano nuove risorse per il progetto Prendo Spazio, gli ambiti territoriali sociali, i fondi destinati agli anziani nelle RSA e la riqualificazione del Palaforum. Via libera anche ad una mozione per chiedere all'Europa norme più rigorose sull'origine dei prodotti agroalimentari a tutela delle eccellenze italiane. Intanto, dopo il via libera del Comune all'utilizzo di una parte dell'avanzo di amministrazione per scuole, impianti sportivi, verde pubblico e arsenale, il movimento Area Liberal chiede che tra le priorità venga inserita anche la nuova sede della Fondazione Bente Godi. Giorgio Pasetto ricorda che oltre 3.000 cittadini hanno già sostenuto la proposta e sollecita un percorso concreto per finanziarla. Più di un pensionato veneto su 5 vive con meno di 1.000 euro lordi al mese, quanto emerge da un'analisi della segreteria pensionati CGL Veneto sui dati del Ministero dell'Economia relativi al 2024. A Verona la pensione media è di 1.676 euro lordi mensili, mentre il sindacato denuncia che inflazione e costi sanitari stanno rendendo sempre più difficile la vita di molti anziani. Musica, danza e grandi interpreti tra Peschiera e Verona per la quarta edizione del Garda Festival. Dal 24 luglio al 1 agosto 5 appuntamenti animeranno alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, con l'obiettivo di valorizzare anche i siti riconosciuti dall'UNESCO. Simbolo della rassegna è un pianoforte immerso nell'acqua, metafora di un'arte che rischia di essere sommersa dalle urgenze della quotidianità, ma che continua a custodire bellezza e profondità. Sentiamo il direttore artistico Maximilian Seren Piccinni.
8: Tra i grandi ospiti attesi cominciamo con la regina del pop glam rock, avremo Donatella Rettore, poi continueremo con il sax hero chiamato, siamo molto felici di averlo al festival, è da Jacopo Taddei, poi continueremo con la viola emblematica di Vittorio Benaglia e festeggeremo anche i 270 anni della nascita di Mozart con i musici picciniani. Poi continueremo anche a Verona con la cerimonia di consegna del 44esimo premio Piccinni al regista milanese Pierluigi Pizzi, che verrà onorato quest'anno da un ospite d'eccezione, la star internazionale Elena Mosciuk, a cui verrà consegnato il premio Cigno del Garda.
6: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
3: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Elliot, e siamo in tema di vacanze perché è il periodo giusto, è il momento giusto, però dobbiamo pensare anche ai nostri amici animali a quattro zampe, mai dimenticarsi. Allora, sui giornali oggi si parla di questa spiaggia interamente dedicata ai cani. Moltissime persone hanno preso parte all'inaugurazione di questa Bow Beach di Barcola sul lungomare di Trieste. D'altro canto, Trieste è una delle città con la maggior presenza di cani in relazione agli abitanti di tutta Italia, vero? E quindi l'inaugurazione di una spiaggia interamente dedicata agli amici a quattro zampe è stata presentata proprio come un servizio fondamentale per la popolazione. È un po' piccolina, però lì i cani possono fare il bagnetto. Ma noi non siamo da meno, amici di Verona. Verona e provincia intendo chiaramente, perché noi abbiamo la Braccobaldo Beach, che si trova a Peschiera del Garda. È una spiaggia attrezzata per cani, c'è anche il lettino per i cani, cioè, è troppo carina. Località Fornaci, Peschiera del Garda. Ovviamente è consigliata la prenotazione e il lettino per i cani è gratis e possono fare il bagnetto. Oh, questo è bellissimo. Quindi, se non volete andare fino a Trieste per fare il bagno con il vostro cane, sappiate che noi ci abbiamo tutto. A Verona non ci manca nulla. Verona, lago, monti, di tutto e di più. Abbiamo, a parte gli scherzi, Verona è veramente in una posizione strategica, oltre che essere molto molto bella proprio a livello monumentale. I'm your sacrifice, Ozark Henry.
1: Something.

Marco Mengoni e Angelina Mango, canto d'amore qui su Radio Verona. Allora, guardavo cosa si può fare questa sera di bello. Mi piacerebbe andare in un posto dove fa anche un po' di fresco magari. E Bosco Chiesa Nuova ospita uno degli eventi più attesi dell'estate in Lessinia. Infatti da stasera 26 fino al 28 giugno, cioè domenica, torna la tradizionale sagra di Bosco Chiesa Nuova, che è questa manifestazione che quindi darà vita al centro del paese con tre giornate dedicate alla pappa, alla musica dal vivo e a tante attività, insomma, per tutte le età. Programma ce n'è per tutti, chiaramente. Stasera alle 6:30 si apre subito con gli stand enogastronomici che a noi ci piacciono tanto e che se magna i mitici gnocchi di Malga. Ho già l'acquolina in bocca. Poi musica, ovviamente ci saranno i Stone, gruppo tributo Rolling Stones. Poi sabato lo stesso, apertura sempre alle 18:30, musica irlandese. E domenica 28, dopo tutta l'ambaradan della giornata, associazioni, il ludobus per i bambini, i giochi eccetera eccetera, ci saranno anche le atlete dello Sporting Club Lessinia, dopodiché la Perbacco Band che fa questo tributo a Zucchero, Sugar, Fornaciari. Ecco, e quindi poi ci saranno anche i grandi successi degli 883 con il gruppo Max Mania. Ecco, una bella festa e speriamo che ci sia il fresco che, diciamo, di solito contraddistingue la nostra bella Lessinia.

Ecco, e attenzione, perché quando si è rabbiosi si va non so su chatbot vari, che possono essere ChatGPT, Gemini, Meta, eccetera eccetera, e si fanno domande di tutti i tipi, perché insomma è anche divertente questo fatto che l'intelligenza artificiale ti risponda, no, per ogni domanda che gli fai. Ma dove posso andare stasera? Vieni, sanno tutto, perché chiaramente l'intelligenza artificiale si confronta con la rete. Però attenzione, meglio non chiedere consigli medici a un'intelligenza artificiale, perché quando si cominciano a fare questo tipo di domande, diciamo che ci possono essere delle imprecisioni molto molto importanti. Ci sono persone che fanno domande su un raffreddore, ma anche altre che, presi magari da un'insicurezza, da una paura o quant'altro, fanno domande su situazioni e malattie molto più importanti. Però io sono andata a scuriosare, perché sapete, vado a scuriosare perché voglio capire, voglio ficcarci il naso dentro, e ho fatto anch'io delle domande. Però sapete cosa mi ha risposto? Mi ha detto praticamente di andare dal mio dottore. Mi ha detto: io non posso fornirti delle risposte mediche, non sono un medico, e quindi vai dal tuo dottore che ti saprà sicuramente aiutare. Ecco, forse sono cambiati magari i tempi e si sono anche evolute le intelligenze artificiali e hanno capito che certe cose non

0: il 26 giugno del 1963 Kennedy pronunciò a Berlino Ovest un discorso di sole 10 minuti, però in piena guerra fredda. E a proposito di notizie, insomma, che riguardano il mondo, lasciamo lo spazio alla GR nazionale ed internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Venezuela è in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Dall'Italia l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina. La donna è originaria di Balestrate, comune in provincia di Palermo. L'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Un operaio cinquantenne è morto nel primo pomeriggio a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. A Milano, in zona Corvetto, un uomo che pedalava diretto al lavoro è stato aggredito violentemente da 3 ragazzi rapinato della bicicletta. Uno dei 3 l'avrebbe anche colpito e ferito con un coccio di bottiglia. I 3 sono andati poi a riposare in un parco subito dopo il furto e sono stati arrestati per rapina in concorso. MotoGP, Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31:123 davanti a Raul Fernandez e Acosta. Quarto Gura, poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez. Domani alle 10:50 la pole e alle 15 la sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99€. Scopri di più su conad.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: quasi tutti a girare a sinistra, quasi tutti, ho detto, grandi bambini, destrimani, mancini, se siamo liberi quindi di vagare a caso, dicono gli scienziati, la maggior parte di noi mostra una preferenza innata per le virate a sinistra. Ma per gli scienziati il motivo è un dilemma. Allora, come sempre, mi sono fatta delle domande e mi sono data delle risposte da sole, non da scienziata, chiaramente, è ovvio, vero? Allora, ho pensato che per esempio il cuore è sul lato sinistro del corpo, quindi diciamo che il baricentro è un pelo spostato in lì. Ma perché? Perché noi abbiamo un cuore grande, bellissimo, stupendo, che pesa, e quindi camminando a vuoto il corpo compensa un po' inconsciamente girando verso il lato più pesante, che è il sinistro. Oppure c'è il discorso della mano dominante, perché per esempio i distrimani, che sono il 90% delle persone, tendono a curvare a sinistra. I mancini invece curvano più a destra, probabilmente perché si usa il braccio dominante proprio per aggiustare la direzione, e lo si fa anche in maniera asimmetrica. Io ci ho provato perché sapete che sono curiosa. Io viro a destra, non c'è niente da fare, chissà, forse avrò il cuore spostato di là, o anche perché in effetti, dai, adesso a parte gli scherzi, ero mancina, dico ero perché nei tempi andati si usava così un po' demonizzare i mancini, quindi quando eri mancino c'era la nonna che ti teneva la mano e dicevi: scrivi con la mano destra, che la sinistra è la mano del diavolo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

cose nel Regno Unito. Adesso addirittura vieta i social agli under 16. Quindi che cosa cambia adesso? Circa una decina di giorni fa il primo ministro del Regno Unito, Starmer, ha annunciato proprio l'intenzione di introdurre un divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni a partire dai primi mesi del 2027. L'annuncio chiaramente ha alzato un polverone pazzesco nell'opinione pubblica, tra gli addetti ai lavori, e pensate che 9 genitori su 10 sono favorevoli a questa età minima per l'accesso ai social. Quali saranno quindi le piattaforme che verranno, diciamo così, colpite da questo blocco? Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X. Resterà WhatsApp, perché evidentemente è anche un po' un collegamento, insomma è anche giusto, è più un social tra amici, è una cosa diversa, non c'è lo scrolling, ecco, c'è il messaggio anche della mamma che dice oh dove sei, ecco, quindi quello no. Però si parla anche di coprifuoco notturno, e cioè un blocco di utilizzo dopo un certo orario dei social per chi ha meno di 18 anni e ha una serie, diciamo, di misure, questo per prevenire questo scrolling infinito che tiene incollati i ragazzi ai cellulari, rubando tantissime ore di sonno che sono fondamentali per il cervello, per tutti, giovani e meno giovani e diversamente giovani.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: 25. Mi congedo da voi e vi do appuntamento quindi a lunedì dalle ore 14 alle ore 17, perché torna Matteo Sambugaro. È stato bello passare anche questo pomeriggio con voi, anche fino alle 18. Sì, si sta bene. Vi voglio già bene, cari amici ascoltatori di Radio Verona. Tra pochissimo l'ora esatta e poi il notiziario locale. Restate con noi perché la musica continua qui su Radio Verona. Invece ci diamo appuntamento per quanto riguarda la vostra amica Daisy sottoscritta a lunedì alle ore 14. Baci, baci, baci, baci.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Infortunio mortale sul lavoro nel pomeriggio a Grezzana in via Senge, a Cave Rie Lunghe, ha perso la vita un operaio. Sul posto ci sono ancora i carabinieri e i tecnici dello Spisal.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Continua l'ondata di calore che sta investendo Verona, con previsioni di temperature ulteriormente in aumento. Dai 37 gradi reali e percepiti di domani la temperatura aumenterà ai 38 reali e percepiti domenica. È consigliato durante un'ondata di calore di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, in particolare tra le 11 e le 18, e di rinfrescare l'ambiente domestico. Per la popolazione più anziana, non modificare o sospendere le terapie in atto senza consultare il medico. Fondamentale l'idratazione per contrastare gli effetti del caldo, quindi bere con regolarità anche se non si sente lo stimolo della sete. Questo vale in particolar modo per chi, suo malgrado, si trova all'aperto nelle ore più calde, compresi i turisti. Per chi non ha con sé dell'acqua fresca né la possibilità di procurarsela, l'amministrazione ricorda che il territorio comunale è dotato di numerose fontanelle di acqua potabile, circa una quarantina. Con il piano Estate in Salute, l'ULS 9 potenzia prevenzione e assistenza per cittadini e turisti. Il sistema sanitario rafforzato per affrontare l'estate prevede servizi dedicati sia ai residenti che ai numerosi visitatori che ogni anno raggiungono il territorio veronese. Il piano mette insieme assistenza sanitaria, prevenzione, sicurezza alimentare, ambientale, veterinaria, oltre a un potenziamento dei soccorsi nelle aree a maggior afflusso turistico. Gli interventi coinvolgono soprattutto i servizi del Dipartimento di Prevenzione, dall'igiene pubblica all'igiene degli alimenti e della nutrizione, sino ai servizi veterinari, con particolare attenzione alla prevenzione delle malattie trasmesse da vettori come zanzare e zecche. Tra le novità annunciate nei mesi scorsi c'è anche il numero europeo 116-117, pensato proprio per gestire le richieste sanitarie non urgenti. Ruba un veicolo commerciale e un cellulare, ma quest'ultimo viene localizzato e grazie a questa localizzazione il ladro viene arrestato. È successo ieri sera, un arresto rocambolesco da parte degli agenti delle volanti. Dal momento che, accortosi di essere intercettato dai poliziotti, il ladro, un tunisino di 44 anni, inizia a fuggire, dando vita a un lungo inseguimento durante il quale mantiene una condotta di guida pericolosa. L'uomo percorre diverse vie cittadine a velocità elevata, effettua sorpassi azzardati, attraversa intersezioni senza rispettare la segnaletica stradale, mettendo concretamente a rischio l'incolumità degli altri utenti della strada. La fuga è proseguita sino a via Enrico Fermi, dove è stato bloccato. Addosso aveva il telefono cellulare, il portafoglio e altri effetti personali sottratti alla vittima, riconducibili al furto denunciato poche ore prima. Sono stati recuperati altri oggetti di provenienza illecita. L'uomo aveva anche un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Oggi il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 volte a settimana. Verona si conferma un punto di riferimento internazionale nello studio dei disturbi neurologici funzionali, patologie che provocano tremori, paralisi e deficit motori pur in assenza di lesioni cerebrali visibili agli esami radiologici. Un risultato comprovato anche dalle lezioni del professor Michele Tinazzi, direttore della neurologia B dell'azienda ospedaliera universitaria integrata alla presidenza della Functional Neurological Disorder Society, la principale società scientifica del settore. Per anni questi pazienti sono stati considerati quasi esclusivamente casi psichiatrici, dice Tinazzi. Oggi sappiamo che si tratta di patologie reali legate a un'alterazione del funzionamento di specifici circuiti cerebrali. È tutto, ci sentiamo tra un'ora. Buon proseguimento di giornata.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Radio Verona.
11: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 27 giugno, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque, anche sui litorali e sul lago. Domani a Verona temperatura massima fino a 38 gradi, dunque in ulteriore lieve rialzo, minima a 26. Venti da sud-est al mattino deboli, al pomeriggio moderati, con una maggiore percezione dell'afa.
2: Radio Verona, flashback.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Venezuela in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi. Il ministro degli esteri Tajani annuncia che il bilancio di vittime italo-venezuelane per il sisma è salito a 3 morti e 5 feriti. Va ai domiciliari con braccialetto elettronico Genti Berisha, il 26enne di origini albanesi arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, caduto dalla moto dopo un inseguimento a 180 km orari. Berisha è accusato di fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Tragedia a Marsiglia, un neonato di 18 mesi è stato dimenticato in auto sotto il sole ed è stato ritrovato in gravissime condizioni a causa del caldo. È stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario della città d'urgenza, dove però è morto poco dopo. Il padre lo avrebbe dimenticato in auto. Morte naturale oppure omicidio? Saranno le indagini a stabilire cosa è successo ad una donna di 56 anni, deceduta nella sua abitazione di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Ad allertare i soccorsi è stato il compagno, ma dal primo esame sul corpo sarebbero emersi segni sul collo. Formula 1, Kimi Antonelli, leader nel mondiale, ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani le ultime prove, poi le qualifiche alle 16. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litro a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Verona. Radio Verona.
3: Compile

0: that I close my eyes. It takes me back, takes me back.
1: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
2: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
1: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
12: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 19:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Un altro infortunio sul lavoro mortale è accaduto nel pomeriggio in via Senge a Grezzana, cave Rie Lunghe. Ha perso la vita, fatalità, l'addetto alla sicurezza della cava Attilio Cipriani, aveva 50 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e lo Spisal. Anche il sindaco di Grezzana, Arturo Alberti, che è il presidente della Micromarmo Granulati SRL. Pare si sia staccato un pezzo di marmo dalla volta. Sono spazi molto grandi, alti fino a 6 metri, illuminati a giorno, da cui entrano anche i camion. L'operaio era a fine turno, stava andando via. Uno dei due figli che lavorano con lui, non vedendolo uscire, lo è andato a cercare e lo ha trovato. Aveva il caschetto addosso intatto, non si sa ancora se il sasso lo abbia colpito alla testa o lo abbia schiacciato. Da un'altezza così l'impatto non gli ha lasciato scampo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Il vescovo di Verona Domenico ha fatto visita e ha portato il suo cordoglio oggi alla famiglia di Don Domenico Andreoli, il sacerdote salesiano veronese attivo a Schio, morto tragicamente ieri in un incidente sulla Pedemontana. Una comunità in lutto, quella salesiana, dove c'è davvero poca voglia di parlare. Francesco era cresciuto proprio all'oratorio salesiano di Borgo Santa Croce a Verona, la sua parrocchia, prima come fruitore del Grest e poi come animatore. Nonostante i controlli, sono molte le persone che non si sono adeguate alle norme sull'uso dei monopattini del 16 maggio. Prova sono le multe redatte sino ad oggi: 288 per circolazione senza targa, 302 per guida senza casco, 107 per trasporto di un secondo passeggero, 34 per circolazione contromano, 12 per transito col semaforo rosso. Alcuni sconducenti sono stati denunciati anche per guida in stato di ebbrezza. Sono stati rimossi 134 monopattini da marciapiedi. La polizia locale ricorda che dal 16 luglio entrerà in vigore anche l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile. 42 gli incidenti rilevati dall'inizio dell'anno. C'è anche Verona tra le 18 città italiane da bollino rosso sino a domenica compresa per il massimo livello di rischio legato alle alte temperature. I bollini che lunedì potrebbero addirittura aumentare quando l'ondata di caldo dovrebbe raggiungere il suo picco. Temperature fuori media decisamente elevate per i primi giorni dell'estate, che hanno ricadute sul mondo agricolo. Confagricoltura segnala il mais come coltura sotto maggiore attenzione. Allevamenti sotto pressione, mentre anche l'irrigazione rischia di non bastare. Con 15 ore di sole al giorno e più di 40 gradi al sole, bisognerebbe abbeverare le piante ogni 2 o 3 giorni, dice il presidente Alberto De Togni, perché buona parte dell'acqua evapora rapidamente. Altissimi ovviamente i consumi d'acqua e difficoltà anche per gli animali, con i bovini da latte che riducono la produzione, quelli da carne che crescono meno, sofferenza anche negli avicoli. Ruba un veicolo commerciale, un cellulare, ma quest'ultimo viene localizzato e grazie a questa localizzazione il ladro viene arrestato. È successo ieri sera in città, un arresto rocambolesco. Dal momento che accortosi di essere intercettato dai poliziotti, il ladro, un tunisino di 44 anni, inizia a fuggire, dando vita a un lungo inseguimento durante il quale mantiene anche una condotta di guida pericolosa, percorrendo diverse vie cittadine a velocità elevata, effettuando sorpassi azzardati, attraversando intersezioni senza rispettare la segnaletica stradale e mettendo a rischio l'incolumità degli altri utenti della strada. La fuga è proseguita sino a via Enrico Fermi, dove è stato bloccato. Addosso aveva il cellulare appena rubato e il portafoglio. Sono stati recuperati altri oggetti di provenienza illecita. L'uomo aveva anche un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla PG 3 volte a settimana. Oggi è stato il giorno scelto dalle Nazioni Unite come giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga. In quest'ambito opera il Dipartimento per le Dipendenze dell'azienda Ulsenove Scaligera, che attualmente ha in carico 3.920 persone che si confrontano principalmente con problematiche legate a oppioidi 1.342, cocaina 756, cannabis 563. Accanto alla persistente centralità dell'eroina tra le cause di accesso ai trattamenti, emerge con sempre maggiore evidenza il ruolo della cocaina e del policonsumo di droghe, sostanze miste, sedativi, ipnotici, ansiolitici, anfetamine, psicostimolanti e allucinogeni, che impattano sul 3,5% del totale degli assistiti, pari a 139 persone. Elemento trasversale anche l'alcol. È tutto, grazie per averci seguiti, a risentirci.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona. Meteo.
8: Le previsioni per domani, sabato 27 giugno, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque, anche sui litorali e sul lago. Domani a Verona temperatura massima fino a 38 gradi, dunque in ulteriore lieve rialzo, minima a 26. Venti da sud-est al mattino deboli, al pomeriggio moderati, con una maggiore percezione dell'afa.
1: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
9: Buonasera a tutti, Alessandro Ripiero, buonasera dalla Onda del Due Torri. Ho appena servito un cocktail rigorosamente analcolico. Sentite l'acqua naturale rispetto a tanti salatini, rispetto all'aperitivo. Grazie naturalmente al personale delle Due Torri. Grazie a voi per averci seguito in questa settimana, in queste settimane assai complesse, settimane in cui probabilmente possiamo già estrarre, no? Un primo giudizio, o quantomeno avere una prima opinione su quello che è il mandato di Sogliano, su quello che è il lavoro dell'Ellas, su quelle che sono state le prime operazioni. Il rinnovo di Sogliano, la chiamata di Baroni, il contratto piuttosto lungo di Baroni, la cessione di Bella Kotchap, la approfondiremo fra poco, quella plusvalenza necessaria, l'abbiamo detto, quella che si deve fare, quella che fanno tutti, che farà e che ha fatto anche il Verona, Bella Kotchap al Venezia. Tra l'altro poi vi racconteremo anche di un dietro le quinte riguardante un'intromissione tardiva da parte dell'Udinese, visto che ci siamo, la diciamo subito. Udinese che aveva pensato a Bella Kotchap come eventuale sostituto di Solé, però ci ha pensato un attimo, perché quando l'Udinese ha visto e ha sentito di 10 milioni si è fatto subito da parte, al di là del fatto che il Venezia era piuttosto avanti. L'Udinese non spende 10 milioni per un difensore, lo può fare per sole rarissime eccezioni, non lo farebbe, non l'avrebbe fatto per Bella Kotchap, e quindi Bella Kotchap ha la strada spianata verso il Venezia. Al di là di questo, l'arrivo di Coraz, valutazione 2 milioni, poi è da capire se sono 2 milioni staccati da quello che è l'operazione Bella Kotchap, o se sono 2 milioni in cui ci si aggiunge qualcosa in più sul cartellino di Coraz rispetto a quella che può essere un'operazione che potrebbe riguardare anche il Southampton come eventuale futura rivendita, percentuali varie, quindi questo non ci riguarda fino in fondo. Fatto sta che Coraz è un giocatore di fatto del Verona, così come il Trainali a Bega, giocatore svincolato, giocatore di cui si dice un gran bene, potenzialmente un giocatore forte, poi
10: ovviamente tutto da valutare. Non c'è il grande nome per adesso, quel grande nome che magari avrebbe rassicurato di più il tifoso, quel grande nome che certamente, no, avrebbe dato un po' di più d'adrenalina rispetto a quello che è un inizio di stagione che già ti vede partire dalla Serie B, che già ti vede cominciare dal basso, da una categoria inferiore dopo 7 stagioni di fila in Serie A, che già ti ha suscitato tanti interrogativi per la proprietà. A proposito, al capitolo di queste settimane c'è da aggiungere anche quelli che sono stati i primi passi mossi da Presidio per lo stadio, l'aggiornamento a settembre, quando Presidio conta di fissare nuovi paletti e consegnare all'amministrazione per candidarsi per così come attore protagonista della costruzione del nuovo Bentegodi. 335 60 11 610, gli sms con WhatsApp. La domanda è questa, fondamentalmente: fiducia, ancora scetticismo, speranza, ottimismo, lavata l'ultima stagione, si riparte da zero, fiducia in Sogliano, fiducia in Baroni. Fra l'altro, rispetto a quello che era lo staff di Baroni, possiamo confermarvi con assoluta certezza che non sarà Leo Colucci il vice allenatore di Baroni. Leo Colucci, che è stato vice di Baroni nella scorsa stagione al Torino, in una carriera in cui è stato vice allenatore soltanto nei suoi primissimi passi al Cesena, nelle giovanili, poi ha sempre così sempre andato per conto suo, vuole continuare ad andare per conto suo. L'ultima stagione l'ha conclusa la primavera del Bologna, salva dopo un drammatico, fra virgolette, sportivamente parlando, play-out contro l'Empoli. Empoli che fra l'altro ha vinto la categoria Under 17, ieri ha vinto 4-0 con la Juventus, sempre che sarà temibilissimo avversario della primavera del Verona, sesta stagione in Serie A, in primavera 1 per il Verona la prossima stagione, con il calendario che fra poco vi diremo. Quindi il vostro sentimento dopo quella che è stata la prima parte della stagione, dell'estate di Sean Sogliano, del Verona, e quindi con tutto quello che deve essere ancora fatto, tanto, no, la cessione di Belgali, adesso vedremo stasera, stanotte la partita di Belgali, quella di Livramento, capiremo la vera valutazione di Belgali alla fine della fiera, la Fiorentina che si è messa lì alla finestra. Devo dire che parleremmo il meno possibile, se siete d'accordo, di mercato, perché poi tanto di mercato si parla in generale a destra e a sinistra senza poi veramente esserci qualcosa di sostanzioso, no? Avete sentito di Palestra ieri era dell'Inter, oggi è andato al Chelsea, Nico Paz oggi era un giocatore puntato dall'Inter, oggi Nico Paz abbiamo letto che andrà al Como, che pagherà i 60 milioni. Quindi al di là di questo, insomma, ci sono tante in questo momento ipotesi, tante fantasie, quelle fantasie che eviteremo volentieri, no? Al netto di quello che è un periodo in cui certamente il mercato è particolarmente succulento e particolarmente magari attrattivo, in cui piace anche sognare col mercato, che c'è poco da sognare chiaramente con Bega, c'è poco da sognare con Coraz, c'è poco da sognare eventualmente dovesse restare Bawi, così come vorrebbe il Verona, poco da sognare se il Verona alla fine del mercato avrà comunque una squadra competitiva, allora sì, si potrà fra virgolette sognare, ma rimane naturalmente una estate dura per il Verona, un'estate che comunque il Verona si è già ha già affrescato con quella plusvalenza classica entro fine giugno, sarà bella Kocap, non mi pare che ci sia il tempo, almeno per quello che sappiamo noi, e ci siano le condizioni che si possa fare un'altra uscita big, fra virgolette, no? Tipo quella di Suslov, non ci risulta ad esempio che il Cagliari voglia davvero Suslov, non ci risulta per la verità che neanche il Bologna voglia Bawi, almeno per quante sono state le incursioni di Sartori al Bentegodi, perché vedi sempre Sartori al Bentegodi, pensi che o meno tanti hanno presupposto che l'uscita di Dall'Inca avrebbe permesso al Bologna di andare dritto su Bawi. Devo dire che il Bologna non sta pensando a Bawi, non sta pensando neanche fino in fondo all'uscita di Dall'Inca. Continui segnali che arrivano da Bologna dicono esattamente questo, quindi questo detto, non c'è la fila per Bawi, per quanto possa essere attaccante di qualità, per quanto possa essere stato attaccante che si è messo in luce nei mesi al Verona, però si è messo in luce, questo lo stanno calcolando molti, era una squadra che poi era retrocessa, in cui era facile, no, evidentemente, mettersi in luce. Non calcoliamo Orban, perché tanti stanno parlando anche di Orban come potenziale giocatore a destra e a sinistra di squadre di Serie A, in primis lo stesso Venezia, ma Orban è un giocatore dell'Offenheim, un giocatore che tornerà all'Offenheim, non verrà riscattato dal Verona, e quindi insomma Orban non è un giocatore del Verona, è finito in tanti pacchetti Orban, buon per lui, auguriamo il meglio ad Orban, è chiaro che però Orban è un giocatore dell'Offenheim, non certamente del Verona. 335 60 11 610 scrive per esempio Matteo, dice vorremmo semplicemente avere qualche certezza in più alla fine di questo mercato, perché in ogni caso credo che lo meriteremmo per quello che abbiamo fatto, per quanto abbiamo resistito questa stagione, per quanto abbiamo retto rispetto a quello che è stato il nostro soffrire, il nostro così peregrinare per l'Italia, il nostro aspettare quella risurrezione che non è mai arrivata, il nostro illuderci, bello questo messaggio da parte di questo amico, il nostro illuderci per tutte quelle che sono state le belle partite che abbiamo giocato e che poi magari abbiamo anche perso, abbiamo pareggiato, ma sempre con la speranza poter tornare ad essere il vero Verona e di poterci poi alla fine salvare. Non è stato così, credo che la nostra fedeltà meriti il rispetto da parte della società, da parte di Sogliano, e quello ci sarà da parte di Baroni, da parte di tutti i giocatori che vestiranno la prossima stagione la casacca dell'Hellas. Scrive questo amico, dice il ritiro ci sarà la squadra ancora incompleta secondo te? Questo è Alex, per forza, ma questo è un destino un po' di tutti. Sto leggendo a destra e a sinistra che tutti gli allenatori vorrebbero la squadra per il ritiro, ma questo è un desiderio che è diventato sogno nel corso degli anni. Se voluto questo mercato frenetico, se voluto un mercato fino alla fine d'agosto, se voluto un mercato infinito, se voluto un mercato per tutto l'anno, è chiaro che non si può pretendere anche che al di là dei vortici di mercato ci siano anche le società e le squadre stabili all'inizio della preparazione. Poi io capisco Alex, capisco tutti, capisco chi sta pensando in questo momento che il Verona, che ha un obiettivo più di tutti, perché poi andare in Serie A è più importante che tante altre cose, soprattutto per chi in Serie A c'è stato per 7 anni di fila, quindi rimbalzare subito sapete quanto sia importante, soprattutto economicamente, e quindi la necessità di ridurre al massimo tutti i rischi possibili e immaginabili, però questa certezza non ci può essere. È chiaro che due giocatori sono già arrivati, Coraz e Bega, è già qualcosa, ci saranno i giovani che si aggregheranno, ci sarà Calabrese, ci sarà Corradi altra entro l'ultima stagione, Calabrese è un po' quello più sotto osservazione, ha fatto una bella stagione alla Carrarese, poi piano piano, sono tutti giocatori sotto contratto fra l'altro, perché poi al di là di Orban, al di là di Gagliardini, al di là di Akpak Pro, tutti e due in scadenza perché avevano firmato soltanto un anno di contratto, però Valentini prestito, Nelson prestito, Orban prestito, Bellacoccia preceduto, sono tutti giocatori del Verona con contratti anche piuttosto lunghi. Sappiamo bene che Montipono farà parte del prossimo Verona, quindi col Verona a caccia di un portiere, di qualità, ha un contratto fino al 2028 Montipò, ma ha un contratto che vale poco agli occhi di Sogliano, o meglio vale, ma Sogliano vuole un altro portiere e credo che anche Montipò voglia un'altra piazza. Riferimenti che vanno a Venezia, però sapete bene in questi casi, forse anche così un 2 più 2 giornalistico, pseudo giornalistico, quando si dice nel pacchetto c'è, nella maxi operazione c'è, la verità è che per chi deve cedere è sempre importante, fondamentale, basilare, e quindi il Verona che deve soprattutto cedere o soprattutto pensare che le grandi operazioni siano le cessioni, soprattutto a livello così economico, che le operazioni vadano staccate, perché altrimenti si fa come Oronzo Canà, ti do un quinto di Platini per un sesto di Socrates, per un mignolo di Zico, per che ne so, per un ginocchio di Maradona. Non è così, perché poi c'è sempre quella dispersione che toglie sempre qualcosa a chi deve vendere, e quindi non è certamente questo il caso del Verona, quindi da qui l'operazione staccata naturalmente per Coraz, e da qui tutte le operazioni piuttosto staccate per tutti, quindi senza dover per forza fare questa unione di operazioni, è una staccata all'altra, quindi ci sono tempi diversi per tutto quello che poi farà il Verona. Bellacoccia potevo aspettare, Vitale plusvalenza, Alessandro, e allora secondo me troppo velocemente il giocatore viene ipervalutato per qualche partita, per poche partite, è bastata qualche partita di Bellacoccia, mio pensiero personalissimo, perché si credesse che Bella Kotschap fosse tornato quello che era stato convocato per i mondiali con la Germania, ma è stato tanto tanto tempo fa. Ci sono state due stagioni in cui praticamente non ha giocato Bella Kotschap, in cui ha subito discreti infortuni, ne ha subiti anche quest'anno. Ha fatto un buon campionato, buone partite, meglio che più che un buon campionato, perché poi si è fermato anche quest'anno in una squadra che è retrocessa nettamente in Serie B. È chiaro che il Verona non poteva che essere questo. Ci aggiungete poi la necessità del Verona di vendere subito, quindi di vendere lui. È chiaro che chi compra dice: so che devi vendere prima della fine del bilancio, non mi puoi chiedere questa grande cifra. Quindi tutti questi fattori hanno fatto i 10 milioni, quelli che saranno adesso 10, 10 e mezzo, 9, vedremo eventuali bonus, insomma questo chiaramente è tutto secondario. Ci fermiamo un attimo, la fascia, poi tutti i vostri messaggi qui in diretta ancora fuori gioco.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
11: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
12: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
13: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te, perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
15: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
16: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
17: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana.

0: €177,92.
1: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Notizia in tempo reale: Claudio Ferrarese, il nuovo direttore, il nuovo responsabile del settore giovanile del Verona. La trattativa è stata completata in queste ore, oggi pomeriggio. Pochi minuti fa Ferrarese è uscito dalla sede e tutto come alla fine avevamo scritto, avevamo detto. Ferrarese avrà il suo contratto, Margiotta avrà il suo contratto con la Roma, un contratto più lungo rispetto alla scadenza del 2027. Sappiamo bene quanto i contratti siano qualcosa di comunque da non sottovalutare per il Verona, che per esempio non ha accettato un allenatore della primavera quando è stato esonerato Zanetti, quando è stato promosso in prima squadra a San Marco, rimpastando le panchine giovanili con mille giri per così restare con il bilancio classico e con i classici contratti senza aggiungerne uno. Quindi c'era anche quello scoglio che è stato superato velocemente. Ferrarese oggi ha chiuso tutto, almeno così è stato. Ci mettiamo anche un ulteriore tassello su quello che è il settore giovanile, su un settore giovanile che oggi ha visto anche il percorso, ha visto ufficializzarsi il percorso della Primavera 1, prima partita con il Cesena, finale non facile, calendario sempre regolare, no? Quindi asimmetrico fra andata e ritorno, finale non facile con Lecce, Empoli e Juventus, prima la Juventus poi l'Empoli. Ieri l'Empoli ha vinto 4-0 la finale Under 17, l'Empoli di Tonelli, ricorderete, no? Difensore arcigno di un vecchio Empoli, Empoli che ha dimostrato ancora una volta di essere una grande palestra di settore giovanile, benché in Serie B, però pronto a sfornare tanti talenti, gli ultimi, insomma, li ricorderete benissimo, no? Baldanzi in primis, e quindi per Ferrarese ci siamo, è tutto a posto, la presentazione credo già la settimana prossima, bisognerà aspettare il 1° luglio, giorno in cui saranno liberi, in cui finiranno meglio certi contratti. 30 giugno dal 1° luglio sarà contrattualizzato Ferrarese, sarà credo ufficializzato anche Margiotta dalla Roma, se non sarà il 1, 2, 3, ma insomma questo è relativo, ma oggi Ferrarese ha chiuso con il Verona. Digressione in tempo reale che ci è arrivata rispetto a quelli che sono i vostri messaggi, che ci danno spunto ancora una volta per darvi quei particolari che magari tante volte possono sembrare scontati, ma che sono molto, molto importanti. Data la difficoltà nel realizzare plusvalenze significative con profili di Serie B, la strategia migliore è l'immediata monetizzazione. Chiunque può essere ceduto da parte di Cristiano. Mi viene da dire, a maggior ragione bisognerà prendere il giocatore a parametro zero, perché poi voi sapete benissimo, lo sapete meglio di me, che la cessione perfetta è quella che parte da zero, quella che arriva a X ma che parte da zero. Quindi quel giocatore che arriva dal settore giovanile, però il Verona non ha giocatori che possono essere venduti a un tot per 5 milioni, per 6 milioni, per 7 milioni, per 12 come è stato per Coppola, per 9 come è stato per Ghilardi, per 5 e mezzo come è stato per Terracciano, per 4 più corposa percentuale sulla rivendita per Udogie all'Udinese, ma non può andare oltre i Vermesan, oltre i Curti, oltre che ne so, i Peci, oltre Yildiz, insomma oltre Iacale, credo si sia molto svalutato per la seconda parte di stagione, molto anonima, oltre i Zimionas, quindi fratto Vermesan è anche a scadenza, quindi non c'è tantissimo da prendere dopo Sissé al Milan per 10 milioni a gennaio dal settore giovanile, quindi bisogna andare con operazioni alla bega, anche calcolando quello che può essere il naturalmente fatturato finale, quindi sotto forma di risultati da parte del Verona, è così come la necessità di incamerare tutto quello che serve, perché poi abbiamo capito servivano prima, servono adesso, servono a tutti, vedrete quante operazioni ci saranno da qui a fine giugno, però un po' è un segreto di Pulcinella, sappiamo bene quanto fine giugno sia la data ultima per finire di cedere in modo migliore possibile, chiudere il bilancio e poi pensare anche alle entrate. Continua l'idea di acquistare giocatori comunitari, scrive questo amico, c'è l'idea di integrare gli italiani, più attaccamento, più conoscenze, più facilità di inserimento nel gruppo. Grazie, questo è Stefano da Verona. Però c'è anche una regola per la Serie B, che è quella che dell'impossibilità di tesserare extracomunitari provenienti da federazioni estere. Quindi per forza deve essere o comunitario il nuovo giocatore, oppure un extracomunitario da circuito interno, quindi che è già in Italia. Ce ne sono tanti, magari con maggiori conoscenze del campionato italiano, questo può essere un vantaggio, ma anche nella fidelizzazione del giocatore da parte del tifoso, che non sa se affezionarsi a Bella Coach, a Pan Nelson, a Orban, a, che ne so, a Bernede, al di là del valore relativo dei giocatori e dell'annata disgraziata, proprio perché non hai il tempo materiale di poter conoscere il giocatore, conoscere la persona, non dico incontrarlo e berci qualcosa insieme come era una volta, non dico incontrarlo ai club come era una volta, però fatto sta che comunque a qualcuno, no? Bisogna pure aggrapparsi, non a caso ci si aggrappa adesso al direttore sportivo, non a caso tutti quanti adesso mitizzano il direttore sportivo di turno, D'Amico prima ancora che arrivi a Roma e ne avrà ovviamente a Roma, tanti auguri a Tony D'Amico, già quello che ha venduto, che ha comprato, che ha fatto, che ha detto, Tare quando è andato al Milan è stato quello che ha venduto, che ha fatto, che ha detto. Quindi è il momento dei direttori sportivi, che poi sono quelli che tutto muovono, basti pensare così all'importanza che gli ha dato Presidio, che ha dato Presidio a Sogliano, legittima, basti pensare a quello che è il valore di un direttore sportivo in un momento in cui il calcio non è esattamente in grande salute, in cui è necessario vendere bene e di comprare bene e vendere ancora meglio. È vero che Presidio ha sbagliato molto, ma nel calcio oggi i rozzi, i garonzi sono quasi utopia, i fondi la fanno da padrone o quasi da parte di Alex. Quel calcio non esiste più, l'abbiamo detto, al netto di chi continua a pensare, continua a scrivere che i procuratori siano il male del calcio, che i fondi siano il male del calcio, che questo e quell'altro, salvo poi farsi anche buggerare, fatemelo dire, da chi ti fa credere che andare in 70.000 a San Siro, quindi spendere 200 euro fra parcheggio e biglietto contro il Cagliari, sia un aiuto per il Milan per arrivare al quarto posto, magari festeggi il quarto posto, che non vuol dire niente, vuol dire semplicemente andare in Champions per una società che avrebbe incamerato 70-80 milioni. Al fatto che ci sono società che guardano inevitabilmente prima i conti rispetto a quello che è il fatturato sportivo e i risultati, è evidente, mi pare dappertutto gli stessi mondiali lo stanno dicendo, quindi chi ci crede ancora resta un po' nell'ingenuo. Insomma, spero che il file si possa aggiornare da parte del tifoso, con tutto il rispetto per la loro passione e il loro vissuto all'interno degli stadi, ben te godi per quanto ci riguarda in primis. News nazionali e poi sempre qui da Due Torri, seconda parte di Fuorigioco.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
0: Buonasera dalla redazione. A poco più di 24 ore dai terremoti di 7.2 e 7.5 in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di circa 50.000 persone. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi. Un neonato di 18 mesi è morto dopo essere stato salvato e portato via da un'auto surriscaldata in Francia. Il piccolino è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza.

e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay, mentre Capo Verde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda, in corsa anche Egitto ed Iran. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
4: Di nuovo insieme, dunque, Ferrarese, al settore giovanile, tutto fatto oggi. Oggi pomeriggio c'è anche la firma di Zanzi, o meglio l'ok, l'ultima conferma da parte della proprietà a liberare i contratti. Così è, insomma, quindi con Claudio Ferrarese, come sono anticipato da un po'. Ciao Ale, ci sono giocatori che Baroni può aver indicato come cardine della nuova della squadra della prossima stagione. Buon weekend da parte di Francesco. Non ci risulta, almeno ad oggi, poi vedremo col tempo. Un mercato anche che deve fare i conti con i conti, che deve fare i conti con quelle che sono le possibilità del Verona, che sono possibilità in linea con una squadra ambiziosa che possa ambire alla Serie A, ma che non sono quelli di una squadra che può ammazzare il campionato. Fermo restando che, direte voi, il Palermo è anni che vuole ammazzare il campionato, non l'ha mai veramente fatto, che tanti hanno speso tanto senza mai ottenere veramente, e che quindi l'equilibrio alla fine si raggiungerà e il giudizio definitivo non potrà essere che quello scaturito alla fine del mercato e dopo le prime 4-5 partite. Perché? Perché comunque tanti buoni giocatori, non è detto che diventino una buona squadra, non è detto che diventino soprattutto una grande squadra, e quindi la questione resta quella di capire, ma di capire guardando, senza dover guardare a quelle che sono le valutazioni transfer market di questo o quel giocatore e pensare che questo possa valere di più o possa essere più bravo rispetto ad altri. Quindi così la fusione di tanti buoni giocatori fa una grande squadra. Abbiamo già detto, un giocatore che valga 2 e uno che valga 3, non è detto che una squadra faccia 5, che facciano 5 la sommatoria di quei giocatori, ma deve fare molto, molto di più. Anche un allenatore è lì per questo, e un direttore sportivo, ovviamente. Su Rozzi Garonzi abbiamo letto, scrive questo amico: ciao Ale, pensi che Curti possa essere uno di quel tipo di plusvalenze? O può avere chance con noi? Michele da Borgo Roma. Curti nella seconda parte di stagione è stato alla Ternana, non ha giocato tantissimo, si è trovato, devo dire, invischiato anche in una situazione non facile. La Ternana poi è saltata, c'è stato il ripescaggio, ci sarà la riammissione del Foggia martedì, ci sarà il termine ultimo in cui la commissione di controllo sui conti delle società professionistiche dirà quante delle 59 aventi diritto alla prossima Serie C avranno fatto, inoltrato e mandato iscrizione in regola, compresa la fiduzione e tutti quanti i pagamenti. Aspetta anche la Virtus, che sarebbe la prima delle riammesse, la prima anche delle ripescate. Ma al di là di questo, Curti non ha vissuto una grande stagione, è stato infortunato fino a dicembre in parallelo col mercato. Da dicembre in poi non si è più visto, è andato alla Ternana, ha giochicchiato alla Ternana. È un ragazzo del 2006, un ex dell'Empoli, nazionale anche d'Albania, è un centrale, era il leader difensivo, insomma, non a caso si è molto parlato.

0: dello scadimento della primavera per la perdita di San Marco, che era certamente il grande riferimento di quella squadra, di quel gruppo, di 2006, di 2007, che ha avuto per tanto tempo, quindi Vermesen, De Battisti, Simionas e tanti altri. Però è anche vero che la cessione di Pavanati alla Reggiana, di Curti alla Ternana, non ha certamente giovato al Verona, perché se n'è andato il miglior giocatore per talento, Pavanati, indiscutibilmente l'erede di Sissé, fra virgolette, nel suo piccolo, e il leader difensivo, difesa che poi ha sofferto molto, al di là di Feola, al di là insomma di Tagne, al di là di tutto, dell'aver abbassato Ildiz, però insomma certamente non era la difesa top quella di inizio stagione senza Curti. Potrebbe andare in ritiro Curti come Corradi, e poi si vedrà. È chiaro che alla Calabrese ha preso un vantaggio piuttosto consistente su tutti, no? Fra i giovani che rientreranno dai prestiti nelle varie società. Continua l'idea di costruire giocatori comunitari, abbiamo risposto. Allora scrive questo amico Bella Coccia, te lo aspettavi questa plusvalenza per rispondere in ritiro? Suslov non lo vuole nessuno perché è un giocatore mediocre, 2 assist e 3 gol, di cui 2 su rigore in 2 campionati e 11 partite. Su Suslov bisogna un po' mettersi d'accordo, perché Suslov è un giocatore bravo, un giocatore che però ha bisogno di essere al 100% per rendere al meglio. È un giocatore che può valere molto, che forse non vale fino in fondo quello che per tanto tempo, no, è stato, se è ritenuto. È un nazionale, è un giocatore ancora piuttosto giovane, ha fatto un legamento, questo certamente non può dargli una mano in questo senso, però francamente insomma capire quanto valga veramente veramente Suslov diventa complesso, no? In questo momento dirlo, soprattutto dopo l'infortunio. Tornato bene, vedremo quello che sarà. Certo che Suslov è uno di quelli che può avere mercato, però al di là di questo, al di là di tutto, può avere mercato, credo che alla fine possa uscire. Poi può uscire chiunque, ci sono tanti giocatori in giro per il mondo, dipende chi arriva, non conta chi parte, ma conta veramente chi arriva. Può uscire anche Bawi, se ne arriva poi uno di altrettanto bravo, uno di più bravo, uno di più futuribile, uno di più rassicurante. Quindi in questo momento capisco, no, quella che è l'urgenza di dare giudizi da mercato, però credo che sia capibile anche chi continua a sostenere come noi che i conti in tutti i sensi si fanno alla fine. Quindi allora non sarà sicuramente Colucci, l'abbiamo detto, il vice di Baroni. Colucci vuole camminare per conto suo, e quindi certamente non sarà il vice di Baroni. Si è liberato Del Rosso, che è stato lo storico vice di Baroni. Non darei tutta questa importanza a Del Rosso, non perché non sia bravo, però sembra che se c'è Del Rosso Baroni è bravo, se non c'è Del Rosso Baroni è scarso. Baroni ha allenato senza Del Rosso al Torino, però ha allenato il Torino, non è che abbia allenato una società di quarto livello, ha allenato il Torino, una piazza difficile in cui è difficile allenare, non soltanto perché non hai il tuo vice allenatore storico, è difficile e basta. E quindi vedremo se sarà Del Rosso. Fatto sta che comunque non sarà Colucci, perché Colucci era l'anno scorso al Toro, ma Colucci ha voluto subito così liberarsi, ripeto, andare autonomamente, anche se per Colucci non c'è esattamente in questo momento una squadra pronta a prenderlo. Fra l'altro abbiamo postato la notizia di Colucci, trovate un sacco di messaggi da parte di tifosi che ancora ricordano quello che disse Colucci dopo la retrocessione di inizio anni 2000, quando disse tutti quanti devono restare, vedremo chi resterà a mangiare X la prossima stagione. Poi lui se ne andò, devo dire che è stato bollato Colucci. È arrivato anche un intervento, e ci fa piacere averlo letto, di Enzo Bertolini, che è stato lo storico segretario del Verona, e Bertolini dice sì, avrà anche commesso i suoi errori, però è una persona per bene. Credo che sia questa la verità, perché Bertolini conosce e ha conosciuto Colucci meglio di quanto non abbiano fatto i tifosi, meglio di quanto non abbiano potuto giudicare i tifosi, che ovviamente dopo quella sconfitta, dopo quella retrocessione, per certi versi anche con poco senso, con poca logica, si sono accaniti e hanno puntato l'indice decisamente su Colucci, che era il capitano all'epoca, no? Quindi magari avrebbe dovuto Colucci misurare meglio le parole, non essere così populista, non essere così netto come è stato quella volta, così a caldo, lasciando intendere che lui sarebbe sicuramente rimasto, e poi fu, non dico il primo, ma se ne andò. E quindi, insomma, capisco che è bello avere una bella memoria, ricordare tutto anche dopo 25 anni, non è sempre così scontato, però tante volte bisognerebbe anche levar via, no? certi giudizi senza così accanirsi a prescindere. Poi avrà commesso i suoi sbagli Colucci, credo che la verità di Bertolini sia assolutamente pertinente, sia lo specchio vero da uomo saggio. Bertolini ha scritto proprio nella nostra pagina di Fuorigioco, ha detto avrà anche sbagliato, ma certamente è una persona per bene. Diciamo del calendario della primavera che è uscito oggi pomeriggio, il solito calendario frastagliato. Prima giornata Verona-Cesena, attenzione che Cesena poi è stato un ottimo interprete, un ottimo protagonista di questa ultima stagione, è arrivato fino alle Final Six, no? Mettendo in grande difficoltà anche il Parma di Corrente, che poi è andato in finale persa con la Fiorentina, la seconda proprio con la Fiorentina campione d'Italia. Poi cambiano le annate, l'anno prossimo arriveranno i 2008, arriveranno i 2007, non ci saranno più i 2006, quindi l'annata storica dei De Battisti, dei Pavanati, dei Curti, dei Simionas, dei Vermesan, è un'annata che andrà decisamente con i grandi. E quindi 2007, quindi 2008, quindi 2009 sono quelli che escono dagli allievi. Casa Grande sarà ancora più protagonista della primavera, se poi dovesse restare, vedremo, è anche campione d'Europa, non so se avrà mercato, sicuramente ha un contratto lungo con il Verona, potrebbe essere inserito Eva Regba anche da 2010, anche se 2010 l'anno prossimo saranno ancora under 17, anche se è al secondo anno, sicuramente Zanin, che è credo il talento più splendente, il talento numero uno dell'Under 17, fra l'altro l'Under 17 che ieri ha visto con un po' di nostalgia, con un po' di rammarico, con tanto rammarico la finale che ha permesso all'Empoli così di laurearsi campione d'Italia, 4-0 alla Juventus, Juventus che ha eliminato l'Inter in semifinale, Inter che aveva eliminato il Verona ai quarti in maniera rocambolesca, col Verona che era avanti 3-1 in casa dell'Inter, a 8 minuti dalla fine sarebbe bastata la vittoria, anche il 3-2 avrebbe permesso al Verona di qualificarsi, è arrivato il 3-3 al 90esimo, il 4-3 addirittura per l'Inter di Handanovic al 97esimo, insomma, quindi l'amaro in bocca per il Verona di Fabio Moro. La verità è che insomma comunque c'è una bella annata 2009, quindi da poter attingere molto, da poter portare tanti 2009 anche oltre l'Under 18, farli saltare l'Under 18 e mandarli direttamente in primavera. Certamente sarà così per Zanin, certamente sarà così per credo anche per Compaor, che è una bella diga davanti alla difesa, forse per Bisoffi, Raccanello certamente, e quindi insomma c'è una buona base. Chiaro che l'anno prossimo la primavera per la prima volta sarà in status da società di Serie B, in una formula che è sempre quella, con 20 squadre, con le prime due direttamente in semifinale, terza, quarta, quinta e sesta ai quarti di finale, le ultime due retrocedono, terz'ultima e quart'ultima faranno lo spareggio, quindi il play out. L'anno scorso sono retrocesse la Cremonese, il Frosinone e il Napoli allo spareggio, al play out con il Cagliari. Sarà più tosta quest'anno, perché d'accordo c'è l'Albino Leffe come matricola, l'Albino Leffe che ha vinto i playoff, però c'è soprattutto l'Empoli, e l'Empoli arriva con la sua Under 17 che ha appena vinto il campionato italiano, ha appena vinto lo scudetto, e arriva anche col Como che ha vinto il girone A, l'Empoli ha vinto il girone B, quindi Como che ha tutta l'intenzione, no? di fare una grande squadra, come avrebbe voluto fare anche negli anni scorsi se solo fosse riuscito ad uscire dal livello di Primavera 2. Per farlo aveva anche provato fino in fondo a prendere Vermesan, poi insomma Vermesan non arrivò, ma fatto sta che poi prima o poi chi ha questi grandi progetti, queste grandi disponibilità, il risultato lo ottiene. Lo ha fatto quest'anno il Como, quindi tosta quest'anno per la primavera, però anche con buoni elementi, buoni giocatori, vedremo chi sarà l'allenatore. Adesso vedremo cosa sceglierà Ferrarese, soprattutto cosa sceglierà Sogliano, probabilmente Pavanel se non dovesse essere inserito nell'organico di Baroni, e questo è uno dei grandi nodi, no, della settimana proprio di Claudio Ferrarese. Ripeto, oggi in sede, oggi con l'ok anche di Zanzi, con l'ok di tutta la proprietà al settore giovanile dell'Hellas, quindi c'è anche oggi quella conferma che prima era semplicemente una certezza non ancora corroborata, avvalorata dalle ultime firme, no? Quelle della proprietà, che sono poi sempre le più importanti. C'è Matteo Sambugaro che già prepara la sua grande serata, chissà dove. Resterà Serdar da parte di Mirko, al di là di chi sarà il vice di Baroni, e resterà sì perché così in maniera cruda dico chi è che lo prende. Serdar, con i legamenti del ginocchio sinistro operati a fine febbraio, con 6 mesi classici prima del recupero, con quell'1-2 mesi che servono poi aggiuntivi per entrare in una discreta forma, quando i tempi di mercato saranno sicuramente finiti, quando resterà comunque in mano o in casa, meglio, al Verona, un giocatore di qualità, un giocatore di personalità, un giocatore che può fare davvero la differenza in Serie B. Quindi certamente Serdar rimarrà, un contratto lungo, non è un peso, devo dire, è un ingaggio alto, però ci sono dei giocatori in Serie B che prendono anche di più di Serdar, non soltanto poi Ampalo, ce ne sono tanti, pensate a quelli del Venezia, fate un giro su internet, andate a vedere il monte ingaggi del Venezia, del Monza, assolutamente spaventosi. Buoni acquisti Bega e Coraz. Allora, se Bega fa quello che era al Friburgo, sì, se quello che fa invece così il giocatore che va e viene nelle altre poi esperienze, insomma, qualche domanda te la poni. Però è arrivato a zero, sicuramente a quelle credenziali che ti portano a credere che dietro l'esitazione di questi anni sicuramente ci sia un buon giocatore, come ha fatto vedere proprio il Friburgo, non esattamente l'ultima academy di Germania. Coraz è un giocatore solido, ha avuto i suoi problemi, ha giocato le sue partite, ha giocato in una difesa che comunque ha vinto la B, in una difesa con Svoboda, con giocatori forti, quindi con... non è facile giocare nel Venezia, prendersi 20 partite col Venezia non è esattamente un dettaglio, quindi al netto dei problemi, di qualche difficoltà eccetera eccetera. Operazione che il Verona ha di fatto chiuso in parallelo ma non unita a quella di Bella Coccia, perché sarà prestissimo, sicuramente entro martedì, perché poi martedì è 30 giugno, quindi ultimo giorno di bilancio, per chiudere il bilancio al meglio, giocatore del Venezia. Ci possiamo fermare qui, è stata una bella settimana, grazie davvero a voi tutti per averci seguito, per continuare, no, a così ritenere fuori gioco punto d'ascolto e perno, insomma, della vostra giornata. Ci mandate un sacco di messaggi, vi ringraziamo. Saremo in esterna, saremo al Due Torri anche la prossima settimana, saremo il giovedì al Mora Festival, lunedì, martedì, mercoledì e venerdì al Due Torri, per queste splendide 3 settimane veramente in un posto meraviglioso, vedendo clienti da tutto il mondo, anche chi giustamente non guarda minimamente il calcio. Abbiamo parlato con tanti clienti in ascensore, così nella hall, di tutte le età, quindi gente piacevolissima, insomma, ambiente veramente fantastico, di un'eleganza unica, la terrazza naturalmente meravigliosa, in questo momento già ad animarsi per la serata, e noi semplicemente a così mandare la linea, spedire la linea con il nostro Matteo Sambuaro, le nostre ultime di cronaca con la nostra redazione. Vi ricordo, lunedì ricominciamo con Fuorigioco, stiamo per postare, lo stiamo facendo, la news di Ferrarese al settore giovanile, ma poi c'è stata la fascia che è finita, quindi siamo dovuti tornare in diretta, lo faremo fra un attimo. Grazie a voi tutti, tenetevi aggiornati naturalmente con Fuorigioco, la nostra pagina Facebook, mettete un like se non l'avete ancora fatto. Grazie a Matteo Sambugaro, grazie a voi tutti dal Due Torri, una buona serata da Alessandro De Pietro.
1: Su Radio Verona, Fuorigioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu. Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan il 25 e 26 giugno al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona, un viaggio tra amore e amicizia dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona, Estate Teatrale Veronese, il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Un altro infortunio sul lavoro mortale è accaduto nel pomeriggio in via Senge a Grezzana, cave Rie Lunghe. Ha perso la vita, fatalità, l'addetto alla sicurezza della cava Attilio Cipriani, aveva 50 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e lo Spisal. Anche il sindaco di Grezzana, Arturo Alberti, che è il presidente della Micromarmo Granulati SRL. Pare si sia staccato un pezzo di marmo dalla volta. Sono spazi molto grandi, alti fino a 6 metri, illuminati a giorno, da cui entrano anche i camion. L'operaio era a fine turno, stava andando via. Uno dei due figli che lavorano con lui, non vedendolo uscire, lo è andato a cercare e lo ha trovato. Aveva il caschetto addosso intatto, non si sa ancora se il sasso lo abbia colpito alla testa o lo abbia schiacciato. Da un'altezza così l'impatto non gli ha lasciato scampo.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Il vescovo di Verona Domenico ha fatto visita e ha portato il suo cordoglio oggi alla famiglia di Don Domenico Andreoli, il sacerdote salesiano veronese attivo a Schio, morto tragicamente ieri in un incidente sulla Pedemontana. Una comunità in lutto, quella salesiana, dove c'è davvero poca voglia di parlare. Francesco era cresciuto proprio all'oratorio salesiano di Borgo Santa Croce a Verona, la sua parrocchia, prima come fruitore del Grest e poi come animatore. Nonostante i controlli, sono molte le persone che non si sono adeguate alle norme sull'uso dei monopattini del 16 maggio. Prova sono le multe redatte sino ad oggi: 288 per circolazione senza targa, 302 per guida senza casco, 107 per trasporto di un secondo passeggero, 34 per circolazione contromano, 12 per transito col semaforo rosso. Alcuni sconducenti sono stati denunciati anche per guida in stato di ebbrezza. Sono stati rimossi 134 monopattini da marciapiedi. La polizia locale ricorda che dal 16 luglio entrerà in vigore anche l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile. 42 gli incidenti rilevati dall'inizio dell'anno. C'è anche Verona tra le 18 città italiane da bollino rosso sino a domenica compresa per il massimo livello di rischio legato alle alte temperature, i bollini che lunedì potrebbero addirittura aumentare quando l'ondata di caldo dovrebbe raggiungere il suo picco. Temperature fuori media decisamente elevate per i primi giorni dell'estate che hanno ricadute sul mondo agricolo. Confagricoltura segnala il mais come coltura sotto maggiore attenzione. Allevamenti sotto pressione, mentre anche l'irrigazione rischia di non bastare. Con 15 ore di sole al giorno e più di 40 gradi al sole, bisognerebbe abbeverare le piante ogni 2 o 3 giorni, dice il presidente Alberto De Togni, perché buona parte dell'acqua evapora rapidamente. Altissimi ovviamente i consumi d'acqua e difficoltà anche per gli animali, con i bovini da latte che riducono la produzione, quelli da carne che crescono meno, sofferenza anche negli avicoli. Ruba un veicolo commerciale, un cellulare, ma quest'ultimo viene localizzato e grazie a questa localizzazione il ladro viene arrestato. È successo ieri sera in città, un arresto rocambolesco. Dal momento che accortosi di essere intercettato dai poliziotti, il ladro, un tunisino di 44 anni, inizia a fuggire, dando vita a un lungo inseguimento durante il quale mantiene anche una condotta di guida pericolosa, percorrendo diverse vie cittadine a velocità elevata, effettuando sorpassi azzardati, attraversando intersezioni senza rispettare la segnaletica stradale e mettendo a rischio l'incolumità degli altri utenti della strada. La fuga è proseguita sino a via Enrico Fermi, dove è stato bloccato. Addosso aveva il cellulare appena rubato e il portafoglio. Sono stati recuperati altri oggetti di provenienza illecita. L'uomo aveva anche un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla PG 3 volte a settimana. Oggi è stato il giorno scelto dalle Nazioni Unite come giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga. In quest'ambito opera il Dipartimento per le Dipendenze della azienda Ulsenove Scaligera, che attualmente ha in carico 3.920 persone che si confrontano principalmente con problematiche legate a oppioidi 1.342, cocaina 756, cannabis 563. Accanto alla persistente centralità dell'eroina tra le cause di accesso ai trattamenti, emerge con sempre maggiore evidenza il ruolo della cocaina e del policonsumo di droghe, sostanze miste, sedativi, ipnotici, ansiolitici, anfetamine, psicostimolanti e allucinogeni, che impattano sul 3,5% del totale degli assistiti, pari a 139 persone. Elemento trasversale anche l'alcol. È tutto, grazie per averci seguiti. A risentirci.
6: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 27 giugno, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque, anche sui litorali e sul lago. Domani a Verona temperatura massima fino a 38 gradi, dunque in ulteriore lieve rialzo, minima a 26. Venti da sud-est al mattino deboli, al pomeriggio moderati, con una maggiore percezione dell'afa.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona.
10: Radio Verona Flashback.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guard, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. A poco più di 24 ore dai terremoti di 7.2 e 7.5 in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di circa 50.000 persone. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi. Un neonato di 18 mesi è morto dopo essere stato salvato e portato via da un'auto surriscaldata in Francia. Il piccolino è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza a causa del caldo e non ce l'ha fatta. Vai a domiciliare col braccialetto Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Imprezzabile, caduto a Milano dalla moto mentre lo inseguiva. Il 26enne era stato arrestato per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. In cella con la schiena dritta, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, Mauro Moretti, si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009, quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Il calcio, i mondiali, Francia e Norvegia si sfidano per il primo posto nel gruppo I e contemporaneamente scendono in campo Senegal e Iraq. La Spagna attende l'Uruguay, mentre Capoverde e Arabia Saudita sognano il pass. Il Belgio deve vincere e affronta la Nuova Zelanda. In corsa anche Egitto ed Iran. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Jerry Calapper Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Radio Verona.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Meteo. Le previsioni per domani, sabato 27 giugno, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque, anche sui litorali e sul lago. Domani a Verona temperatura massima fino a 38 gradi, dunque in ulteriore lieve rialzo, minima a 26. Venti da sud-est al mattino deboli, al pomeriggio moderati, con una maggiore percezione dell'afa.
1: Radio Verona, www.radioverona.it. Radio Verona, flashback.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui
9: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
0: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
0: I love Dance Club.

0: Yeni ha. Mama Mobil Discount,
1: vieni in Passacquar. Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: I love Dance Club.